prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: amore, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la rete.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

tornare da qui chissà, se c'è un mistero grande da scoprire.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma.

0: veramente bene.
1: Me
0: e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però.
1: Me e te.
0: Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no, e te molto passato.

0: mi ritorni in mente. Un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: ...1985, mi ritorni in mente, un anno in un'ora attraverso le canzoni più suonate e più vendute in Italia quell'anno, e andiamo a vedere cosa accadeva, alcuni degli eventi più importanti di quell'anno. Cominciamo con la musica. Il 25 di gennaio veniva registrata, per iniziativa di USA for Africa, We Are the World, una canzone naturalmente i cui proventi andavano in beneficenza. Altri avvenimenti importanti: era il 29 maggio dell'anno del 1985 a Bruxelles, nello stadio Eissel, in occasione della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, crollano degli spalti e muoiono 39 persone. Diamo un'occhiata anche ai film usciti nell'85: Camera con vista, Ginger e Fred, Cocoon, La mia Africa, L'onore dei Prizzi, Tre uomini e una culla, ad esempio, e Amici miei, atto terzo. Ci lasciava Marc Chagall, il pittore russo, il 28 marzo dell'85. Italo Calvino, il 19 settembre, moriva. E Elsa Morante, la celeberrima scrittrice di romanzi, ci lasciava il 25 di novembre. Mentre nascevano il 5 febbraio dell'85 Cristiano Ronaldo. Per chiudere diamo un'occhiata a Sanremo. Il primo posto quell'anno, nell'85, per Se mi innamoro dei ricchi e poveri. Al secondo posto Noi ragazzi di oggi di Luis Miguel. E al terzo posto Chiamo all'amore di Gigliola Cinquetti. Insomma, con la musica italiana si volava bassini in quegli anni, tant'è questa era la classifica finale di Sanremo. E noi ci ritroviamo prestissimo qui su Rai Radio Tutta Italiana con un altro anno, un altro appuntamento con Mi ritorni in mente. Adesso la musica.

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente, ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore e tutte le altre cose.

0: La musica del GR Parlamento, la radio delle istituzioni, è Rai Radio tutta italiana.
1: Radio tutta italiana.
2: Sì, noi che qui

capita fino in fondo veramente bene me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e te molto passato.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.

saluti. Saluti. Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca giù e...

0: ore 8. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio tutta italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione, iniziamo a parlare di giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo DNA con Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo, ma sui social, se vedete, ci sono delle imitazioni molto divertenti di Gabri Ponte in console e Jovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Jovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Jovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Jovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Jovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La Costiera Amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

In salita, lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in sedicesima posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira.

E dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

sedicesima posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte dell'Atalanta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte dell'Atalanta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro

palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano, mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti Alfa, ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

quinta posizione è una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende anche se di pochissimo Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merk & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope.

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

Due sede all'edicola del GR Parlamento, buongiorno da Enrico Pulcini. Il Corriere della Sera apre con la notizia forse più legata alla politica estera, ma vedremo che oggi la politica estera significa soprattutto Medio Oriente. Ma vi leggo questo titolo che apre il Corriere della Sera: ora Trump minaccia l'Oman. Scaduti i 60 giorni della tregua, il presidente spinge per l'accordo con l'Iran, ma Teheran colpisce l'Iraq. Netanyahu incontra l'inviato USA, ci ritireremo solo dopo il disarmo di Hamas. E l'altro titolo subito sotto questo grande, sempre sul Corriere della Sera: i migranti, gli arrivi dalla Germania, migranti, un vertice tra Roma e Berlino per la mediazione. E più in basso la questione che sta agitando anche la politica, il caso Ranucci, i messaggi di Lavitola: Ranucci, mio fratello, ho fatto tutto da solo, l'indagine, pentito di averlo messo nei guai. E su Repubblica il titolo principale è invece sulla Cisgiordania. Come vi dicevo, il Medio Oriente oggi prende la scena di molti giornali. Nel villaggio di Kusra, l'assediato dai coloni, è un'esclusiva di Repubblica. Viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner via da Gaza, solo con disarmo di Hamas. C'è la foto di una casa palestinese assediata di fronte dei coloni e anche l'esercito che si frappone, almeno sembrerebbe frapporsi tra casa dei palestinesi e coloni. Più in basso due titoli, uno che apre una pagina e poi cercheremo di leggere sul clima, però c'è l'intervista a Markley, un esperto di clima, che lancia un monito: il vero diluvio sarà il clima impazzito, corsa per salvare il pianeta. E poi più in basso l'allarme della BCE per la bolla dell'IA, cioè dell'intelligenza artificiale, risparmia a rischio. Ma alla fine ci si scotterà davvero con AI, scrive questo sommarietto che lancia poi nelle pagine interne di Repubblica. E cosa rischiano le famiglie europee? A sentire gli economisti, a BCE viene voglia di allacciare le cinture o aprire il paracadute, perché la risposta alla prima domanda è che la lezione delle precedenti rivoluzioni tech porta a una conclusione preoccupante. La Stampa è in alto subito sotto la testata: Kushner e Netanyahu, spirali su Gaza, un generale USA per disarmare Hamas, e tregua con l'Iran scaduta, Trump minaccia l'Oman, e poi Roma e Berlino uniti sui migranti, i socialisti europei si spaccano. Poi più in basso un articolo sui commissari, conto da 100 milioni, infrastruttura, denuncia i contribuenti dopo l'inchiesta della Stampa. E compensi, staff e consulenze, un caso, la maxi spesa per la gestione di progetti e cantieri, il PD all'attacco, c'è una patologia nel sistema, sulle grandi opere l'esecutivo ha fallito. Sulle grandi opere. Il giornale, il titolo principale è sul caso Ranucci, la telefonata in guai a Ranucci, intercettata la chiamata di Lavitola dall'amico dopo l'interrogatorio, gli elementi su di te li hanno già, così dire costi di report, il conduttore minaccia querela, ma la magistratura comincia a mollarlo, così scrive il giornale. E più in basso le notizie di politica estera: Netanyahu fa infuriare Trump, niente ritiro senza disarmo. Poi ci sono queste frasi a dir poco assurde di Ben Gvir: uccidere 40 palestinesi a notte.
c'è anche la Lega che agita il mondo politico, bufera nella Lega, Fontana con Salvini merita rispetto, il presidente della Camera si schiera con il leader dopo l'uscita del governatore. La Lega si confronta sul futuro, il governatore della Lombardia Attilio chiede le dimissioni di Salvini, Lorenzo, presidente della Camera, risponde sul giornale, sono parole di incredibile di nomina per nome questo articolo, i due protagonisti, chi attacca e chi difende Salvini. Avvenire, il titolo principale, Gaza può attendere, pressi USA per il ritiro della striscia, ma c'è il no di Netanyahu prima delle elezioni, altre migliaia di adesioni all'appello per il Nobel ai bambini rilanciato da Avvenire. Il tour di Kushner non sblocca lo stallo in Medio Oriente, ostaggio del voto di Israele negli Stati Uniti. Più in basso i migranti, altri migranti morti in mare, con Madrid la tensione resta, numerosi naufragi nel fine settimana, Roma prende tempo su Schengen. Il manifesto, grande foto con Trump che cammina su una palude, evidentemente è una foto simbolica, tutto da solo, il titolo che accompagna questa foto, finiti 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra si riferisce al negoziato tra USA e Iran, la guerra degli USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud. Più in basso i migranti, ci sono 18 vittime mediterranee su corridori assegnati porti lontani, ostacoli alle ONG, altri morti in mare. E la crisi sul tavolo di Palazzo Chigi, guerra a Sanchez, pace e commerce. E più in basso le notizie dell'Ucraina, c'è un articolo che vi segnalo, che ha solo il manifesto, il limite ignoto, i russi alle porte, la NATO ha un piano. Da Wall Street Journal, da Bild, da Telegraph si moltiplicano le inchieste che interpretano i segnali di una possibile escalation e svelano le strategie dell'alleanza in caso di attacco ai paesi baltici, caccia missili, droni, obiettivi da colpire, la chiamano deterrenza. C'è anche da segnalare gli incendi, brucia la Carnia, il Friuli, si spera nella pioggia. Poi torneremo sul clima, ve l'ho già detto con un approfondimento che c'è su Repubblica. Sul quotidiano Domani il titolo principale è Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, Ceuta, i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, con la Spagna è stallo totale, reportage di Domani sulla nave di Emergency, altre vittime nel Mediterraneo, recuperati 7 corpi. Il governo, nonostante non esista più alcun allarme, viola ancora le norme UE. Più in basso il caso Ranucci, silenzi di Ranucci e l'alert di La Vidola nel mirino dei PM, parlai a SIG del rischio attentati, SIG e Siegfriedo Ranucci. Sul Messaggero in alto, anzi di spalla a sinistra, Trump minaccia l'Oman, su Gaza Israele non c'è dagli USA. E più in basso, da La Vitola, messaggi in codice a Ranucci, il 7 settembre lo avvertì di tutti i rischi. Il legale del ristorante punta sulla conferma della sua versione da parte del giornalista. Ecco il Sole 24 Ore che apre su questa notizia che ha già preannunciato, che ha già riportato su quella sera, allarme BCE sul rischio bolla dell'AI, dell'intelligenza artificiale. E poi più in alto invece le notizie al Medio Oriente, Gaza, pressing di Trump su Israele, basta attacchi, avanti con disarmo Hamas. Kushner, Netanyahu non crea ostacoli al piano USA. Ben-Gvir senza ritegno, ogni notte a Gaza 30-40 palestinesi da uccidere. E poi il Fatto Quotidiano, report, la RAI viola il suo codice etico, ferma il Fatto Quotidiano, falsi stipendi anticronisti.
sul tempo i presunti compensi dei reporter che annunciano querela, silenzio da Viale Mazzini in CDA, la richiesta dell'AD riveli il costo degli altri programmi, Colosimo ridurre scorta al conduttore. Questo è quanto scrive il Fatto Quotidiano. Poi di spalla a sinistra, Trump minaccia pure l'Oman, l'Iran pronta all'attacco, Hormuz zero tregua. Chiudiamo questa carrellata di titoli con il dubbio, persino Report manda in pezzi il campo largo, Movimento 5 Stelle in trincea, nel PD c'è chi molla Ranucci, e più in basso le lacrime di Lavitola, ho rovinato un fratello, questo scrive il dubbio. Ora una breve pausa musicale, poi torniamo con altri argomenti che troveremo nelle pagine interne.

stelline. Ore 10 e 15, siete alla Radio Leggera del Parlamento. Oggi è martedì 18 agosto, ripartiamo con le notizie di politica estera e soprattutto al Medio Oriente. Il Corriere della Sera: Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi, Teheran si prepara a intensificare il conflitto, il Pentagono riduce le esercitazioni con Seul. Questo è un altro quadrante geopolitico che viene inserito in questo articolo. Però c'è una cartina evidente: i fronti di Washington è clamoroso veramente, cioè, tra l'altro questa cartina non riguarda solo il Medio Oriente ma riguarda anche il sud-est asiatico, anzi l'est asiatico, perché qui si tratta di Corea. È incredibile come le azioni di Trump stiano scatenando conflitti continui e si allarghi, invece di finire le guerre le stia favorendo. I fronti di Washington, questa è la cartina: Gaza, si va da Gaza, Libano, se si include anche le azioni di Israele, c'è l'Oman che è minacciato dagli Stati Uniti, c'è naturalmente l'Iran che è, invece di piegarsi continua a essere super ostile, poi c'è adesso anche la Corea ci sono delle alleanze ci sono delle manovre militari che gli Stati Uniti dovrebbero compiere con la Corea del Sud, ma Trump ha detto che la partecipazione a queste manovre da parte dell'esercito americano sarà minore rispetto al previsto, perché i rapporti tra lui e Kim Jong-un, il dittatore coreano del nord, sono rapporti improntati a un'amicizia. E solide minacce di Trump all'Oman. E poi ti spalla la pagina su Netanyahu. Netanyahu non molla Gaza prima del disarmo di Hamas, ma apre alla ricostruzione. L'inviato USA Kushner a Israele non ostacoli la pace. Su Repubblica, sempre Medio Oriente in primo piano, Gaza, Kushner vede Netanyahu, via l'IDF se Hamas disarma. L'inviato della Casa Bianca incontra il premier israeliano e chiede passi avanti sulla striscia. I capi palestinesi hanno detto tutte le cose giuste, Trump, Hormuz diventi americano. E poi c'è questo reportage da Kusra: tra le case assediate di Repubblica in Cisgiordania, dove la destra cerca la spallata per cancellare la Cisgiordania, c'è il meccanismo che porta questi coloni a prendere sempre più territori. Prima si pianta la tenda, scrive Repubblica, poi arrivano le baracche, poi l'allaccio all'acqua, poi i fondi pubblici e il decreto. C'è la cartina di dove si trova Kusra, proprio al centro della Cisgiordania. Sulla Stampa, il Medio Oriente trova spazio alla pagina 6. Kushner, Netanyahu, pressing su Gaza, un generale USA per disarmare Hamas. 4 ore di colloquio al Board of Peace, Israele nessun ritiro prima della smilitarizzazione, Trump minaccia l'Oman. Poi anche il giornale sul Medio Oriente: niente ritiro da Gaza, Bibi fa infuriare gli USA, Ben-Gvir parole shock. La tregua tattica di Teheran, un articolo del giornale, pronti a un'altra escalation. Ecco quello che vi dicevo: l'Iran invece di collaborare si prepara a un'altra guerra. Scaduti 60 giorni di memorandum USA-Iran, nessuna resa al regime, dove invece si è consolidato il potere dell'ala dura dei Pasdaran, un altro dei risultati probabilmente della politica di Trump.
passiamo ai migranti, perché c'è questo vertice tra Italia e Germania per la mediazione sui migranti. Questo è il titolo poi del Corriere Sera. Su Ceuta si parla naturalmente di Ceuta. Madrid trova l'intesa con Ceuta, sia quattro aree di accoglienza. E ci sono polemiche politiche anche per quello che è stato i giorni scorsi queste dichiarazioni congiunte che ha fatto la Premier Meloni insieme al Premier danese. E il PD contro, scrive il Corriere della Sera, contro la Premier danese del PSE per l'asse con Meloni. Ma da parte del governo italiano con la Spagna resta la cautela. Questo scrive sui migranti il Corriere della Sera. Su Repubblica, migranti, strage continua, 7 morti al largo della Libia, ondata di soccorsi in mare, i corpi trovati sulla stiva di un barchino che trasportava 64 persone, 14 cadaveri segnalati nei giorni scorsi da Sea-Watch. E rifugiati, tregua con Berlino, verso bilaterale con Piantedosi, ancora nessun trasferimento alla Germania, vertice tra Viminale e Farnesina. E poi c'è questo querella all'interno dei socialisti nella UE, Premier danese nel mirino, il PD, grave l'asse con Meloni. Sulla Stampa i migranti trovano spazio da pagina 8, ancora stragi in mare, 7 morti e naufragi al largo della Libia, 50 migranti in salvo sulla nave di emergency, più della metà minori, le ONG, interventi libici più aggressivi, nel 2026 meno arrivi, più vittime. E poi c'è questa possibilità di fare un vertice con la Germania da parte dell'Italia. Roma chiama Berlino, incontriamoci, i socialisti europei si spaccano, i colloqui di Piantedosi con l'omologo tedesco, asse PD PSOE contro la Premier danese. C'è la foto di Piantedosi e del suo omologo tedesco. E poi la questione, passiamo alla questione che agita l'estate, cioè quella di Ranucci, il caso Ranucci, o il caso La Vidola, dipende da come si veda la situazione. Il Corriere della Sera, pagina 6, titola: La Vidola, Ranucci un fratello, io pentito di averlo messo nei guai. L'indagato, l'attentato, una scelta fatta in autonomia, un'inchiesta su di lui anche in Brasile. E poi c'è un focus del Corriere della Sera sull'inchiesta in corso. I messaggi a Sigfrido letti in controluce dai PM, la procura si prepara a nuovi interrogatori. Su Repubblica il caso La Vidola, ultima versione, avvisai prima Ranucci di un possibile attentato, il faccendiere chiede di essere ascoltato a riesame, nel mirino dei PM gli affari in Brasile con Tavares nel Carbon Credit. Che tra l'altro dimostra quale sia lo spessore di faccendiere di La Vidola, perché diciamo, è sulle cronache da diversi decenni. E
e ci sono anche altri particolari sul caso. E andiamo a leggere ora cosa scrive La Stampa. La Vitola, i messaggi in codice dalla cella. Avevo avvisato Ranucci dei rischi. Colosimo, presidente dell'antimafia, la scorta al conduttore non ha più motivo di essere così elevata. E poi ci sono le parole di Arturo Cola, avvocato di La Vitola. Il mio assistito è pentito e affranto per aver provocato guai al conduttore, che per lui è come un fratello. La scelta sta esclusivamente sua. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia un grande contributo. E poi ci sono anche gli articoli del Giornale, il titolo è Bombe tra amici, quella telefonata di La Vitola a Ranucci, gli elementi su di te ce li avevano già, è un virgolettato che riprende le parole di La Vitola. Ora, prima di leggervi le questioni legate al clima, che sono molto importanti, ci sono due notizie che sono degne di lettura. Uno è questo allarme della BCE sull'eventuale bolla sull'intelligenza artificiale. Ecco Repubblica, pagina 8, l'allarme BCE per la bolla dell'IA a rischi risparmi europei. 5 economisti della Banca Centrale vedono in arrivo un ribasso delle azioni Big Tech, le famiglie sono esposte per 440 miliardi, spesso senza essere pienamente consapevoli. Ma se si guarda al passato, se si pensa alla bolla che colpì la cosiddetta New Economy agli inizi degli anni 2000, insomma, la storia ritorna. Allora, quella che sembrava una economia invincibile e in ascesa incessante, poi ha avuto un crollo che si è ripercosso sui risparmiatori di borsa, e qui ci risiamo. Ma alla fine ci si scotterà davvero con AI, scrive l'attacco di Raffaele Ricciardi su Repubblica. Cosa rischiano le famiglie europee? A sentire gli economisti a Banca Centrale Europea viene voglia di allacciare le cinture, o peggio aprire il paracadute, perché la risposta alla prima domanda è che la lezione delle precedenti rivoluzioni tech, dal boom ferroviario del XIX secolo all'internet delle dot-com, ecco quello che vi stavo raccontando prima di leggere l'articolo, ad inizio millennio, porta a una conclusione preoccupante. È probabile che si verifichi una correzione delle attuali valutazioni del mercato azionario, elevatissime per quanto possano essere razionali visto il potenziale della tecnologia in questione. E al secondo interrogativo non seguono parole rassicuranti. L'impatto può essere grave perché le famiglie europee sono esposte per 440 miliardi alle sole magnifiche 7. Il legame tra i portafogli di questa sponda dell'Atlantico e gli alfieri della tecnologia stelle e strisce non passa.

del rischio di concentrazione, scrive un pool di economisti. Anche assicurazioni e fondi pensione rischiano una caduta dei titoli tecnologici, potrebbe costringere i fondi a vendere attività per far fronte ai riscatti, accentuando il ribasso e alimentando nuove richieste di rimborso, il tutto tenendo presente che gli umori dei mercati se ne infischiano le barriere geografiche. Le turbolenze sui mercati azionari statunitensi hanno storicamente avuto ripercussioni anche sui mercati azionari dell'area dell'euro, che pure fin qui hanno vissuto solo un'esuberanza di riflesso. Una correzione dei listini americani ricadrebbe sul clima di fiducia, le condizioni di finanziamento e l'occupazione dell'area dell'euro. Insomma, conclude il blog, le ripercussioni di una crisi negli Stati Uniti non rimarrebbero un problema esclusivamente statunitense. A differenza del passato, le armi per reagire a un eventuale shock, tagli ai tassi e politiche fiscali sono piuttosto spuntate. Insomma, c'è anche un articolo su Amodei, questo sta diventando uno dei personaggi più famosi della Silicon Valley, che è l'amministratore delegato di Anthropic, che dice troppe promesse, la fiducia in calo. E sin qui l'intelligenza artificiale. Vi riporto sulla politica estera perché leggendovi cosa scrivono i giornali sul conflitto russo-ucraino, poi si passerà a degli allarmi che arrivano da alcuni giornali europei. Innanzitutto c'è una notizia clamorosa, a parte gli attacchi reciproci tra russi e ucraini con droni e quant'altro. C'è la notizia clamorosa che c'è la messa al bando del partito che in Russia promuove la pace, ma il titolo sul giornale è: Putin silura il banchiere critico e incarcera chi chiede la pace. L'economista Klepak aveva avvisato sul probabile crollo dell'economia russa. La Corte Suprema conferma l'esclusione dal voto del partito Yabloko e condanna a 11 anni il suo numero 2. Insomma, ormai c'è una recrudescenza proprio della repressione in Russia. C'è chi finisce in carcere, chi sparisce nel nulla, scrive Matteo Basile sulla Russia. C'è chi si distrae al punto di cadere da una finestra o da un balcone e chi viene avvelenato. C'è poi chi viene brutalmente assassinato alla prima occasione utile. In Russia funziona così, basta dire quello che si pensa. Quando quello che si dice con libertà quasi sempre risulta contrario a quello che piace al regime, per questo sono quasi certi che Klepak, l'imprenditore, abbia le ore contate. Il capo economista di Schneekonom Bank, una delle principali banche statali russe, è stato cacciato dopo aver lanciato l'allarme riguardo a una guerra di logoramento che la Russia non può permettersi. Adesso ha un bersaglio sulla schiena grande quanto il Cremlino. Al tempo stesso, il vicepresidente del partito opposizione russo Yabloko, scusate, Schloberg, è stato condannato a 11 anni e un mese di detenzione in una colonia penale con l'accusa di aver screditato l'esercito e aver diffuso false informazioni sulle forze armate russe, proprio mentre la Corte Suprema di Mosca respingeva il ricorso presentato dall'unico partito pacifista russo messo al bando nei giorni scorsi. Rimarca quest'articolo che questa recrudescenza nella repressione russa sia il segno di un nervosismo e di malumori all'interno proprio dell'establishment che sostiene Putin. Ma queste notizie portano anche i giornali europei a indagare su quello che sta facendo la Russia, e anziché cercare una via di uscita diplomatica, sembra che stia stia preparandosi anche a allargare i conflitti.
Il manifesto scrive sulla sua prima pagina: da Wall Street Journal, Bild e The Telegraph si moltiplicano le inchieste che interpretano i segnali di una possibile escalation e svelano le strategie dell'alleanza in caso di attacco ai paesi baltici. Questo è un

e invece il manifesto dice va a indagare su cosa potrebbe fare la NATO in caso di attacco russo, perché questo articolo in qualche modo sollecitato da queste immagini satellitari che svelano 10 basi russe per i droni, vi sto leggendo La Stampa, che potrebbero colpire Varsavia. Gli esperti di intelligence costruiti ai confini con l'Ucraina rilevano, gli esperti costruiti ai confini con l'Ucraina, 59 rampe di lancio. I velivoli kamikaze hanno la gittata in 1000 km, allarme tra i paesi NATO. L'articolo di Filippo Femia, ve lo leggo almeno l'inizio. L'immagine satellitare mostra 4 depositi di droni incastonati in quello che fino a 2 anni fa era una distesa di verde, poco distante, collegata da una strada, 2 rampe di lancio meccaniche utilizzate per il decollo dei velivoli senza pilota di ultima generazione, una delle 10 basi segrete situate lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, che la Russia utilizza per i suoi massicci raid. Ma di quelle infrastrutture militari, i droni kamikaze a lungo raggio potrebbero colpire anche il fianco orientale della NATO. A rivelarlo è un'inchiesta del quotidiano The Telegraph, che ha incrociato documenti riservati con immagini riprese dai satelliti. In totale sono 59 le piattaforme di lancio individuate, anche grazie alle analisi di DroneSec, società specializzata nell'intelligence sui droni. Sono state costruite in basi militari, aeroporti civili esistenti, ma anche realizzate da zero in aree civili della Russia rurale. Dalle rampe, che si trovano a un centinaio di chilometri dai confini ucraini, possono essere lanciati droni di produzione russa più avanzata, come Geran 4 e Geran 5, versioni migliorate degli Shahed iraniani. Hanno motori a reazione che permettono una velocità di 600 km orari, in grado di eludere le difese aeree di Kiev, sempre più in difficoltà, e un carico esplosivo di quasi 100, di 100 kg, ma è la gittata circa 1000 km a costituire la vera minaccia per l'Alleanza Atlantica. I droni potrebbero infatti penetrare nell'Europa orientale, colpendo la capitale polacca Varsavia. Anche i paesi baltici e la Romania si troverebbero nel mirino in caso di un attacco russo. E questo poi sollecita anche indagini su quello che potrebbe fare la NATO in caso di attacco russo. Insomma, sono tutte ipotesi, naturalmente. E c'è il manifesto e dedica proprio un articolo a quello che potrebbe fare la NATO, però lo leggiamo dopo una breve pausa musicale.

Ore 10:41 e vi dicevo su queste indagini che hanno fatto in particolare The Telegraph sui eventuali, più che eventuali, è quasi certo che la Russia stia costruendo basi per il lancio di droni a lunga gittata. Allora c'è altro giornale che invece è Il Manifesto, che va a cercare di capire cosa potrebbe fare la NATO, cosa sta facendo la NATO per prepararsi, almeno per difendere il lato orientale dei suoi confini. Il titolo di questa inchiesta è Limite ignoto, scenario di fuoco per gli allarmi sui preparativi russi, le rivelazioni di Bild e Telegraph. Di nuovo torna il Telegraph. Deterrenza che passione i piani anti-Putin della NATO, e qui c'è una un tono di critica a questi piani della NATO. Vi leggo l'articolo di sabato Angeri. La NATO ha elaborato un piano in caso di invasione russa dei paesi baltici e la Russia ha costruito nuove basi delle quali è possibile colpire il territorio dell'Alleanza Atlantica. Le notizie che occupano i quotidiani europei degli ultimi giorni, nello specifico si tratta del tedesco Bild e del britannico Telegraph, sembrano far dar tristemente ragione a chi da mesi sostiene che uno scontro tra gigante eurasiatico e la NATO sia imminente. All'inizio di agosto il Wall Street Journal ha riferito, citando nuove valutazioni dei servizi segreti statunitensi, che la Russia potrebbe sferrare un attacco limitato contro un paese della NATO già a partire dall'autunno di quest'anno. Intanto gli allarmi da quelli dei servizi segreti lettoni su una possibile provocazione russa nei Baltici o in Polonia, ai moniti di Bruxelles, si moltiplicano. Quanto ci sia di vero è difficile dirlo, ma ciò che è certo è l'inquinamento del dibattito pubblico. Persino ogni ipotesi su una possibile espansione del conflitto russo-ucraino passa al vaglio di un'opinione pubblica mai così polarizzata sui temi di politica estera. Dunque, se si evoca la minaccia russa, si è automaticamente parte della narrazione occidentale. Di contro, il rischio di passare da filo Russia è sempre dietro l'angolo. Senza scomodare Rosenthal e le profezie che si autoavverano, il fatto incontrovertibile è che la furia di evocare l'escalation tra Mosca e l'Occidente, l'orizzonte del possibile, si amplia e si avvicina. Scrive la Bild che il maggiore dell'esercito americano, Andrew Pingui, è tra i principali ideatori dell'eventuale risposta della NATO a un'invasione di Mosca nei Baltici. Ma aggiungo io, ma Trump non sta, avviando un disimpegno delle truppe americane della NATO? Comunque, continuiamo a leggere l'articolo. La concezione della guerra terrestre della NATO corrisponderebbe a tre strategie interconnesse: fermare gli attacchi missilistici nemici colpendo le loro batterie con i cacci, i missili e i droni. Uno degli obiettivi principali di questa fase sarebbe l'esclave russa di Kaliningrad, dove si trovano diversi sistemi di difesa aerea e batterie offensive. Contemporaneamente, al confine tra Russia e Bielorussia si prevede di creare una zona cuscinetto dove fermare con i veicoli senza pilota, ma si dice senza soldati della NATO, quindi non è chiaro se qualche esercito nazionale sarebbe chiamato a intervenire. Fase 2, bombardare in profondità il territorio russo, basi militari, centri logistici, infrastrutture strategiche come aeroporti, ferrovie, ponti e fabbriche. Si specifica che le operazioni nel territorio russo è previsto il ricorso agli oppositori russi. 3, stabilire un ponte aereo attraverso il quale trasportare in Russia droni e altri mezzi senza pilota per distruggere le strutture militari. L'obiettivo, si chiarisce, non è l'ingresso dei soldati occidentali in territorio russo, ma l'indebolimento della catena di approvvigionamento russa e l'interruzione dei bombardamenti. Bild specifica anche che i vertici della NATO vogliono che questi piani siano palesi in nome della deterrenza. Il motivo lo spiega bene il dottor Stranamore di Kubrick all'imbarazzato ambasciatore sovietico Sadesky: la deterrenza è l'arte di creare nell'animo dell'eventuale nemico il terrore di attaccare, perché insomma lo scopo dell'ordigno fine di mondo è perduto se si tiene segreto. Perché non l'avete detto al mondo, eh? Questa è la frase del famoso film di Kubrick, dottor Stranamore. E poi ci sono le inchieste di The Telegraph, che però vi ho
già letto. Ora, mentre le nazioni continuano, alcune nazioni continuano a pensare alla guerra, c'è una questione che invece potrebbe riunire l'umanità, che è quella dei cambiamenti climatici. La Repubblica su questo dedica un ampio approfondimento e tra l'altro parla di non solo caldo record, siccità e alluvioni, ma anche di un piano clima che non c'è da parte del governo, dice Repubblica. 1000 pagine, 361 obiettivi, approvato 3 anni fa, non è stato ancora finanziato. La denuncia degli ambientalisti dalla Premier, un silenzio assordante. Ma a parte il fatto che ci sono gli allarmi per la fase finale di queste anomalie climatiche sull'Italia, cioè l'arrivo di temporali e poi queste tempeste di fulmini che stanno colpendo soprattutto il centro-sud, c'è il Palio di Siena che continua a essere rinviato per il maltempo. C'è però una intervista di Repubblica che vado a leggere a Markley, un esperto di clima, perché ha scritto il romanzo distopico sui danni ambientali, e l'articolo è di Enrico Franceschini, che lo intervista a Londra. Per vincere la battaglia contro il cambiamento climatico, scrive l'incipit, nel suo incipit Franceschini, non basta combattere l'inquinamento dell'atmosfera della Terra, bisogna affrontare anche l'inquinamento dell'informazione, che sta distruggendo il vero giornalismo inondandoci di propaganda e fake news. È il monito di Stephen Markley, il giornalista e scrittore americano che ha impiegato 10 anni a scrivere Diluvio, un romanzo distopico sul futuro prossimo venturo, diventato un bestseller mondiale, pubblicato in Italia da Einaudi nel 2024 e basato su rigorose ricerche su dove sta andando il nostro pianeta, una fantascienza o fantapolitica che descrive una situazione sempre più realistica tra incendi selvaggi, inondazioni e uragani. Lo sentiamo al telefono, scusate, non l'ho intervistato a Londra, ma da Londra l'ho intervistato telefonicamente. Lo sentiamo al telefono dall'Ohio, sua regione di origine. Buongiorno Steven, com'è il tempo oggi a casa sua? Risponde: non male, un po' di pioggia, primo sollievo dopo un lungo periodo di diafano, umidità spaventosa. Dice lo scrittore che ha trascorso gran parte dell'estate in Europa e ha visto con i suoi occhi le ondate di calore in Italia e in Francia. E la domanda di Franceschini successiva è: ci eravamo parlati 1 anno e mezzo fa nei giorni in cui bruciava Los Angeles, ora brucia l'Europa, ho visto le foto dei parchi e dei giardini di Londra tutti gialli. Sì, le ho viste, la risposta dello scrittore, non mi sorprendo perché il mondo che predico da molto tempo, quello che è successo quest'estate è un assaggio di quello che ci aspetta nelle prossime. Dobbiamo metterci in testa che quella del 2026 non è una brutta estate, potrebbe essere l'estate migliore che avremmo avuto nel resto della nostra vita, perché ognuna delle successive sarà peggiore. La domanda successiva nel gennaio 2025 aveva previsto che con il ritorno alla Casa Bianca di Donald Trump, accanito negazionista del cambiamento climatico, gli sforzi della comunità mondiale per fermare l'aumento della temperatura terrestre avrebbero incontrato nuovi ostacoli. È andata così? La risposta è: Trump e il Partito Repubblicano sono stati ovviamente terribili per il cambiamento climatico, facendo di tutto per aggravarlo, ma al tempo stesso le loro azioni non hanno rallentato la transizione globale verso le energie sostenibili, le batterie solari e le pale eoliche. Basti pensare che ora negli Stati Uniti si registra una grande corsa verso le energie rinnovabili. Sono stati ascoltati gli appelli degli ambientalisti, ma forse perché le energie sostenibili costano meno e funzionano meglio. In un articolo su Repubblica, la successiva domanda, lo scrittore italiano Antonio Scurati ha descritto questo mese di agosto come un'apocalisse. Siamo ancora in tempo a scongiurarla? Non c'è bisogno di, comunque, questo lo noto io, di
scomodare Antonio Scurati per capire che siamo di fronte a un'apocalisse climatica, e la risposta comunque è: sebbene la situazione sia molto grave, abbiamo ancora ragioni per non disperare. Avremo inevitabilmente altre brutte notizie al clima, ma ogni decimo di grado di calore che riusciamo a diminuire farà la differenza per miliardi di vite umane. Ogni piccolo progresso che realizziamo verrà sentito dalle generazioni future. Per la prima volta da quando il cambiamento climatico è diventato un problema, l'economia è dalla nostra parte, perché i vantaggi economici dell'energia sostenibile sono sempre più evidenti. È come una guerra contro una specie aliena che minaccia la Terra, chiede Franceschini. Sì, ma purtroppo quella specie aliena siamo noi, perché è ancora più difficile combatterla. Ed è difficile perché l'industria delle energie fossili, del petrolio, del gas ci ha disinformati per decenni sulle conseguenze devastanti per il pianeta, davvero apocalittiche, dei loro carburanti. Ora vogliono farci credere che è possibile adattarsi al cambiamento climatico, convincerci. Ma la violenza dei cambiamenti è così estrema che non potremo più funzionare come società, come pianeta, se non lo blocchiamo invertendo la rotta. L'ultima domanda: è possibile che davanti a quanto sta accadendo ci sia ancora gente che non crede all'effetto serra? La risposta è possibile perché, oltre ai veleni fossili che inquinano l'atmosfera della Terra, un altro avvelenamento è in corso, quello dell'informazione. Il tecnocapitalismo odierno ha degradato il buon giornalismo. La spazzatura e le fake news hanno sostituito i fatti e la realtà. I social media spacciano con disinvoltura ciò che è falso e per verità. Perciò i difensori dell'ambiente, se vogliono vincere questa battaglia, devono combattere non solo contro l'effetto serra nell'atmosfera terrestre, ma anche contro l'effetto della disinformazione dei media. Questo è quanto scrive Repubblica intervistando Markley, uno scrittore americano che ha scritto questo famoso romanzo Diluvio. Non è l'unico romanzo che è stato scritto da intellettuali, saggisti, scienziati sui cambiamenti climatici che stanno portando danni veramente incredibili in varie parti del mondo, tra cui anche l'Italia. È di queste ore l'incendio enorme, forse il più grande in questo momento, in Carnia, in Friuli Venezia Giulia, quindi una zona non troppo arida. Da 10 giorni un'impressionante lingua di fuoco lambisce da tutti i lati la Mariana, la montagna delle leggende in Friuli. Nessun intervento è riuscito a spegnere l'incendio che ha divorato già 500 ettari ormai di arsi dopo 2 mesi, pensate, in Carnia sopra ai 35 gradi, e parliamo di una regione del non parliamo di Sicilia, Sardegna o Calabria o Puglia, parliamo di una regione del nord Italia, prossima, anzi prossima, il cui territorio insiste sulle Alpi. Io chiudo qua l'edicola che oggi è stata dedicata in gran parte alla politica estera, anche con un cenno sui migranti che coinvolge tutta la politica italiana, e abbiamo concluso con il clima. Un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di GR Parlamento.

0: Le dico.
1: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E ora trasmettiamo la registrazione della seduta del Senato del 4 agosto che ha affrontato il cosiddetto TL Protezione Civile. Buon ascolto.
1: La seduta è aperta. Comunico che in data 3 agosto 2026 è stato trasmesso dalla Camera dei Deputati il seguente disegno di legge: conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 giugno 2026 numero 107 recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge disposizioni in materia di protezione civile. Il relatore, il senatore De Priamo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore, ne ha facoltà.
2: Sì. Grazie Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame, d'iniziativa governativa, è licenziato dalla prima commissione in sede referente lo scorso 22 luglio, detta disposizioni in materia di protezione civile. Il capo 1, avente ad oggetto la sezione contrattuale del personale di protezione civile, è ulteriormente articolato in tre sezioni dedicate rispettivamente alle disposizioni generali. Grazie. Al personale non, articolo 1, al personale non dirigenziale agli articoli 2 e 3 e a quello dirigenziale agli articoli 4 e 5. In particolare l'articolo 1 è stato modificato in commissione, con il lavoro della commissione, prevede che siano istituite nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto delle funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali speciali sezioni contrattuali per il personale dirigenziale e non dirigenziale delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province, delle città metropolitane, nonché degli altri enti e agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo tale da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. L'articolo chiarisce inoltre che le materie oggetto di contrattazione collettiva, cioè chiarisce inoltre le materie oggetto di contrattazione collettiva e aggiunge che le disposizioni in esame si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, laddove compatibili. L'articolo 2, anch'esso modificato in commissione, disciplina il trattamento economico del personale non dirigenziale, prevedendo specifiche indennità connesse alla natura delle funzioni svolte e rimandando alla contrattazione collettiva per la disciplina e la quantificazione delle stesse. L'articolo 3 ha invece ad oggetto il trattamento giuridico del personale non dirigenziale, con particolare riferimento alla tutela assicurativa legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro. L'articolo 4 disciplina il trattamento economico del personale dirigenziale, rinviando alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina e alla quantificazione del trattamento economico stesso e dell'ulteriore indennità ivi prevista commisurata alle funzioni di protezione civile svolte. L'articolo 5 riguarda invece il trattamento giuridico del personale dirigenziale, sempre con riferimento alla tutela assicurativa e legale, all'attività di formazione e aggiornamento del personale e alla disciplina in materia di orario di lavoro, fermo restando il principio di rotazione degli incarichi dirigenziali. Capo 2 reca invece le disposizioni in materia di responsabilità delle autorità del personale, dei volontari di protezione civile e le disposizioni finanziarie. In particolare l'articolo 6 modifica il decreto legislativo numero 1 del 2018, codice della protezione civile, introducendovi gli articoli 42 bis e 42 ter. In particolare la prima disposizione, come modificata in commissione con un'ampia discussione, con collaborazione per la quale lo ringrazio, importante del Ministro Ciriani, disciplina l'elaborazione con apposita direttiva del Presidente del Consiglio dell'autorità politica delegata in materia di protezione civile da adottarsi entro 12 mesi dalla data in vigore della presente legge, di linee guida recanti la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e raccomandazioni nell'esecuzione dell'attività di protezione civile. La seconda disposizione, anche questa modificata e ampiamente discussa in commissione, prevede l'esclusione della punibilità per le autorità, gli operatori e i volontari di protezione civile che abbiano commesso reati colposi, qualora i fatti siano stati posti in essere nell'esercizio di attività di protezione civile e siano state rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida definite e pubblicate ai sensi di legge, ovvero in mancanza di queste le buone pratiche nelle attività di protezione civile. Sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida o le citate buone pratiche risultino adeguate alla specificità del caso concreto. Il medesimo articolo 42 ter individua altresì i criteri da utilizzare ai fini dell'accertamento e della graduazione della colpa e chiarisce l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame. L'articolo 6 bis introdotto dalla Commissione prevede che il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare presenti una relazione con cadenza biennale sull'attuazione della presente legge al Parlamento. Infine l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. In conclusione, Presidente, riteniamo che questo provvedimento sia molto importante perché da un lato dettaglia e individua tutti gli aspetti legati al trattamento economico del personale dirigenziale e non dirigenziale di un settore ovviamente strategico e fondamentale per l'Italia come quello della protezione civile, e da un altro punto di vista, appunto, su, come detto, sull'articolo 6, dopo un'ampia discussione ha individuato le modalità più idonee per individuare delle forme che garantiscano la tutela del personale di protezione civile, degli amministratori che gestiscono e indirizzano le attività di protezione civile nel contesto ovviamente del rispetto delle norme rispetto alle tematiche del delitto colposo e alle norme penali in generale. Quindi credo che si sia trattato di un lavoro molto attento, molto equilibrato, molto approfondito, e ringrazio ancora il Ministro Ceriani anche per il metodo di lavoro svolto, che ha coinvolto, al di là poi delle divergenze più che altro sull'aspetto tecnico, sia le forze di maggioranza che quelle di opposizione. Grazie Presidente.
1: Grazie, dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bazzoli, prego.
3: Sì, grazie Presidente, ma io faccio un breve intervento in discussione generale solo sul punto che riguarda la responsabilità degli operatori della protezione civile, un punto che è stato lungamente discusso in prima commissione e sul quale noi abbiamo fatto alcuni rilievi, alcune valutazioni, e abbiamo anche offerto alcuni suggerimenti alla maggioranza e al governo, che peraltro non sono poi stati accolti nel testo finale. Noi, diciamo così, condividiamo l'obiettivo che è stato dichiarato dalla maggioranza e dal governo sulla necessità di dare una migliore e più ampia tutela agli operatori della protezione civile, soprattutto ai volontari, che sono tanti, numerosi e che fanno un lavoro preziosissimo quando lavorano e quando operano in contesti di difficoltà legati alle emergenze proprie appunto degli interventi di protezione civile. E riteniamo che una forma di adeguata tutela dai rischi connessi a queste attività debba essere loro riconosciuta, e debba essere riconosciuta anche alle autorità di protezione civile, soprattutto quando lavorano nell'emergenza. Quindi diciamo abbiamo condiviso la necessità di fare un intervento calibrato e misurato che consentisse di trovare un migliore equilibrio tra la necessità di sanzionare comportamenti negligenti o gravemente negligenti, anche ovviamente a presidio e salvaguardia degli utenti e dei destinatari delle attività legate appunto alla protezione civile, ma insieme anche non caricare di eccessivi oneri e responsabilità chi appunto lavora in contesti complicati e difficili, soprattutto quando si tratta di volontari, quindi soggetti che non sono professionisti, perché questo aiuta anche, diciamo, a lavorare con e a operare con maggiore serenità, in particolare appunto durante le emergenze. Quindi diciamo, detto che Ci siamo approcciati alla questione con grande disponibilità e con grande spirito costruttivo, però riteniamo che la soluzione tecnica adottata potesse essere insomma scritta un po' meglio, ecco, diciamo così, perché la soluzione è stata quella di esentare completamente da qualunque tipo di responsabilità per reati colposi chiunque abbia agito, che siano volontari, che siano autorità di protezione civile, chiunque abbia agito seguendo le linee guida, le buone pratiche, le buone prassi, cioè seguendo dei comportamenti codificati in norme o semplicemente in buone pratiche, che però appunto obbediscono a criteri piuttosto generici, anche se queste buone pratiche, queste buone prassi devono essere valutate nel contesto in cui si sono verificati gli eventi dal magistrato che eventualmente dovesse valutare se risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Quindi c'è un parametro che consente al giudice di fare una valutazione caso per caso e tuttavia c'è un criterio molto generale che esenta completamente da responsabilità. Noi avremmo preferito, e questo è stato il suggerimento che abbiamo dato, che il fatto che l'autorità di protezione civile durante le emergenze o il volontario di protezione civile in qualunque contesto di operatività della protezione civile che abbiano seguito queste buone pratiche, queste buone prassi, questa regola di condotta fosse oggetto di valutazione per qualificarne il grado di colpa. E cioè noi ritenevamo e riteniamo che per dare un equilibrio corretto alla tutela degli operatori, ma anche alla tutela degli utenti, il parametro corretto fosse quello di individuare nella colpa grave la responsabilità che può dar luogo anche a reati di natura colposa e che il fatto di aver seguito le buone prassi, le buone pratiche, le regole diciamo di protezione civile dovesse essere il parametro per valutare la colpa grave e quindi che nel caso in cui fossero state seguite le buone prassi si escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità, quindi non un'esenzione di responsabilità totale per il caso di condotta che ha seguito le buone prassi, le buone pratiche, ma un criterio di valutazione della colpa che appunto eventualmente escludesse la colpa grave e quindi la responsabilità. Quindi diciamo un bilanciamento che a noi sembrava più equilibrato e più corretto tra due necessità che entrambe ovviamente hanno il loro valore, la necessità di garantire che gli operatori possano lavorare con tranquillità senza incorrere in responsabilità per comportamenti magari legati a difficoltà di valutazione delle questioni, di difficoltà di valutazione del contesto e quindi legati a una colpa lieve, ma allo stesso tempo di garantire che ci sia una responsabilità per quanto di natura colposa che garantisca che chi lavora in questo ambito, in questo settore così delicato, comunque abbia una regola di condotta che sia in grado di tutelare i destinatari di queste condotte. Quindi noi abbiamo offerto questa soluzione che ci sembrava equilibrata, l'abbiamo suggerita, ci dispiace ecco, che non sia stata accolta e che sia rimasta invece una formulazione che secondo noi questo equilibrio non lo raggiunge e non lo garantisce come invece noi riteniamo indispensabile. Quindi questo è un aspetto sul quale era opportuno dare un'indicazione anche all'Aula di come ci siamo mossi e delle ragioni per le quali su questo aspetto non ci riteniamo pienamente soddisfatti.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Scalfarotto.
4: Sì, grazie Presidente. Questo provvedimento sul quale anticipo la dichiarazione di voto della mia collega Musolino, il nostro gruppo poi alla fine si asterrà e la collega Musolino ne spiegherà bene le ragioni, È un provvedimento che, diciamo così, ha due teste, si riferisce a due questioni. La prima ha a che fare, diciamo, con questioni meramente organizzative, e quindi serve a strutturare la protezione civile in maniera più moderna. E su questo tema, guardi, le dico, Presidente, l'unica perplessità che ho è l'invarianza finanziaria, perché voler fare tutto quello che si annuncia in questo provvedimento di legge senza spendere un euro mi pare francamente difficile. Devo dire che, data l'importanza della protezione civile in un paese come il nostro, altamente sismico, colpito da un dissesto idrogeologico assai pesante, e mi lasci dire in questa sede che noi utilizzeremo anche questa occasione per riproporre al Parlamento il recupero di quella struttura benemerita che era l'unità di missione Italia Sicura, che questo Senato tra l'altro si era impegnato con un voto direi praticamente unanime a ricreare, cosa che non è mai successa, e il Paese se ne duole, perché quell'idea era un'idea che era servita moltissimo a sventare disastri e tragedie che purtroppo ci hanno visti colpiti negli anni. Però c'è una seconda parte, ed è la parte sulla quale, da componente della Commissione Giustizia, mi soffermerò di più, che mi lasci dire, signora Presidente, e lo dico anche ai rappresentanti del Governo, ai ministri che sono qui con noi quest'oggi, dal punto di vista tecnico solleva qualche perplessità. Però prima di entrare nelle mie perplessità, diciamo, tecniche, mi lasci dire, Presidente, lo dico ancora da componente della Commissione Giustizia, che trovo veramente singolare che provvedimenti che riguardano in modo così importante il diritto, e segnatamente il diritto penale, siano provvedimenti che non vengono assegnati in congiunta anche alla Commissione Giustizia. È proprio un problema ormai diventato strutturale. Noi abbiamo avuto un decreto sicurezza che era infarcito di norme penali sulle quali la Commissione Giustizia ha potuto limitarsi soltanto a dare un parere, e la stessa cosa accade in questo caso. Tra l'altro, parere della Commissione Giustizia, io devo riconoscerlo ai colleghi della maggioranza, peraltro quasi tutti avvocati, tranne me e pochi altri, si tratta di insigni giuristi che sono seduti con noi, che nel parere che voi trovate allegato agli atti di questa mattina dicono precisamente cosa la Commissione Giustizia pensi di questo testo. La Commissione Giustizia ha detto alla Commissione Affari Costituzionali: guardate che esiste una norma precisa, la norma della legge Gelli Bianco del 2017, che limita la responsabilità penale degli operatori sanitari nel mondo della sanità, e voi non dovete fare altro che prendere quella norma e applicarla anche alla protezione civile. Questo si doveva fare. E cosa dice la norma della legge Gelli Bianco? Che l'operatore sanitario, in caso di imperizia, e noi sappiamo dai manuali di diritto penale che esistono anche la negligenza e l'imprudenza, solo nel caso di imperizia l'operatore sanitario non risponde. Nel caso di imprudenza e negligenza l'operatore risponde anche per colpa lieve. Cosa fa la Commissione Affari Costituzionali? Tutto il contrario di quello che gli ha detto la Commissione Giustizia. Cioè, applica la norma prima di tutto a tutti. Quindi la norma di esenzione, diciamo, dall'applicazione della responsabilità per colpa si applica a tutti, quindi a una platea sterminata. È una norma che si applica non soltanto nella fase dell'emergenza. Si parla dell'emergenza soltanto nel comma 3 dell'articolo 2, dove dice che in caso di emergenza non si risponde neanche per colpa grave, ma fatto salvo ciò che dice l'articolo 1, che sostanzialmente scuda su tutte le questioni. E poi, ancora in modo più curioso, dice che per essere scudati, quindi per non rispondere per responsabilità colposa di ogni genere, bisogna aver rispettato le norme di linee guida stabilite dal Ministero, che però saranno scritte entro 12 mesi. Allora, io al di là del merito della questione, perché guardate, nessuno vuole, diciamo, che i lavoratori, i dirigenti della protezione civile possano lavorare con grande tranquillità, è un obiettivo condiviso, tant'è che il nostro voto poi alla fine non sarà contrario, però io mi permetto diciamo di utilizzare questo spazio in discussione generale non tanto per la questione politica ma per la questione tecnico-giuridica. Mi chiedo come si può ancorare una norma di penale a un atto amministrativo e peraltro a un atto amministrativo che al momento non esiste, perché andrà scritto entro 12 mesi. Allora io mi chiedo e chiedo, ora ripeto, vogliamo raggiungere quell'obiettivo, un obiettivo condivisibile, però colleghi, qui si fanno le leggi, siamo quelli che le scrivono, questo è un luogo, è il luogo della legislazione. Se licenziamo delle norme di questo genere, dobbiamo anche renderci conto che non hanno le gambe per camminare. E questo paradossalmente va a colpire anche le buone intenzioni, di cui come noto sono lastricate le vie dell'inferno, che ci animano, perché noi vogliamo fare delle norme positive per i lavoratori, per i dirigenti, per chi fa un lavoro così complicato come quello della protezione civile, ma abbiamo il dovere di farlo bene. Signora Presidente, io davvero le chiedo di farsi interprete presso la Presidenza del Senato, di fare in modo che il luogo dove le norme penali sono scritte e dove si ragiona con la competenza necessaria è quello della Commissione Giustizia. Non è pensabile che tutto si limiti a un parere che poi viene bellamente ignorato. Io ripeto, trovo che ci siano, che la norma da questo punto di vista sia molto molto debole. E aggiungo anche che ormai in sede europea la protezione civile è vista non più soltanto come qualcosa che deve essere, diciamo così, fatta a valle di eventi che sono disastrosi, ma anche con un'ottica di prevenzione, di cura. Questo lo voglio dire ancora una volta, dicevo prima del nostro emendamento su Italia Sicura, io credo che non ci si possa limitare come governo, quando si va a scrivere una legge sulla protezione civile, a questioni pur importanti di organizzazione del personale o a questioni scriminanti legate appunto all'applicazione del diritto penale, ripeto, in modo che io trovo comunque particolarmente dubitativo, diciamo, sul quale non posso che esprimere dei dubbi, dei notevoli dubbi. Mi sarei aspettato da parte del governo, su una questione e su un tema così importante, al quale peraltro è dedicato un ministero, diciamo, c'è un ministero senza un ministro senza portafoglio che si occupa soltanto di quello, io penso che questa sarebbe stata una eccellente occasione per provare a riflettere sulla funzione della protezione civile in un paese come il nostro, sulla sua struttura, su come a distanza di qualche decennio dalla creazione con il famoso prefetto Zamberletti, appunto, della cultura della protezione civile nel nostro paese, come si sia evoluta questa funzione, come debba evolversi, come le tecnologie possano aiutarla. Cioè, mi sarei aspettato un provvedimento di una ampiezza, di una profondità, di una riflessione assai più ampia. E invece, come al solito, come ci capita spesso con questo governo e con questa maggioranza, appunto, riceviamo norme che sono puramente, diciamo così, transazionali, cioè puramente tattiche, che servono a disciplinare questo o quell'argomento, ma si perde come al solito l'occasione di spiegare quale sia la visione di paese, no? Che il governo e la maggioranza hanno. E per un paese come il nostro, così fragile, così delicato, per ragioni orografiche, per ragioni, le ragioni che conosciamo e che fanno dell'Italia un paese particolarmente soggetto al tipo di grandi questioni di cui si occupa la protezione civile, ecco, ci saremmo aspettati un provvedimento un po' più sostanzioso e soprattutto, se poi dobbiamo fare le cose, diciamo, piccole, almeno, Presidente, facciamole bene. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare la senatrice Gaudiano, prego.
5: Grazie Presidente, Governo, onorevoli colleghi. Ogni volta che un territorio viene colpito da una calamità, chiediamo alla Protezione Civile di intervenire subito. Chiediamo a chi opera sul campo di decidere in fretta. Spesso deve farlo con informazioni incomplete e in condizioni difficili. Proprio per questo il Parlamento ha il dovere di garantire regole chiare, deve assicurare risorse adeguate e tutele effettive. Il provvedimento nasce da un'esigenza reale ed è giusto riconoscere la specificità del lavoro svolto nella Protezione Civile. Ma lo è anche tutelare chi assume decisioni durante un'emergenza. Infatti il problema è il modo in cui il Governo ha scelto di intervenire su un tema così importante. Il testo riconosce nuove funzioni e nuove responsabilità, prevede una disciplina contrattuale specifica, parla di formazione, indennità e tutela del personale, però stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando le risorse già disponibili. E questa è la prima contraddizione, Presidente. Non si valorizza il personale soltanto modificando le norme. Per riconoscere un lavoro servono risorse vere. Una riforma a costo zero rischia di rimanere una dichiarazione di principio. Alla fine la responsabilità ricadrà ancora una volta sugli enti territoriali, perché un'amministrazione dotata di un personale e di un bilancio solido potrà organizzarsi, mentre un piccolo comune avrà molte più difficoltà. Non possiamo accettare che la qualità della protezione civile dipenda dalle condizioni economiche dell'ente coinvolto. La sicurezza deve essere garantita nello stesso modo in cui in ogni paese, in ogni parte del paese. Un altro aspetto importante riguarda il lavoro svolto dai volontari. Intervengono nei momenti più difficili, si espongono a rischi concreti, mettono a disposizione tempo, competenze ed energie. A questo impegno devono corrispondere tutele adeguate, perché deve essere chiaro che non sono una componente accessoria del sistema. I nostri emendamenti prevedevano risorse dedicate alla sicurezza dei volontari, indicavano una formazione certificata e dotazioni adeguate. Estendevano inoltre le tutele assicurative e legali previste per il personale pubblico. Erano proposte concrete e noi ci aspettavamo sicuramente un maggiore accoglimento, perché non basta ringraziare i volontari dopo ogni emergenza. La riconoscenza dell'istituzione si dimostra prima, si dimostra mettendoli nelle condizioni di operare in sicurezza. Il punto più delicato del provvedimento rimane quello della responsabilità penale. Il testo collega la non punibilità rispetto delle linee guida o in loro assenza delle buone pratiche. Con i nostri emendamenti avevamo proposto che il nuovo regime entrasse in vigore soltanto dopo l'adozione delle linee guida. Se un territorio non dispone di una pianificazione adeguata, il problema viene sicuramente prima dell'emergenza. Se mancano formazione e coordinamento, la responsabilità non può essere cancellata quando il danno si è già verificato. La protezione civile non comincia nel momento in cui arriva una calamità, comincia molto prima, comincia con la conoscenza dei rischi, prosegue con la preparazione dell'amministrazione e con il coinvolgimento dei cittadini. È qui che il provvedimento mostra il suo limite profondo. Una normativa efficace dovrebbe aiutare soprattutto gli enti più fragili. Quando un piccolo comune viene colpito da una calamità, non deve soltanto coordinare gli interventi, deve continuare a svolgere tutte le altre funzioni essenziali. Per questo avevamo proposto un meccanismo di collaborazione tra i vari comuni. L'obiettivo era assicurare un sostegno amministrativo e immediato ai territori colpiti. E questo è il tipo di risposta che serve, Presidente. Serve un sistema più forte prima, durante e dopo l'emergenza. Presidente, questo provvedimento affronta questioni reali, lo affronta però con strumenti insufficienti. Il risultato è una riforma sicuramente incompleta. Chi lavora nella protezione civile non ha bisogno di promesse, ha bisogno di sapere quali responsabilità assume e quali tutele gli vengono riconosciute. I cittadini hanno diritto alla stessa sicurezza in tutto il paese. Non può esserci una protezione civile più forte nei territori più ricchi e una protezione debole nei territori come me, con meno risorse. Quindi noi non possiamo sicuramente parlare di protezione di serie A e protezione di serie B. Il paese è uno e dovrà essere sempre uno solo. Il governo ha scelto di intervenire senza affrontare fino in fondo questi problemi. La protezione civile merita una riforma più coraggiosa, una riforma capace di proteggere davvero chi interviene, le comunità che attendono aiuto. Quindi, Presidente, questo testo purtroppo non raggiunge completamente quello obiettivo. Grazie.
1: Ha chiesto di parlare il senatore Giorgis, prego, ne ha facoltà.
6: Grazie Presidente. Quanto la protezione civile sia chiamata nel nostro paese a svolgere una funzione decisiva, importantissima, strategica, potremmo dire, lo abbiamo compreso anche durante la discussione che ha riguardato quelle quattro incomprensibili ipotesi di preintesa per il trasferimento alle regioni del nord di importanti competenze in materie come ad esempio la protezione civile. Io ricordo durante l'audizione del ministro Musumeci come sia stato messo in chiaro che c'è da parte del governo una certa consapevolezza su come sarebbe necessario potenziare i servizi di protezione civile, la struttura della protezione civile, il coordinamento tra i diversi livelli istituzionali della protezione civile, e come però questo provvedimento purtroppo non faccia. Io devo dire, c'è un certo scarto difficile da capire tra le dichiarazioni, ripeto, che abbiamo sentito da parte del ministro quando ha cercato di sottolineare la pochezza dell'eventuale trasferimento alle quattro regioni del nord delle competenze che sono indicate nelle preintese, l'importanza invece di investire, di potenziare i servizi di protezione civile, e questo provvedimento che interviene su aspetti certo importanti, ma se vogliamo marginali rispetto a ciò che sarebbe necessario invece fare. Ora, sia chiaro, intervenire sul trattamento economico, intervenire sulla formazione, intervenire sulle condizioni concrete di lavoro o sulla tutela giuridica degli operatori di protezione civile, sia per quanto riguarda le istituzioni, sia per quanto riguarda il corpo dei volontari, a nostro giudizio è necessario, e quindi noi sugli specifici emendamenti che intervengono su questi aspetti che ho appena ricordato non voteremo contro. Però, come abbiamo cercato di evidenziare anche durante i lavori della Commissione, è difficile valorizzare la formazione, investire sulla formazione o sulle condizioni di lavoro e sui trattamenti che devono essere riconosciuti alle diverse categorie senza un solo euro, perché questo è l'ennesimo provvedimento che prevede che non vi sia un solo euro di finanziamento. Quindi di che cosa noi stiamo oggi discutendo? Stiamo discutendo di norme che riconoscono, ripeto, l'importanza di valorizzare il lavoro del personale della protezione civile.

0: la definizione delle specifiche misure che territorio per territorio debbono essere definite, ma tutto ciò senza che ci sia un solo euro. Ecco, questo è il principale e a nostro avviso più grave limite di questo provvedimento. E come avremo modo poi durante il proseguo della discussione e durante la dichiarazione di voto, per queste ragioni il nostro non potrà essere un voto favorevole, come pure avremmo invece voluto poter esprimere. E naturalmente ciò che sta accadendo anche nel nostro paese in questi giorni, questo caldo terribile, che cosa dimostra? Dimostra che c'è un gran bisogno di prevenzione, c'è un gran bisogno di interventi che siano in grado non soltanto di rispondere con immediatezza ad eventuali calamità, ma siano in grado di predisporre servizi che prevengono e tutelano i cittadini dalle sofferenze che trasformazioni strutturali dell'ambiente e del nostro ecosistema impongono. Grazie Presidente.
1: Grazie a lei, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha la parola per la replica il relatore, il senatore De Priamo, che ovviamente rinuncia. Grazie. Chiedo al rappresentante del governo se intende intervenire. Ministro, sì, prego, ne ha facoltà.
2: Sì, grazie Presidente, per qualche breve considerazione a nome del governo e a nome del ministro Musumeci, che spero ci potrà raggiungere nel corso delle dichiarazioni di voto, perché come probabilmente sapete è impegnato nell'emergenza dei campi Flegrei. Per conto suo e per conto del governo ho dedicato particolare attenzione a questo disegno di legge e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, quello che faranno e quelli che lo faranno durante le dichiarazioni di voto. Li ringrazio perché il dibattito è stato sempre sereno e costruttivo, ho ascoltato anche adesso degli interventi con considerazioni talvolta convincenti, talvolta meno, talvolta pertinenti, talvolta secondo me un po' meno, però complessivamente il clima, ripeto, è stato molto costruttivo. Il DDL è arrivato all'attenzione della Commissione ad aprile, è stato licenziato a luglio e oggi il 4 agosto verrà verosimilmente approvato con una rapidità secondo me degna dell'importanza del provvedimento. E quindi anche le opposizioni hanno consentito, questo lo riconosco, un esame veloce ma approfondito di un tema che è giustificato nella sua rapidità, come ripeto, dall'importanza della questione che stiamo dibattendo. La questione della protezione civile è molto complessa, questo provvedimento non la risolve integralmente, però è molto importante perché questo DDL insieme agli altri provvedimenti che abbiamo approvato nel corso della legislatura definiscono un nuovo quadro di politiche in tema di protezione e di valorizzazione del sistema di protezione civile, in particolare dei suoi volontari. Questo disegno di legge ha un'origine particolare e puntuale che io conosco molto bene, come conoscono molto bene i colleghi senatori eletti nella mia regione in Friuli Venezia Giulia, di cui abbiamo discusso in aula e fuori anche da quest'aula con i colleghi Driosto, Patuanelli, Roic, Tubetti. È un problema legato a un caso piuttosto clamoroso, grave, tragico della morte di un volontario di protezione civile in un piccolissimo comune della montagna friulana, dal quale è scaturito un moto di protesta trasversale tra molti amministratori della regione che hanno deciso di incrociare le braccia in segno di protesta, non sentendosi adeguatamente tutelati dalle norme che presiedono alla garanzia di sicurezza dei volontari e dei sindaci che, come tutti sappiamo, come ricordo, sono i primi responsabili di protezione civile nei loro comuni. Ma questa, voglio essere chiaro, non è una norma che intende risolvere un problema per quanto grave ma puntuale come quello emerso nella montagna friulana. È una norma di sistema che guarda al futuro, che guarda non al passato, al futuro. E sicuramente questa norma è tante cose, ma non è una norma libera a tutti, non è una norma di deresponsabilizzazione del sistema di protezione civile o dei volontari, anzi al contrario in questi anni abbiamo assistito a una crescita considerevole della capacità di responsabilità e di attività dei volontari di protezione civile. Non è tantomeno, come pure abbiamo orecchiato quella, non tanto in quest'aula ma fuori da quest'aula, una garanzia di impunità nei confronti di

0: che sia. Non può esserlo, non lo sarà di sicuro. Questa è in realtà una norma doverosa di riscrittura del sistema di protezione civile. Abbiamo già agito per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio delineato dal testo unico in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, specificando che la protezione civile, il volontario di protezione civile, è un'altra cosa rispetto al rapporto di lavoro tra un datore di lavoro e un dipendente, trasformando le sanzioni penali in sanzioni amministrative. Questo è stato un passo molto significativo. Oggi interveniamo per dire che i volontari, i sindaci, gli amministratori hanno il diritto di lavorare con serenità e con tranquillità quando intervengono nella prevenzione, di cui si è parlato troppo poco, nella emergenza e nella urgenza, specificando che la responsabilità penale è prevista naturalmente per il dolo, ma laddove si seguono le buone pratiche della protezione civile non c'è mai la responsabilità penale, perché viene chiarito che chi lavora gratuitamente, volontariamente, a servizio della comunità deve essere premiato per quanto fa e non può essere punito. Il servizio dei volontari è un servizio assolutamente indispensabile, di cui ci si ricorda soltanto quando c'è l'emergenza o quando, come è avvenuto qualche mese fa, i volontari, i sindaci minacciano di incrociare le braccia e di non prestare più alcun tipo di servizio. La protezione civile è un bene prezioso per l'Italia, lo è di più ancora per la mia regione. Abbiamo celebrato i 50 anni del terremoto proprio pochi mesi fa. La protezione civile è nata da un'intuizione di un grande uomo, l'onorevole Zamberletti, che scoprì nelle tendopoli del terremoto friulano che il moto spontaneo di solidarietà non funziona se non è organizzato secondo criteri di efficienza. E quindi questa norma serve esattamente a questa finalità. Non è una norma specifica, non è una norma di settore, è una norma organica di sistema che servirà, ripeto, a dare garanzie di sicurezza e tranquillità agli operatori di protezione civile, che ancora una volta voglio ringraziare per il lavoro straordinario che hanno fatto in tutti questi anni e che continueranno a fare. E già posso anticipare, poi concludo, che alcune questioni che sono state correttamente sollevate dai colleghi senatori in commissione e sono riproposte negli emendamenti verranno affrontate nella legge delega della protezione civile. Qui voglio rispondere a alcuni interventi, perché il governo ha agito con decreti, con DDL e con norme organiche, con deleghe organiche di riforma della protezione civile. Verranno affrontate per la parte finanziaria nella legge di bilancio, perché attualmente non è possibile stornare altre risorse, ma verranno sicuramente individuate a ottobre e novembre nel corso dell'esame della finanziaria. E quindi tutte le questioni che ancora non sono state affrontate e definitivamente risolte verranno appunto affrontate e risolte nella legge delega e nella legge di bilancio. Non mi resta che ringraziare ancora una volta tutti i colleghi e i partiti per il contributo che hanno dato, anche coloro che sono stati critici, perché comunque il risultato che abbiamo ottenuto è un risultato che va nell'interesse non di un partito, non del governo, ma del sistema di protezione civile e quindi nell'interesse generale del nostro Paese. Grazie.
1: Grazie Ministro. Avverto che è intervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Passiamo quindi all'illustrazione degli articoli. Allora, articolo 1, procedo e li illustriamo tutti insieme. Articolo 1, Musolino, De Cristoforo, Cataldi. Articolo 3, Cataldi. Articolo 5, De Cristoforo. Articolo 6, Cataldi, Bazzoli, Parrini, De Cristoforo, Musolino, Dreosto, Lisei. Pareri del relatore.
2: Sì, Presidente, sull'articolo 1 o in generale?
1: Tutti. Articolo 1?
2: Articolo 1 sono tutti i pareri contrari.
1: Articolo 3?
2: Tutti i pareri contrari.
1: 5?
2: Pure. Tutti contrari.
1: 6?
2: 6 tutti contrari, ma abbiamo un invito a ritiro in particolar modo sul 6.210.
1: Ok. Va bene, e ordini del giorno?
2: Ordini del giorno.
1: Pagina 3,
2: sì, sì. Sì, sì.
1: 1.1.
2: È favorevole.
1: 2.
2: Contrario.
1: G1.3.
2: Contrario.
1: G1.4.
2: Contrario.
1: Bene, parere del governo.
0: Sì, conforme al relatore, Presidente.
1: Grazie, quindi iniziamo a votare. 1.11, improcedibile. 1.12, improcedibile. 1.14, improcedibile. 1.15, improcedibile. L'ordine del giorno G1.1 favorevole, quindi accolto. Così, allora, invece il G1.2 con parere contrario, chiedo al senatore Cataldi se vuole votarlo comunque. Insiste per votarlo, sì. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.3, senatore De Cristofaro insiste per votarlo? Credo. Sì, che senatore Magni ha risposto di sì. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. G1.4, senatore Cataldi, lo votiamo comunque? Sì. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 1. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Emendamenti 1.0.2 improcedibile, 1.0.3 improcedibile, 1.0.4 improcedibile, 1.0.5 improcedibile. Votiamo l'articolo 2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Articolo 3. 3.1 improcedibile. Votiamo l'articolo 3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 4. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 5. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Andiamo al 5.0.1, improcedibile. Andiamo all'articolo 6. Ricordo che sono tutti contrari per relatore e per governo. Votiamo il 6.2. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo il 6.3. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.7. Improcedibile. Votiamo il 6.10. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.200. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.201. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.12. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.202, 6.203, 6.204, identici in unica votazione, che non faremo perché sono tutti improcedibili. 6.205, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.206, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.207, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.208, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Capisco che sia presto, ma alzate le braccia, se no non vedo. 6.209, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. 6.210, c'è un invito al ritiro. Senatore Dreosto.
3: Grazie Presidente. Accogliamo quello che è stata anche la considerazione fatta dal Ministro Ciriani, ritiriamo l'emendamento e chiediamo che possa essere presentato un ordine del giorno. Un ordine del giorno al posto dell'emendamento. Trasformare l'emendamento al posto in ordine del giorno.
1: Il relatore è d'accordo? Relatore?
4: Buongiorno.
1: Governo? Forme. Allora, mi pare che anche il 6.211, senatore Lisei, è ritirato. Perfetto. Votiamo l'articolo 6. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. 6.0.200, improcedibile. 6.0.201 e tutti i successivi, perché sono identici, quindi 6.05, 6.0202, 6.203, sono tutti improcedibili. Passiamo al 6.0204 e al 6.012, identici, sono improcedibili. 6.018, improcedibile. E votiamo il 6.019, chi è a favore? Dov'è? 17 prima, scusa. 6.017, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Il 6.019, chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato non approva. Votiamo l'articolo 6 bis. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Votiamo l'articolo 7. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. Passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritta a parlare la senatrice Musolino.
4: La ringrazio signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Governo. La protezione civile nasce, come ha ricordato prima il ministro Ciriani, dall'intuizione, dall'impegno, dalla valorizzazione dell'allora ministro Zamberletti che, dopo, in occasione del terremoto in Friuli Venezia Giulia del 1976, comprende che il valore del volontariato, degli interventi che vennero portati sul territorio e aiutarono le popolazioni colpite dal sisma, andavano organizzate e strutturate in una istituzione che prima non esisteva e che infatti nasce nel 1982. La Protezione Civile fa capo alla Presidenza della Repubblica, ha un suo ministro che in questo momento è il ministro Musumeci, è un'istituzione di grandissimo valore civile che si distingue per operatività, professionalità, coraggio, intraprendenza in tutti gli scenari di emergenza, non soltanto quelli italiani, spesso porta il proprio opera, il proprio contributo anche all'estero. Questa premessa non è soltanto per riconoscere il valore della protezione civile, ma serve anche a dare una introduzione di carattere sistematico all'intervento che sto svolgendo, perché proprio il valore, l'importanza, la storia della protezione civile devono costituire il punto di partenza dell'esame di questo provvedimento e della dichiarazione di voto che mi accingo a fare. Perché indubbiamente, se l'intento dal quale muove il governo, che è quello di adeguare il trattamento economico, di valorizzare il trattamento economico istituendo sezioni specializzate all'interno dei comparti della funzione pubblica e della contrattazione collettiva, di dotare il personale di protezione civile, dirigenziale e non dirigenziale, di assicurazione per gli infortuni occorsi nel lavoro, quindi durante lo svolgimento delle loro mansioni, e anche di una tutela dal punto di vista giudiziario per i procedimenti civili e penali, quindi se questa premessa è pienamente condivisibile, si arriva poi però a una configurazione giuridica in tema di responsabilità che, pur muovendo da una premessa che si condivide, forse meritava un approfondimento e uno sviluppo un po' meno, diciamo, astratto e più integrato anche con le altre figure che operano in scenari complessi e apportano il loro contributo, la loro opera alle persone che vengono soccorse. Quindi in questo caso, come ha detto prima il mio collega, il senatore Scalfarotto, alla legge Gelli Bianco in tema di responsabilità dell'operatore sanitario. Perché dico questo? Perché il legislatore non compie mai un buon lavoro quando crea situazioni diverse di fronte a circostanze uguali. A quel punto si creano delle contraddizioni o comunque delle faglie nel sistema che poi daranno luogo sicuramente a interventi giurisprudenziali e ne trarremo poi le conseguenze. Questo per dire che ovviamente non c'è nessuna contrarietà da parte di Italia Viva e Casa Riformista alla previsione di una specifica disciplina per gli operatori della protezione civile, ci mancherebbe, lungi da noi una qualsiasi volontà, ma anche un'idea di colpevolizzazione o di eccesso di severità nella valutazione degli interventi. Questo assolutamente mai. Siamo grati agli operatori della protezione civile, ai volontari della protezione civile, che tutti i giorni mettono la loro professionalità, la loro competenza e la loro stessa vita al servizio della nostra sicurezza, e quindi da questo punto di vista non ci può che essere una condivisione sullo spirito. ma il voto che ha anticipato il mio collega senatore Scalfarotto di astensione è dovuto dal fatto che, pur essendovi una condivisione dello spirito, non si condivide pienamente la soluzione adottata. Non già perché, come ho già detto prima, non ci fosse la necessità di chiarire quali fossero gli ambiti della responsabilità e quindi dare una certezza a chi opera in scenari complessi, spesso particolarmente confusi nel momento in cui si inizia ad operare, ma proprio perché la scelta che opera, continua a operare la Presidenza nel attribuire alla competenza della prima Commissione Affari Costituzionali provvedimenti che hanno aspetti più tecnicamente giuridici e che quindi dovrebbero andare al vaglio quantomeno congiunto anche della Commissione Giustizia, forse fa sì che nell'articolato esame del dispositivo di legge si finiscano per ignorare anche dei collegamenti sistemici fra le norme che avrebbero dato maggiore uniformità a questo dettato normativo. Ma fatta questa premessa, che motiva anche il nostro voto di astensione, non posso che svolgere un'ulteriore riflessione, signor Ministro, sull'azione, sull'operato di questo governo con riferimento alla protezione civile in generale. Più di un anno fa abbiamo votato la legge delega, lo schema di legge delega al governo per la riforma della protezione civile. Medio tempore facciamo questo intervento dove agiamo e diciamo che comunque il trattamento economico per il personale dirigenziale e non dirigenziale deve essere riconosciuto nell'ambito delle sezioni specializzate del comparto della funzione pubblica, deve essere riconosciuta la qualità, proporzionalità, adeguatezza della prestazione economica, deve essere data l'assicurazione, deve essere data la tutela, l'assistenza legale. Poi interveniamo anche con riferimento alla questione della responsabilità introducendo questa sorta di scudo legale. Tutto questo lo facciamo mentre contemporaneamente, ovvero qualche settimana fa, abbiamo espresso come Camere il parere alle preintese con quattro regioni che hanno chiesto di avere le funzioni di protezione civile e ancora questo testo non era stato modificato. Non può non rilevarsi da parte nostra una certa approssimazione sul tema. Abbiamo una legge delega che deve ancora essere scritta. Abbiamo le preintese con le quali quattro regioni dicono che vogliono gestire direttamente le funzioni di protezione civile pur non dicendoci dove troveranno le risorse. E abbiamo in ultimo questo provvedimento dove si parla anche di trattamento economico, però si inserisce in calcio al testo l'ennesimo consueto articolo caro a questo governo di invarianza finanziaria. Quindi non ci sono risorse per l'adeguamento dei trattamenti economici, ma mettiamo che ci saranno i trattamenti economici diversificati. Non ci sono risorse, non sono previste per attribuire le funzioni di protezione civile alle quattro regioni richiedenti, ma continuiamo ad andare verso questo percorso contraddittorio. Modifichiamo le disposizioni del codice mentre è in corso ancora la formazione della riforma integrale della protezione civile e in tutto questo ci vogliamo raccontare la favoletta che il governo è intervenuto a tutela degli operatori di protezione civile. Non è esattamente così. La verità è che ancora una volta, come in tanti provvedimenti che avete fatto prima di questo, si agisce in maniera raffazzonata. Mi scuso per il termine, non vuole essere offensivo, ma è descrittivo. Perché? Perché manca un'organicità nella gestione. Manca una programmazione, manca una visione unitaria di ciò che volete fare e dove volete andare. Non si comprende la ragione per la quale si introducono delle modifiche al testo unico di protezione civile quando è in corsa la riforma della legge delega e quando comunque ci sono quattro regioni che non hanno inteso aspettare neanche questa riforma ma hanno già chiesto di avere il trasferimento delle funzioni. E quindi ripeto quello che ho detto nella loro intervento di dichiarazione di voto sulle preintese: o questa attribuzione di funzioni anche per la protezione civile è un bluff, perché come ci ha detto alla fine il ministro Musumeci, ammettendolo un po' fuori dai denti, in verità non cambia nulla nell'articolazione dei poteri e nelle attribuzioni delle competenze, e pertanto si dà, diciamo, un contentino, giusto per dire, abbiamo fatto un inizio di autonomia differenziata, ma di fatto resta sempre in capo alla gestione centralizzata del Ministero, oppure si consente sì di distribuire e di attribuire le funzioni, ma si perde di vista l'obiettivo principale, cioè quello di dotare la Protezione Civile delle risorse necessarie per poter dire che tutti gli interventi che in questo testo di legge si vogliono difendere, schermare, autorizzare e valorizzare abbiano effettivamente attuazione nella realtà. Delle due l'una, una terza via purtroppo non la possiamo trovare. Per queste ragioni, signora Presidente, il nostro voto non può che essere un voto di astensione, perché pur valorizzando il ruolo della Protezione Civile, pur riconoscendo al testo una volontà di adeguamento, di valorizzazione, di difesa, troviamo che come sempre la clausola dell'invarianza finanziaria sia una contraddizione in termini, e ribadiamo ulteriormente che il momento in cui si istituiscono scudi penali e si vuole limitare la responsabilità degli agenti operatori, anche dei volontari, ai quali va il nostro ringraziamento per tutto ciò che fanno, alla sola colpa grave, si deve sempre con attenzione e ponderatezza valutare che la colpa grave non può essere ancorata a un principio astratto: l'operatività, l'attendibilità delle conoscenze, il quadro emergenziale, ma va attribuita al vaglio del giudice che di volta in volta dovrà operare la libertà di decidere con autonomia e di formare il proprio convincimento in modo libero, come dice la Costituzione, su quelle che sono le circostanze del caso e le responsabilità dei singoli agenti. Questo non per volontà di colpevolizzare nessuno, ma perché l'introduzione, alla quale pare che questo governo voglia fare spesso ricorso, di categorie di esenzione e di clausole di giustificazione considerate sempre con riferimenti a casi specifici, tradisce l'obiettivo della norma, che è sempre generale ed astratto. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Gelmini. Prego, ne ha facoltà.
5: Presidente, il nostro paese, che tutti ci invidiano per i giacimenti culturali, le bellezze paesaggistiche, storiche, è però da sempre esposto anche ad eventi calamitosi. Non possiamo dimenticare l'Aquila, Amatrice, l'Irpinia, il terremoto del Friuli, solo per citarne alcuni. E quando succedono queste calamità, mentre tutti scappano, ci sono persone, spesso volontari, che corrono verso il pericolo. Non si tratta solo, quando si parla di Protezione Civile, di caschi e di tende, sono volontari, parliamo di vigili del fuoco, di medici, di tecnici, gente che con grande spirito di iniziativa riesce miracolosamente a tirare su in 24 ore cucine, scuole, ospedali. Sono persone che sotto la pioggia battente portano ai cittadini un piatto caldo e che ad agosto spengono gli incendi. Nell'80% dei casi la cosa strana è che si tratta di volontari, gente normale che lascia le proprie famiglie, il proprio lavoro per aiutare gli altri. E allora francamente spiace che di fronte alla condivisione, non potrebbe essere diversamente, di una funzione strategica e di grande solidarietà e di presidio del territorio che la Protezione Civile svolga, da parte dell'opposizione ci sia una condivisione solo in linea teorica. Perché in realtà questo provvedimento è un provvedimento portato avanti dalla maggioranza, ma che nasce dalle regioni nel lontano 2021 all'interno della conferenza Stato-Regioni, dove le stesse regioni hanno chiesto tre cose. La prima è che gli istituti del comparto non garantivano il trattamento adeguato e quindi hanno chiesto una rivisitazione dell'istituto. Al tempo stesso è stato osservato da parte delle regioni l'assenza di istituti economici adeguati, e questa mancanza è stato osservato giustamente che producesba sofferenze degli organici di fronte ad una irragionevole equiparazione contrattuale. e al tempo stesso sono state evidenziate anche altre criticità, quindi era necessario intervenire. In che modo? Questo è un provvedimento che istituisce speciali sezioni contrattuali per il personale della Protezione Civile secondo i principi di adeguatezza, di proporzionalità e di differenziazione. Ovviamente il percorso è stato allargato ai comuni, alle province e alle città metropolitane, non poteva essere che così, viste le competenze dei diversi territori. Le norme hanno anche un contenuto che si riferisce all'indennità di funzione di base, di pronto impiego, di missione, affrontano il tema della tutela assicurativa e legale, la formazione obbligatoria, la rotazione degli incarichi dirigenziali. Qui la Commissione ha compiuto una scelta più che lucida ed ha esteso il riferimento operativo dalle sole attività di emergenza anche alla previsione e alla prevenzione, perché la protezione civile non è solo l'intervento di fronte ad un fatto calamitoso, ma è anche il monitoraggio notturno, la pianificazione, la prevenzione, l'esercitazione, il lavoro invisibile che impedisce alla piena di diventare una strage. Riconoscerlo in busta paga significa dire che la prevenzione ha un valore. Nella stessa direzione vanno la deroga all'onnicomprensività circoscritta dal limite dell'articolo 23 ter del decreto 201 e poi vengo anche alla definizione degli standard minimi di formazione e addestramento. Anche questo è un punto importante. Non si tratta solo di riconoscere un dato economico, di riconoscere i tanti interventi che nel momento dell'urgenza la Protezione Civile fa, ma anche riconoscere tutto il lavoro, magari oscuro, meno visibile, ma altrettanto importante legato alla prevenzione. E ovviamente dentro questo contesto di volontari appassionati, generosi e coraggiosi, la formazione svolge un ruolo importante. E un punto delicato, ma che non poteva non essere affrontato, è quello che riguarda la responsabilità penale colposa. La soluzione ricalca il modello previsto dal codice penale introdotto dalla legge Gelli Bianco. La punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni delle linee guida o in mancanza le buone pratiche, purché adeguate al caso concreto. Non è un salvacondotto, ci tengo a dirlo. Le sezioni unite con la sentenza del 2017 hanno chiarito che il rispetto astratto delle linee guida non esonera di per sé, si aggiunge poi la limitazione alla colpa grave generalizzata per il volontario e circoscritta agli interventi urgenti per autorità e operatori. È una graduazione, colleghi, ragionevole, che distingue chi presta servizio gratuitamente da chi lo fa per professione. E anche al comma 4, che elenca i parametri per l'accertamento della colpa, sono stati previsti l'incertezza scientifica, la prevedibilità dell'evento, il contesto d'urgenza, il ruolo dell'agente in caso di cooperazione. Quindi, come potete capire, è un provvedimento equilibrato che affronta una lacuna colpevole da parte del nostro ordinamento, che riconosce una funzione, un ruolo sociale e che cerca di disciplinare anche l'aspetto della prevenzione, della formazione, non scoraggiando chi, applicando i protocolli, interviene in contesti difficilissimi e si trova poi magari anche ingiustamente un avviso di garanzia. Lo Stato ha chiesto a queste persone tutto e riconosciuto fino ad ora davvero poco, anche nessuna specificità contrattuale, nessuna certezza sull'orario, e per anni il timore di rispondere davanti a un giudice per una decisione presa in 20 minuti di notte con dati incerti ha avuto la prevalenza. Allora, questa legge sicuramente non risolve ogni problema, ma aiuta, è un passo importante nella giusta direzione, soprattutto dice con chiarezza che chi protegge ha diritto a sua volta ad essere protetto. Per queste ragioni annuncio il voto convintamente favorevole del nostro gruppo.
1: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore De Cristofaro.
6: Prego. Sì, Presidente, grazie. Questo provvedimento di cui stiamo discutendo nasce, a nostro avviso, da un'esigenza condivisibile, cioè quella di riconoscere la specificità del lavoro svolto dal personale della protezione civile, di valorizzarne le competenze, di adeguarne il trattamento giuridico ed economico ai rischi ben noti che caratterizzano questo servizio. Peraltro parliamo di persone, come sappiamo, lavoratori e lavoratrici chiamati a intervenire nelle situazioni più difficili, spesso senza orari prevedibili, sotto una enorme pressione e in contesti nei quali la tempestività e la qualità dell'intervento possono incidere direttamente sulla sicurezza delle persone e sui territori. Quindi non è, diciamo così, l'obiettivo dichiarato che vede il nostro dissenso, anzi. Il problema è che tra questo obiettivo dichiarato e gli strumenti che poi vengono invece concretamente predisposti dal disegno di legge, a nostro avviso rimane, Ministro, una distanza troppo ampia. Nel senso che il testo promette una valorizzazione che però, in assenza delle risorse necessarie e di un quadro organizzativo sufficientemente chiaro, rischia di rimanere soltanto sulla carta. Il primo tema che voglio sottoporre alla sua attenzione, alla sua attenzione dell'Aula, riguarda il rapporto tra la legge e la contrattazione collettiva, nel senso che questo provvedimento interviene direttamente su materie che normalmente appartengono alla disciplina contrattuale, istituendo per legge una sezione speciale nell'ambito del comparto delle funzioni locali e individuando una serie di istituti economici destinati al personale interessato. Ebbene, noi crediamo che questa scelta rischi di aggravare il progressivo squilibrio tra fonti legislative e fonti negoziali che si è prodotto nel pubblico impiego, mentre la legge dovrebbe definire le garanzie generali e mettere a disposizione strumenti e risorse, lasciando alla contrattazione il compito di disciplinare concretamente il rapporto di lavoro. In questo caso invece il legislatore disegna un'architettura rigida, definiamola così, e demanda poi alla contrattazione il compito di riempirla senza però metterla nella condizione economica davvero sufficiente per riuscire a farlo. La contraddizione più evidente riguarda infatti proprio le risorse, perché il provvedimento introduce una indennità di funzione di base, una indennità di pronto impiego, una indennità di missione e per i dirigenti una indennità collegata all'esercizio di particolari funzioni. Però a questa elencazione non corrisponde uno stanziamento aggiuntivo. La clausola di invarianza finanziaria stabilisce che tutto debba essere realizzato utilizzando risorse già disponibili nell'ambito della contrattazione nazionale e integrativa. È quindi molto difficile, almeno secondo noi, parlare di una vera valorizzazione quando si riconoscono delle nuove indennità senza però mettere un euro in più. Quelle indennità dovranno essere finanziate attraverso la redistribuzione delle somme già presenti nei fondi per il trattamento accessorio, con il risultato di sottrarre risorse ad altri lavoratori dello stesso comparto e di creare una competizione impropria tra categorie che condividono condizioni già difficili, cariche di lavoro crescenti e retribuzioni inadeguate. In questo modo noi pensiamo che non si rafforzi il personale della protezione civile, ma si rischi di alimentare una disparità e anche un conflitto all'interno degli enti. Non è insomma accettabile che il riconoscimento dovuto a una parte dei dipendenti pubblici sia finanziato riducendo la possibilità di valorizzazione degli altri. Se si ritiene che le funzioni svolte dal personale della protezione civile abbiano una reale specificità meritevole di tutela, ebbene allora occorre anche assumersi la responsabilità politica di finanziarli. Inoltre aggiungiamo a questa criticità anche la indeterminatezza della platea dei destinatari. Il riferimento al personale delle strutture regionali di protezione civile è troppo generico, non si comprende con sufficiente precisione quali strutture regionali siano effettivamente incluse, quale sia la posizione delle agenzie, degli uffici tecnici, delle province, delle città metropolitane, e rimangono anche una serie di ambiguità in materia di orario, di lavoro straordinario, di turnazioni e via dicendo. Ci pare però di poter dire che la lacuna politica più grave è proprio l'assenza di una visione complessiva. Peraltro è stato ricordato anche dagli altri colleghi, ed è un punto molto dolente, questa esigenza di integrazione nazionale contrasta con il percorso che il vostro governo ha, ma ne abbiamo discusso anche altre volte, intrapreso con le regioni del nord attraverso le intese sulla autonomia differenziata anche in materia di protezione civile, mentre invece a nostro avviso sarebbe necessario ridurre la frammentazione, uniformare gli standard, chiarire le responsabilità, procedere non verso una differenziazione regionale come si sta facendo, anche perché, come è noto, non sono state addotte delle reali specificità che possano giustificare il trasferimento di maggiori funzioni soltanto ad alcuni territori senza aver spiegato perché queste possibilità non debbano essere riconosciute a tutti. Sulle emergenze e sulla sicurezza delle persone non possono esserci, Ministro, diritti di serie A e di serie B, non ci può essere una capacità di intervento diversa a seconda se parliamo del sud o del nord del paese. Si è scelto invece di fare un investimento parziale, debole finanziariamente e organizzativamente incompleto. È insomma, dal nostro punto di vista, un'occasione persa. Noi non vogliamo ignorare gli elementi condivisibili che pure ci sono nel provvedimento e nemmeno chiudere la porta a un percorso che può ancora essere corretto, ed è la ragione per cui, riste anche le criticità che ci sono, ci asterremo su questo provvedimento. Infine, un minuto davvero per dirle, visto che è qui e approfittando della sua presenza in aula. Io ho fatto anche ieri al Presidente del Senato in persona, anche a nome degli altri capigruppo di opposizione, una formale ed esplicita richiesta di avere con lei una informativa in aula sulla vicenda drammatica dei Campi Flegrei. Io non so se la faremo nella giornata di oggi, se la faremo domani mattina, spero che la faremo il prima possibile, perché la situazione dei Campi Flegrei, Ministro, ma lei lo sta vedendo anche nel corso di queste ore, è una situazione davvero drammatica. Ci sono peraltro in quel territorio un sacco di cittadini che sono ancora senza acqua, ci sono gli sfollati. Insomma, i Campi Flegrei sono una grande vicenda nazionale, non possono essere considerati semplicemente un problema dei sindaci di quel territorio e nemmeno della regione Campania, vanno trattati come una grande questione nazionale. Devo dirle, io spero davvero che questa informativa si faccia il prima possibile, anche perché, me lo lasci dire, ho trovato davvero un po' incredibile che negli ultimi 4 giorni, nonostante lo sciame sismico, la gente in mezzo alla strada, gli sfollati, sulle pagine social della nostra Presidente del Consiglio, mentre comparivano decine e decine di post su quello che accadeva in Spagna, non c'era mezza parola su quello che stava accadendo nei Campi Flegrei. Ma allora, ma com'è possibile che succeda questa cosa? Soltanto perché riguarda, diciamo così, poche decine di migliaia di persone, che poi non sono nemmeno pochissime, come è evidente, e non invece i milioni a cui vi rivolgete facendo i post strumentali sull'immigrazione. Ma questo è un grande tema politico. Noi peraltro lo stiamo chiedendo da 4 anni, abbiamo nel corso dei decreti passati posto una serie di rilievi sulle cose che sono state fatte, abbiamo detto che senza un investimento strutturale non si va da nessuna parte, che occorrono risorse, abbiamo detto che occorre una visione strategica, una cabina di regia comune, insomma che quella questione diventi un grande tema di politica nazionale. E invece purtroppo vediamo una lentezza, vediamo una difficoltà, vediamo una mancata necessità di intervento, e naturalmente questa cosa ci preoccupa molto, per cui spero che potremo confrontarci nel merito il prima possibile, perché mi sembra una cosa del tutto doverosa nei confronti della popolazione che vive in quell'area. Quell'area è un'area antichissima, Ministro, ma lei lo sa, è una città, Pozzuoli in particolare, che esiste da 2000 anni, una grande capitale dell'antichità, una città cosmopolita, una città multietnica che ha fatto la storia di questo nostro paese, peraltro anche colma, come sappiamo, di straordinari reperti archeologici, ma non è una città morta, è una città viva, dove non ci sono soltanto le rovine, ci sono anche persone che ci vivono, persone che ci abitano, che hanno il diritto di stare nelle loro case. Ecco, allora davvero facciamo diventare questo un grande tema di riflessione nazionale e facciamo sì che quest'Aula ne possa discutere e che si possano trovare immediatamente delle soluzioni per quei cittadini. Grazie.
1: Grazie, ha chiesto di parlare la senatrice Ternullo, prego, ne ha facoltà.
7: Sì, grazie Presidente Ronzulli, gentile Ministro Musumeci, colleghi. Intervengo a sostegno di questo provvedimento e quindi a questo disegno di legge perché è un disegno di legge che è molto di più di un provvedimento tecnico. Stiamo parlando di un atto di giustizia e anche di modernizzazione. Un atto di giustizia verso tutte quelle donne e che gli uomini che costituiscono l'ossatura del nostro sistema di protezione civile e di modernizzazione di un quadro normativo che non è più adeguato a tutte quelle complessità che riguardano quindi tutte quelle sfide sia delle regioni e gli enti locali che ovviamente affrontano ogni giorno. Questa riforma, noi lo sappiamo, è attesa da molti anni, le regioni la chiedono dal 2021 e nuovamente l'hanno anche ribadita dal 2025 con forza e ovviamente con voce. Perché? Perché lo sappiamo, la realtà ce lo dice quotidianamente, ce l'ha detto appunto con chiarezza e quando parlo di realtà io mi riferisco a quella che è la pandemia, agli incendi boschivi devastanti, alle alluvioni, alle emergenze che queste, ahimè, molte volte, se non spesso, si sovrappongono. E in tutte queste prove abbiamo visto lo stesso limite, quel limite degli istituti contrattuali vigenti che ovviamente non sono più in grado di garantire un trattamento che sia davvero dignitoso e adeguato a chi lavora appunto nelle strutture regionali di protezione civile. E questo disegno di legge, lo possiamo dire con chiarezza, va a colmare appunto finalmente quel vuoto. Lo fa riconoscendo tre cose fondamentali: la specificità professionale, la gravosità dei compiti, ma soprattutto quell'enorme responsabilità operativa di tutto questo personale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, introduciamo anche lì tre strumenti concreti. Il primo, quella che è ovviamente un'indennità di funzione di base, che è appunto legata alle attività che vengono realmente svolte. In secondo abbiamo anche un'indennità di pronto impiego per riconoscere chi deve garantire quella prontezza operativa immediata sia nelle emergenze che nelle fasi cruciali ovviamente di esercitazione, di previsione e soprattutto anche, lei ne ha spesso parlato, di prevenzione. E per terzo c'è anche quell'indennità che viene inserita, la cosiddetta indennità di missione, che ovviamente per chi con compiti di coordinamento deve lasciare spesso il proprio territorio per andare ad affrontare e quindi ad aiutare altre comunità. Diamo quindi alla contrattazione la possibilità di derogare al regime attuale, quindi superando quei limiti che oggi impediscono di riconoscere come si deve le turnazioni massacranti, la reperibilità H24 e anche gli straordinari. Prevediamo lo stesso principio di valorizzazione, come l'ho detto poc'anzi, per il personale dirigenziale. E poi introduciamo principi che sono principi di civiltà. Una disciplina dell'orario finalmente adeguato, aderente alla realtà della protezione civile, una formazione obbligatoria e continua, la rotazione degli incarichi e soprattutto la tutela sia giuridica che assicurativa per chi opera ovviamente in condizioni di rischio, che queste condizioni spesso sono legate a quell'incertezza e soprattutto all'urgenza più totale in quel momento. Poi c'è un ultimo punto che voglio sottolineare e poi mi dirigo verso la fine. Sono le linee guida nazionali per uniformare formazione, addestramento e procedure operative. Questo è fondamentale per garantire quindi degli standard omogenei su tutto il territorio nazionale. Quindi vale a dire che sia un cittadino o una cittadina allo stesso livello finalmente di protezione che esso si trovi o che essa si trovi in Lombardia o in Sicilia. Quindi questo provvedimento, questo disegno di legge ha davvero un impatto diretto e positivo per i nostri comuni e soprattutto per le nostre regioni, in particolare per tutti quelli che vivono ogni giorno con il rischio idrogeologico, sismico e degli incendi boschivi. La protezione civile, noi lo sappiamo che spesso è proprio il primo e l'unico presidio che arriva. Pertanto rafforzare finalmente i suoi sistemi contrattuali significa davvero rafforzare quella che è la sicurezza di tutte le nostre comunità. Quindi che dire, era una riforma, ministro, necessaria, attesa, responsabile e soprattutto finalmente condivisa, che valorizza davvero chi protegge e così facendo rendiamo ogni cittadino sicuramente più protetto e più sicuro. E per tutte queste ragioni, Presidente, annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia. Grazie.
8: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Cataldi, prego.
9: Grazie, Presidente. Presidente, nell'estate del 2023 un volontario esce di casa, c'è una strada bloccata dagli alberi, deve intervenire. Muore durante questo intervento. Il Parlamento poteva fare due cose: dargli degli strumenti adeguati, dargli una formazione. E invece l'unica preoccupazione di questo Parlamento è stata quella di dare uno scudo penale al sindaco che l'aveva mandato allo sbaraglio. Ora, Presidente, credo che in una Repubblica seria prima si protegge chi rischia la vita e poi semmai ci si preoccupa del processo penale. Qui avete un po', diciamo, invertito l'ordine delle priorità. E sappiamo anche da cosa nasce questa norma, perché mi pare, insomma, che proprio sull'onda di un sistema che questo governo adotta si legifera ogni volta su una notizia di cronaca. In questo caso c'è una notizia di cronaca, c'è una sentenza che a quanto pare non è piaciuta, e allora su questa base si fa una norma. Il fatto di cronaca è questo episodio drammatico che si è verificato a Preone, dove muore un volontario della protezione civile e il sindaco finisce sotto processo non per una responsabilità oggettiva, ma perché il giudice in quel momento aveva ravvisato due problematiche, cioè questo volontario è morto perché non aveva avuto adeguata formazione, quindi non sapeva come intervenire, e una manovra sbagliata ha fatto sì che questa provocasse la sua morte, e dall'altro non aveva neppure le attrezzature adeguate. Vede, Presidente, io non dirò una parola su quel processo, ma non perché non abbia una mia idea, anzi da giurista ho una mia personale convinzione, ma perché non è compito del Parlamento occuparsi delle sentenze, non è compito del Parlamento dare giudizi. E voglio però essere chiaro di una cosa, cioè capisco il sindaco di un piccolo comune, lo capisco perché insomma tante responsabilità cadono su di lui, magari non ha neppure una struttura adeguata, magari ha una segretaria comunale condivisa con altri comuni. E quindi abbiamo a che fare con un uomo che è sovrastato da troppe responsabilità. Però, Presidente, la soluzione non è quella della completa deresponsabilizzazione dei sindaci. Cioè voi state intraprendendo una strada che è pericolosa, perché anche questo provvedimento, questo scudo penale, si inserisce in un filone che nel suo insieme comincia a diventare preoccupante, perché avete tolto l'abuso d'ufficio, avete tolto la responsabilità reale, c'è la paura della firma, adesso togliete questa responsabilità. Presidente, ma se il sindaco è gravato da troppe responsabilità, non sarebbe meglio stabilire chi deve rispondere di cosa? Allora, se un uomo perde la vita e lo perde perché non è stato adeguatamente formato, volete dire che non risponde il sindaco? Ma posso essere anche d'accordo. Ma dite chi deve rispondere della sua formazione, chi ha l'obbligo di garantire che sia formato. Anche per le attrezzature, non sarà il sindaco a mettersi a fare l'inventario. Stabilite per legge chi se ne deve occupare, perché altrimenti voi cancellate la responsabilità e nessuno risponderà del fatto che una persona al lavoro ha perso la vita. Il ministro ha parlato anche dell'urgenza, ecco, io credo che troppo spesso questo provvedimento è stato un po' spacciato con troppa facilità per i problemi legati alla fretta, all'urgenza. Guarda, qui non c'era nessuna urgenza, c'era stato questo fortunale che aveva battuto gli alberi, ma si era verificato, non mi ricordo se 10-11 giorni prima. E la formazione, Presidente, non si fa nell'urgenza, si fa con calma, si fa prima. Le attrezzature o ci sono o non ci sono, non si comprano al momento. Quindi, Presidente, c'è proprio un problema di fondo di impostazione. Ora, quello che mi rammarica è che quando c'è una tragedia del genere La prima preoccupazione doveva essere come evitare che si verifichi una tragedia del genere in futuro, come salvare la vita ai volontari, non come proteggere il sindaco da un processo, o quantomeno occuparsi di entrambe le cose. Ora entriamo anche nel merito, perché Presidente, voi qui avete inserito una norma che io francamente da giurista non condivido, perché cioè quello che voi avete scritto io l'avrei preferito leggere dentro la motivazione di una sentenza, non in una delle leggi dello Stato, perché voi innanzitutto parlate di linee guida, però in questo caso, da quello che ho capito, c'è un organo che le sta ancora scrivendo, sono ancora delle linee guida in fiere, quindi stiamo legiferando al buio. Ma volete lasciare che sia il magistrato a decidere? Se supponiamo che non sia più il sindaco responsabile, ci sarà un altro, ci saranno delle linee guida. Finché non ci sono, sarà il giudice che deciderà se in quel caso quella condotta risponda o meno ai requisiti della negligenza, se realmente esiste una colpa. Non possiamo predeterminare tutto, oltretutto in una norma che ha un drafting sovrabbondante, le norme devono essere generali e astratte, e lasciate che siano i giudici a decidere, non vi sostituite al compito di un magistrato, perché non riuscirete mai a rendere completo un quadro normativo che possa anche occuparsi delle fattispecie singole, perché le fattispecie singole non le prevederete mai, non prevederete mai come potrà accadere un domani un albero. C'è questa molteplicità della casistica che il legislatore non può affrontare, ed è per questo che c'è una magistratura che affronterà nel singolo caso e capirà se quel sindaco, quel responsabile aveva una condotta alternativa da seguire. E concludo, Presidente, perché c'è un'idea sbagliata dentro questo provvedimento. Cioè l'idea è questa: voi avete capito e sapevate che ci sono due parti in gioco, due principi in gioco. C'è un volontario a cui bisognava dare più sicurezza e c'è un sindaco che doveva essere magari sì deresponsabilizzato, una responsabilità in meno spostata magari a un altro organo, un'altra figura. Voi avete deciso di sceglierne una, perché era quella che aveva più clamore mediatico, perché c'era stata una protesta di solidarietà dei sindaci che sono andati al processo con le fasce. Ma una legge seria è una legge che si fa dove non c'è una parte da difendere, le deve difendere entrambe. E non c'è nessun conflitto tra il volontario e il sindaco, perché se c'è una norma che garantisce che un volontario riesce a tornare a casa in sicurezza, ecco, un volontario che torna in casa e anche un sindaco che non va sotto processo. I due elementi non sono distanti tra di loro. E qui il problema, ecco, vedete qual è? Una norma scritta bene si muove su due settori. Voi qui avete fatto solo una cosa, che era quella che non costava nulla, perché questo è un altro problema del provvedimento, l'invarianza finanziaria. Voi avete tolto una responsabilità, ma non avete garantito maggiore sicurezza. E allora vi lascio con una domanda, Presidente, perché il nostro voto qui sarà di astensione. Ma dopo questa legge, un volontario un domani che uscirà nel buio della notte con la pioggia e si esporrà ai rischi, avrà una sicurezza in più o soltanto un processo in meno? Grazie.
8: Grazie, ha chiesto di parlare il senatore Dreosto. Prego, ne ha facoltà.
3: Grazie, Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Oggi votiamo non solamente un insieme di disposizioni tecniche, oggi decidiamo effettivamente quale rapporto vogliamo costruire tra lo Stato e le migliaia di donne e uomini che, quando una comunità colpita da un'alluvione, da un terremoto, da un incendio, da una frana, non si voltano dall'altra parte. Lasciano il lavoro, la famiglia, la propria quotidianità e vanno dove c'è effettivamente bisogno. La Protezione Civile Italiana è un sistema riconosciuto e apprezzato proprio perché è capillare, vicino ai territori, è fondato su una straordinaria alleanza tra istituzioni, strutture operative, amministratori locali e volontariato. E il volontariato non è un elemento accessorio di questo sistema, ne è una delle colonne portanti. Il disegno di legge 1779, che contiene importanti interventi, cerca evidentemente di rendere ancora più efficace quella che è l'azione già importantissima della Protezione Civile e di chiarire quello che è il regime delle responsabilità, non solo, ma io mi soffermerò, Ministro, in particolare su questo argomento, sul regime delle responsabilità applicate alle autorità, agli operatori e ai volontari. È un passo chiaramente necessario perché nelle emergenze servono, lo sappiamo, una catena di comando che sia sempre chiara, dei compiti definiti, una formazione adeguata e regole che siano realmente applicabili alle condizioni nelle quali poi le persone si trovano ad operare. Ma proprio perché riconosciamo quello che è il valore importante, necessario e di cui vi ringraziamo rispetto a questo provvedimento, dobbiamo anche avere il coraggio di dire quelle che sono le cose che ancora mancano. Ce le ha dette prima il ministro Ciriani e grazie alla possibilità della legge delega cercheremo evidentemente di modificare e migliorare. Non possiamo chiedere in questo caso, lo dico con chiarezza, ai volontari disponibilità, preparazione, disciplina, assunzione di responsabilità e poi lasciarli da solo quando, per fatti connessi a quello che è il servizio che prestano quotidianamente alla comunità, entrano o rischiano di entrare, oggi probabilmente un po' meno di ieri, ma il rischio esiste sempre, in un procedimento giudiziario. La tutela non significa, questo voglio sottolinearlo, impunità. Nessuno, e lo dico anche al collega che ha parlato precedentemente, chiede zone franche, nessuno vuole attenuare quello che è l'obbligo di rispettare le regole della sicurezza o il dovere

gratuitamente nell'ambito del sistema della protezione civile possa difendersi senza mettere a rischio quelli che sono i risparmi di una vita, la propria casa o, ancora più importante, la serenità della propria famiglia. Questa esigenza non nasce allora da un'ipotesi teorica, è stato anche già accennato, al volto di una storia molto dolorosa, recente, di quanto accaduto a Preone in Friuli Venezia Giulia, dove il 29 luglio del 2023 il volontario Giuseppe De Paoli perse la vita durante un'attività di pulizia di una strada forestale dopo una violenta ondata di maltempo travolto purtroppo da un albero. È una tragedia davanti alla quale il nostro primo pensiero va sicuramente a lui che ha perso la vita, alla sua famiglia, e questo lo facciamo con grande rispetto e autentica partecipazione. Da quella tragedia è nato un procedimento penale che ormai tutti conosciamo, che ha coinvolto il sindaco di Preone, Andrea Martinis, e il coordinatore caposquadra della protezione civile comunale, Renato Valent. Il 31 marzo del 2026, anche questo ormai è un fatto di cronaca, entrambi sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Udine. La sentenza, lo sappiamo, non è definitiva, va rispettata come va rispettato quello che è il corso della giustizia, ma noi non possiamo ignorare quello che è l'effetto di questa vicenda e soprattutto quello che è l'effetto che è stato prodotto: paura, disorientamento e rischio concreto, lo abbiamo visto nella nostra regione, di bloccare quella che è l'operatività di un ente per noi essenziale, che è quello dei gruppi di volontari comunali della protezione civile. Quando un sindaco o un caposquadra, prima di autorizzare un intervento, deve domandarsi non soltanto se quell'intervento sia utile, sia sicuro, ma se potrebbe distruggere economicamente la sua famiglia, il sistema evidentemente rischia di paralizzarsi. E quando si paralizza la protezione civile, non perde la politica, non è un rischio che corriamo evidentemente noi, ma è un rischio che corrono tutti i cittadini. Perdono soprattutto coloro che vivono nei territori più fragili, nelle aree montane, nei piccoli comuni, dove i volontari sono spesso il primo presidio e talvolta l'unico presidio immediatamente disponibile. E qui parliamo in questi giorni di autonomia differenziata, di federalismo fiscale, qualche buona prassi dobbiamo anche prenderla. Il Friuli Venezia Giulia ha provato a dare nella sua autonomia una risposta concreta. Con la legge regionale 3 giugno 2025 numero 7 la Regione ha previsto la copertura delle spese legali per gli operatori appartenenti al sistema regionale della protezione civile, indagati e imputati per episodi che certamente devono essere avvenuti durante quella che è la gestione delle emergenze, nelle attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, nonché durante importantissima quella che è la formazione o l'addestramento, che per noi sono essenziali, oltre che all'utilizzo delle attrezzature. È una scelta, evidentemente, signor Ministro, di responsabilità istituzionale, non sempre di fondi, di risorse, di economie di bilancio, ma di responsabilità istituzionale. Non cancella la responsabilità di chi ha commesso evidentemente questo fatto, non anticipa il giudizio, non si sostituisce neppure a quello che è il lavoro dei magistrati. Dice semplicemente che la comunità non abbandona mai chi si è occupato di tutelarne gli interessi. Questa tutela però non può dipendere, signor Ministro, dal codice di avviamento postale, non può dipendere da dove uno risiede. Non è accettabile che un volontario sia protetto se opera in una regione, in questo caso in Friuli Venezia Giulia, regione che ha trovato le risorse, e che sia lasciato da solo nel caso in cui abiti da un'altra parte del nostro paese, un po' più in là. Serve una garanzia nazionale, uniforme ed esigibile. Serve una disciplina che individui con molta chiarezza quelli che sono i beneficiari, le attività coperte, le modalità di assistenza, i criteri di rimborso o l'assunzione diretta eventualmente anche delle spese di difesa. E serve una tutela soprattutto che operi tempestivamente, perché il costo umano ed economico di un procedimento comincia proprio dal primo momento in cui uno viene a riceve l'avviso di garanzia, non da quella che è la soluzione, la condanna che avviene molti e molti anni dopo. Avevamo proposto, signor Ministro, un emendamento che riprendeva anche quello che era il testo base che aveva recepito anche il Governo, riformulandolo, non è stato approvato. Abbiamo proposto questo ordine del giorno che contiamo possa andare tra gli emendamenti o comunque tra le considerazioni che farà il Governo sulla legge delega.
e quello che ci

0: Dispiace, e devo sottolinearlo sul Ministro, che non si trovi la copertura finanziaria quando parliamo di casi molto molto isolati, e costituire evidentemente un fondo per queste esigenze penso che si possa e si debba fare. Ma siamo fiduciosi che l'impegno che è stato preso quest'oggi venga mantenuto. Quindi non la possiamo considerare assolutamente una questione chiusa. La copertura finanziaria è un vincolo serio certamente che va rispettato, non può però diventare, voglio ripeterlo, un alibi. Le spese legali hanno sempre un costo quantificabile, molto più alto anche economicamente sarebbe invece il costo di migliaia e migliaia di volontari che oggi servono le nostre comunità e che un domani dovessero rinunciare perché vedono che nella loro attività c'è un rischio di perdere delle risorse personali. Allora l'impegno io penso che dal governo sia stato preso, che è quello di poter verificare nel primo provvedimento utile le risorse e lo strumento più efficace per dare queste risposte. Io mi permetto di suggerire, potrebbe essere un fondo nazionale, potrebbe essere un meccanismo assicurativo uniforme, potrebbe essere un sistema addirittura di cofinanziamento con le regioni, definendolo attraverso strumenti legislativi. Insomma, uno strumento che possa in qualche maniera essere decisivo e non per me più rinviabile. Parallelamente dobbiamo continuare a lavorare anche, e questo voglio ribadirlo per chi ha fatto interventi prima di me, a un concetto che per noi è essenziale, che è quello della formazione, della certificazione delle competenze, della chiarezza dei ruoli. La sicurezza certamente deve essere ancora rafforzata. Ecco, quello che chiediamo è che anche qui non arrivi troppo la burocrazia, perché sappiamo che la burocrazia poi ferma i sistemi. La protezione civile è uno di quei meccanismi che ha necessità di intervenire ora per ora, non ha purtroppo tempi in cui si può aspettare risposte della burocrazia. Allora, Presidente, io vado a concludere il mio intervento perché penso anche di essermi abbastanza dilungato. Annunciando quello che sarà il voto favorevole della Lega a questo provvedimento, che dà molte risposte, se non tutte, ma molte delle risposte che avevamo chiesto, soprattutto che chiede il territorio. E voglio fare un ringraziamento particolare sicuramente al governo, perché direi in maniera molto tempestiva si è impegnato anche per trovare delle soluzioni che possano in qualche maniera rispondere a queste esigenze. Voglio fare un ringraziamento particolare al presidente Massimiliano Fedriga, perché si è fatto promotore di un'iniziativa trasversale con i parlamentari del Friuli Venezia Giulia per dare un supporto importante ad una parte di questo provvedimento. E voglio anche ringraziare il direttore generale della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, il dottor Aristei, perché anche egli è stato molto attento a cercare quelle che erano le risposte concrete da poter inserire come suggerimento evidentemente a chi oggi opera al governo. Con questo spirito, quindi, riconoscendo quelli che sono stati passi in avanti contenuti nel provvedimento, ma indicando con altra tanta chiarezza, e l'ho fatto, quelle che sono le criticità.
1: Ha bisogno di altro tempo?
0: Annuncio, Presidente, confermo il voto favorevole del nostro gruppo, perché proteggere chi protegge le nostre comunità non è un privilegio, ma è un dovere della Repubblica. Grazie.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Parrini, prego.
2: Presidente, noi come gruppo del Partito Democratico daremo un voto di astensione su questo provvedimento, però riteniamo che sia giusto fare una riflessione approfondita sullo spirito che ha animato questo disegno di legge governativo, e riteniamo anche necessario indicare le ragioni che a nostro avviso ci fanno ritenere che si sia almeno parzialmente persa una opportunità. Quando si parla di protezione civile, il sistema della nostra protezione civile, noi lo facciamo sempre con molto rispetto, perché sappiamo due cose fondamentali: quanto è debole il nostro paese dal punto di vista della fragilità idrogeologica, della esposizione a rischi di varia natura che spesso si traducono in eventi estremi che richiedono da parte della protezione civile in primo luogo azioni risolutive e molto tempestive. E sappiamo anche il grande contributo sociale che alla collettività la protezione civile fornisce, con i suoi operatori, che sono operatori pieni di dedizione, di spirito di professionalità, di attaccamento al bene pubblico e allo Stato. E conosciamo anche il contributo importante che danno i volontari al buon esito della protezione civile. Detto questo, bisogna che ci manteniamo razionali nel giudicare le cose. Noi siamo dei legislatori, non siamo dei produttori di manifesti di buone intenzioni, o perlomeno non siamo soltanto dei produttori di manifesti di buone intenzioni. Le buone intenzioni sono una condizione necessaria per fare della buona politica, ma non sono una condizione sufficiente se alle buone intenzioni non vengono fatte seguire scelte concrete che permettono la realizzazione di questi propositi e che permettano alla opera legislativa del Parlamento di introdurre davvero delle differenze e delle possibilità di compiere dei salti di qualità nel servizio che si fornisce al cittadino. Ed è proprio per la grande distanza che noi vediamo tra le buone intenzioni, che sono state anche oggetto degli interventi che mi hanno preceduto, e le possibilità concrete che da questo intervento si ricavano di fare la differenza, che deriva la nostra decisione di non accordare un voto favorevole al provvedimento. Mi spiego con alcuni esempi molto semplici. Tutta la prima parte del provvedimento è dedicata a sancire che servono degli istituti che riconoscano la specificità della protezione civile, e quindi che va istituita una sezione specializzata per i contratti all'interno della pubblica amministrazione, che servono tutta una serie di indennità, si fanno le opportune differenziazioni tra il personale dirigenziale e il personale non dirigenziale. Però, come ha ben detto il senatore De Cristofaro nella sua dichiarazione di voto, si scopre che questo provvedimento è un provvedimento che deve essere approvato a invarianza finanziaria, cioè non si mettono risorse per migliorare il sistema della protezione civile, e si scopre che per garantire tutte le tutele, tutte le indennità che nel provvedimento sono doviziosamente elencate, si deve accedere al fondo accessorio già esistente, facendo conto sulla sua dotazione attuale, non potendo sperare che questa dotazione cresca. Cioè, per favorire il lavoro, l'impegno professionale di figure della cui preziosità ho già detto e sulla quale non voglio spendere altre parole, si devono togliere risorse ad altri elementi del sistema della pubblica amministrazione. E quindi siamo di fronte ad un cortocircuito che va chiamato con il suo nome. Non si possono fare le nozze con i fichi secchi, soprattutto quando si parla delle retribuzioni e dei trattamenti accessori di settori dello Stato così importanti come quello della protezione civile. E questa per noi è una ragione di forte perplessità, uno dei principali motivi per i quali c'è la nostra astensione su questo provvedimento e per i quali non possiamo dirci totalmente d'accordo con quanto voi ci proponete. C'è poi la questione che hanno già affrontato i miei colleghi Giorgis e Bazzoli, io dirò poche cose prima di concludere, della volontà di introdurre delle certezze in più e anche una protezione maggiore per volontari e autorità di protezione civile rispetto a rischi penali, perché si ritiene che nella normativa attuale non sia ben considerato e ben normato il ruolo dei sindaci, e non soltanto dei sindaci. È una battaglia, quella sulla responsabilità oggettiva degli amministratori pubblici, che il Partito Democratico ha portato avanti e porta avanti da molto tempo. Però anche in questo caso non basta dichiarare uno scopo condivisibile, bisogna anche adottare delle scelte di merito sul piano legislativo e giuridico che siano condivisibili e sostenibili. Ed è qui che casca l'asino rispetto a questo provvedimento. La scelta di merito sul piano legislativo che voi ci proponete ci convince assai poco, è di dubbia sostenibilità e condivisibile solo fino ad un certo punto. Si poteva fare molto meglio, con un aggancio meno condizionante ad un caso specifico, avendo più cura di ricordarsi che la legge è una legge ben fatta se ragiona in astratto e non su casi concreti, o perlomeno non troppo su casi concreti. Si poteva per esempio accogliere quella formulazione della norma e quindi quella soluzione del problema che il Partito Democratico durante la discussione del provvedimento in commissione e durante gli scambi di opinione che ci sono stati col Ministro aveva proposto. La si è valutata, però poi si è deciso di non tener conto delle nostre sollecitazioni e preoccupazioni e si è andati avanti per una strada che non ci lascia soddisfatti e assolutamente non ci convince appieno, e in sede di dichiarazione di voto noi abbiamo il dovere di ribadire questo punto. Infine, chiudo, molti colleghi hanno sottolineato la stranezza di questo intervento che si vuole di riorganizzazione complessiva del settore della protezione civile proprio nel momento in cui la protezione civile è una delle competenze che viene fatta oggetto di una devoluzione attraverso le preintese alle quattro regioni che hanno chiesto delle responsabilità in più su questo versante. Ora, delle due l'una, amate cadere in contraddizione o siete bravissimi nel fare la scelta di tempo sbagliata. In entrambi i casi il governo non ne esce bene, perché il ministro ci ha spiegato che in realtà questo trasferimento di competenze è pochissima cosa, e allora siamo di fronte ad un bluff o ad un mezzo bluff, ma dall'altra parte c'è un partito della maggioranza che ha bisogno di dire che quello che per il ministro della protezione civile è un mezzo bluff, per loro è l'inizio della rivoluzione. E non sono due verità compatibili. Si sente molto fortemente l'odore di una propaganda che rischia davvero di intossicare il dibattito, di non portare nessun risultato costruttivo.
1: Grazie. Ha chiesto di parlare il senatore Della Porta. È l'ultimo intervento in dichiarazione di voto, prego.
3: Grazie Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signori ministri. Il provvedimento che ci accingiamo a votare è un provvedimento molto snello, fatto di 7 articoli, che però tocca un problema atavico del nostro Paese. Era il 6 maggio del 76 quando il Friuli fu scosso da un imponente terremoto che non scosse solo quella regione ma l'Italia intera, e da quella tragedia però nacque un fiore che è la protezione civile italiana, che tutti nel mondo ci guardano con attenzione e che è un gioiello di solidarietà ed efficienza. Da quel giorno si cominciò un percorso che portò poi nel 1992 alla istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile. E allora noi abbiamo il dovere di tributare, abbiamo il dovere morale di tributare a tutte quelle donne e quegli uomini volontari innanzitutto, che in caso di emergenza prendono uno zainetto, lasciano le loro famiglie e si recano nei luoghi dell'emergenza per aiutare chi sta soffrendo e chi è in pericolo di vita. Abbiamo quindi il dovere di tributare i doverosi ringraziamenti e gli applausi, ma dopo gli applausi ci vogliono i fatti. E il fatto nuovo è questa legge che va a colmare finalmente una lacuna che da troppi anni ha imperversato nella nostra normazione e che oggi trova dimora in una legge che invece va a completare un quadro doverosamente. Con questa legge noi attribuiamo sia un trattamento giuridico diverso ai funzionari, agli amministratori locali, ai funzionari, ai volontari della protezione civile, dando specificità particolari, ma anche un trattamento economico che vada a valorizzare il pronto impiego, le funzioni messe in campo nelle situazioni di emergenza. È un problema che è stato sollevato negli anni dalle regioni in maniera disparata prima, poi nel 2021 le regioni tutte insieme, con una relazione all'unanimità, hanno chiesto fortemente al governo di intervenire, contestando la mancanza di personale nelle strutture di protezione civile, di risorse e di compiti specifici da assegnare e da valorizzare. Ebbene, hanno trovato un governo, il governo Meloni, che ha saputo ascoltare, un ministro, il ministro Musumeci, che si è fatto carico di questo fardello, e voglio ringraziare entrambi, ma voglio ringraziare in maniera particolare anche il ministro Luca Ciriani, che ha condiviso con noi in commissione in maniera assidua i lavori e che hanno portato a una discussione molto concreta, che ha portato addirittura la commissione guidata dal senatore De Priamo, grazie agli spunti venuti anche dal governo, intanto a introdurre la norma sulla responsabilità, ma anche l'obbligo di riferire biennalmente sulla attuazione della legge. Dicevamo, la norma guarda sia al personale dirigenziale che al personale non dirigenziale. Per quanto riguarda il personale non dirigenziale, interviene sulle indennità di funzione, di missione, di pronto impiego. Per quanto attiene invece al personale dirigenziale, guarda anche alle tutele, quelle assicurative, quelle previdenziali. Anche in questo caso la norma va a colmare una lacuna. Una parte fondamentale è dedicata poi alla formazione dei nostri volontari, che devono essere prontamente disponibili, ma devono essere anche a conoscenza delle norme che sono a presidio di un settore così fondamentale e così delicato. Da sindaco, prima che da senatore, voglio rivolgere anche qualche considerazione sul provvedimento oggetto di discussione. Non so se in questa aula oggi ci sono altri colleghi sindaci, ma sicuramente ce ne sono stati e quindi sapranno ben comprendere quello che sto per dire. Il sindaco è in prima linea insieme ai suoi dipendenti, insieme ai funzionari della Protezione Civile. Ogni qualvolta c'è un'alluvione, un terremoto, un incendio o una pandemia, e in quel momento il sindaco insieme ai suoi collaboratori deve decidere, non può girare il volto dall'altra parte, si assume delle responsabilità che lo Stato ha l'obbligo di tutelare, perché in quei momenti devi decidere se chiudere una scuola, interdire il traffico veicolare, abbattere un albero, perché da quella decisione può dipendere anche l'incolumità di una persona o di un gruppo di persone. Ecco, questo provvedimento, tra le altre cose, va a sancire che gli amministratori e i volontari che si dedicano agli altri debbano essere tutelati. E faccio mie in toto le parole e il principio espresso dal ministro Ciriani quando ha detto che le persone che dedicano e donano la loro vita agli altri non vanno punite ma vanno premiate, ed è questo uno dei principi cardini di questa norma. Ricordo tra le altre cose la pandemia, quando ci siamo serviti delle associazioni di protezione civile e dei nostri dipendenti comunali, in particolare per aiutare le persone più fragili, gli anziani, quando abbiamo portato loro cibo e medicinali. In quel momento il ruolo della protezione civile era un ruolo anche di solidarietà sociale, perché gli anziani vedevano conforto e solidarietà e in quel momento non si sono sentiti soli, hanno sentito l'abbraccio delle istituzioni in un momento così difficile. Anche in quel momento i volontari hanno svolto un lavoro eccellente che noi oggi riconosciamo con questa norma e da domani riconoscerà a loro anche la possibilità di intervenire con serenità. Chi parla di impunità sbaglia sapendo di sbagliare. Questa è una norma che non crea alcuna impunità di condotta, è una norma che mira solo a dare serenità a chi lavora sul campo per difendere gli altri. È una norma di civiltà e anche di buonsenso, oltre che giuridicamente non attaccabile, perché da domani tutti i sindaci, gli amministratori, i volontari sapranno che quando prendono delle decisioni importanti lo potranno fare, certo, se seguono ovviamente le linee guida, se seguono le buone pratiche, lo potranno fare con serenità, perché da quella decisione dipende la vita degli altri e lo Stato ha il dovere di difendere chi decide per la vita degli altri. Oggi lo facciamo dopo anni di vuoto. Ancora una volta questo governo si prende carico di responsabilità e di norme e di decisioni che avrebbero dovuto prendere gli altri negli anni passati. Un'altra lacuna colmata dal governo Meloni, un altro esempio di buona amministrazione e di buone pratiche normative, consentitemelo. Ecco perché a nome del gruppo di Fratelli d'Italia dichiaro convintamente il voto favorevole a questo provvedimento.
4: Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Grazie, allora, poiché la quinta... Scusi. Allora, pongo in votazione quindi il disegno di legge numero 1779. Chi è a favore? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva. E poiché la quinta commissione non ha ancora concluso l'esame del decreto legge PNRR, sospendo la seduta fino alle ore. Il senatore Lotito è sempre bene informato, 16:30. La seduta è sospesa.
4: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: E dunque ora vi proponiamo i lavori della Commissione Esteri e Difesa con l'audizione del Ministro Crosetto e quella del Ministro Tajani e sulle esiti del Vertice NATO che si è tenuto ad Ankara il 7 e 8 luglio scorso. Buon ascolto.
1: Anche a nome dei presidenti delle altre commissioni, onorevole Giulio Tremonti e senatore Maurizio Gasparri, do il benvenuto al Ministro Tajani e al Ministro Crosetto ringraziandoli per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori. Vorrei inoltre ringraziare per la sua presenza l'onorevole Lorenzo Cesa, presidente della delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. Dopo l'intervento dei ministri procederemo a un primo giro di domande con replica da parte dei due ministri e, se ci sarà il tempo, a un secondo giro di domande con ulteriore replica dei ministri. Gli interventi dei senatori e dei deputati si susseguiranno secondo il consueto criterio dell'alternanza tra le due Camere e tra i singoli gruppi, iniziando dai gruppi più numerosi. Nell'esigenza di lasciare spazio a tutti i gruppi è necessario che gli interventi rispettino una durata massima di 3 minuti. Per la migliore conduzione dei lavori prego di far pervenire alla Presidenza le richieste di intervento dei deputati. Prima di passare la parola ai ministri do la parola al Presidente Gasparri. Prego.
2: Se mi unisco al ringraziamento ai ministri Tajani e Crosetto che sempre puntualmente informano le nostre commissioni, volevo solo dire che i temi del vertice di Ankara poi si aggiornano di continuo di altri temi. Siamo appena reduci come commissioni esteri e difesa del Senato, c'era anche una rappresentanza della Camera da una serie di incontri in Inghilterra, c'era anche il ministro Crosetto, che non riguardavano soltanto la rassegna aeronautica di Flensburg, dove abbiamo constatato sul progetto GCAP l'avanzamento e anche poi le intese che si sono poi estese, ma il ministro è stato protagonista di incontri ad altri paesi oltre a quelli che sono impegnati in questo progetto fondamentale per l'aeronautica. Ma quello che voglio rassegnare come riflessione alla commissione: è nato un nuovo governo in Inghilterra, guida laburista, e il ministro della difesa, che ha avuto delle polemiche nel governo precedente per le spese della difesa, che sono l'argomento centrale direi in questa fase un po' in tutta Europa e in tutto il mondo, è stato nominato dal nuovo Premier ministro dell'economia, cancelliere, e quindi è un tema di riflessione, perché vedremo che scelte farà nel momento in cui è passato da richiedente di fondi come ministro della difesa a gestore di fondi. E quindi lo dico in una situazione politica, quella dell'Inghilterra, la cui conduzione laburista non sfuggirà a nessuno, come dire, in qualche modo è una voce diversa rispetto a quella di altri paesi. Ecco, questo motivo di riflessione di Realpolitik forse ci dà anche qualche spunto per il tema spese e impegni nella difesa. Qui mi fermo ringraziando nuovamente i ministri.
1: Grazie, cedo quindi la parola al ministro Tajani per il suo intervento. Prego, ministro.
3: Grazie presidenti, onorevoli senatori e deputati. Il vertice NATO di Ankara ha segnato un passaggio chiave per il futuro dell'Alleanza Atlantica. Per questo, insieme al ministro Crosetto, siamo felici di accogliere l'invito del Parlamento a riferire sugli esiti del vertice al quale abbiamo partecipato nell'ambito della delegazione guidata dal Presidente del Consiglio. Il vertice di Ankara ha ribadito l'unità delle due sponde dell'Atlantico e lo ha fatto in un frangente storico particolarmente complesso, attraversato da una profonda instabilità del quadro internazionale tra le più critiche degli ultimi decenni. Anche contro le previsioni di quanti hanno voluto vedere solo le singole prese di posizione della vigilia, perdendo di vista l'insieme. Come ho sempre detto, l'amicizia e quello che ci lega agli Stati Uniti va oltre il singolo presidente, va oltre il singolo post sui social media. Sono valori, persone, imprese, legami storici e profondi. È quello che noi siamo, cioè l'Occidente. La guerra di aggressione alla Russia, della Russia all'Ucraina, continua senza tregua, colpendo indiscriminatamente, infliggendo indicibili sofferenze alla popolazione civile. Si sono riaccese le tensioni anche nel Golfo, con le ripercussioni in tutto il Medio Oriente e nell'area del Mediterraneo, allargato dal Libano alle minacce degli Houthi nel Mar Rosso. Proprio ieri il ministro degli esteri saudita Faisal mi ha voluto chiamare per aggiornarmi sul pericolo reale e crescente rappresentato dai ribelli Houthi per il libero transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Mi ha ringraziato per il costante impegno del governo per la stabilità e la sicurezza della regione, riconoscendo nell'Italia un paese paladino del rispetto della libertà di navigazione e della sicurezza marittima. Mi ha voluto ribadire l'importanza del dialogo con l'Italia su questi temi che, lo ricordo, sono cruciali per la nostra economia basata sull'export. Non siamo davanti a crisi separate, sono tutti tasselli di un unico mosaico di instabilità che parte dall'Africa subsahariana attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e arriva fino al continente europeo. Un quadro geopolitico in cui la diversificazione delle rotte di approvvigionamento e l'accesso alle materie prime sono diventati imperativi strategici che la crisi nello Stretto di Hormuz ha reso ancora più urgenti. Basti pensare anche all'Artico, una regione sempre più cruciale per la sicurezza dell'Alleanza e per le future rotte commerciali, per la quale, come sapete, abbiamo definito una strategia italiana. In questo contesto, come ho riferito in apertura, il vertice di Ankara ha raggiunto il suo principale obiettivo politico, cioè quello di riaffermare l'unità e la coesione dell'alleanza, e solo un Occidente unito infatti è in grado di affrontare sfide di questa portata. Abbiamo sempre posto questo obiettivo al centro della nostra azione, forti di una convinzione: l'Europa non può fare a meno degli Stati Uniti, ma anche gli Stati Uniti non possono fare a meno dell'Unione Europea. Un'Unione che deve essere sempre più consapevole della propria forza e della propria importanza. Un'Europa capace di offrire garanzia di pace e di sicurezza per gli oltre 450 milioni di cittadini europei. La credibilità della nostra difesa collettiva dipende dalla nostra capacità di realizzare il pilastro europeo dell'alleanza. Abbiamo cambiato il paradigma passando da spese per la difesa a spese per la sicurezza. In Turchia, come in Italia, abbiamo confermato gli impegni assunti al vertice dell'AIO dell'anno scorso. Abbiamo portato le spese per la sicurezza al 2,8% del PIL e restiamo tra i primi contributori all'attività dell'alleanza in termini di personale e di mezzi schierati. Come ha ribadito il Presidente del Consiglio, intendiamo confermare il raggiungimento del 5% nel prossimo decennio, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e naturalmente delle prerogative del Parlamento. L'Italia poi vuole essere protagonista del percorso di rafforzamento del pilastro europeo della NATO. I nostri militari sono portatori di pace in tutte le aree strategiche che ci riguardano da vicino, dall'Africa subsahariana al Corno d'Africa, ai Balcani, al Libano fino al Mar Rosso. Abbiamo una grande industria della sicurezza con competenze di assoluta eccellenza e le nostre imprese hanno tutte le carte in regola per contribuire a rafforzare la sicurezza del nostro paese e dell'intera Alleanza Atlantica. L'industria della difesa è uno straordinario motore di crescita, di competitività e di innovazione. Per questo, in raccordo con il Ministro Crosetto, ho dato indicazione alle nostre ambasciate e ai nostri consolati di essere sempre più vetrine e trampolini di lancio anche per la nostra industria della sicurezza. Ad Ankara sono stati annunciati accordi industriali tra alleati per più di 50 miliardi di dollari e l'Italia è protagonista. Come illustrerà il ministro Crosetto, l'Italia parteciperà a molti di questi progetti con effetti positivi su tutto il comparto industriale, dai grandi gruppi alle piccole e medie imprese. La settimana scorsa ho partecipato al vertice di Parigi della coalizione dei volenterosi e a nome del governo ho anche aderito alla nuova coalizione contro i missili balistici. È un'iniziativa chiave, un primo passo importante nella costruzione di una difesa europea. L'Italia è tra i paesi promotori di questo progetto insieme ai principali partner dell'Unione Europea, al Regno Unito e all'Ucraina. Un progetto aperto a tutti i paesi europei che vorranno aderire per rafforzare la sicurezza della nostra casa comune europea. L'obiettivo è mettere a sistema competenze, tecnologie e capacità industriali per sviluppare una risposta europea più efficace nel settore della difesa antimissilistica, in primis per quanto riguarda l'Ucraina e poi in prospettiva per altre situazioni. Al vertice, dove era presente il presidente Zelensky, è stato confermato il sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina. Purtroppo la situazione sul terreno rimane molto critica, anche se è chiaro che la Russia non sta vincendo. Una valutazione condivisa anche dagli Stati Uniti proprio nel contesto del vertice di Ankara. I bombardamenti e le stragi di civili devono però cessare. Colpire ospedali, scuole e infrastrutture energetiche non ha alcuna giustificazione. Sono atti inaccettabili che dimostrano come da parte di Mosca non vi sia al momento una seria volontà di pace. La nostra posizione non è mai cambiata. Il sostegno a Kiev e una pace giusta restano una priorità del governo. Dobbiamo continuare a mantenere alta la pressione su Mosca anche attraverso lo strumento delle sanzioni affinché si creino le condizioni per un negoziato serio e credibile. In questo percorso l'Europa deve avere un ruolo da protagonista. Qualsiasi accordo di pace avrà un impatto diretto sull'Europa, dalle sanzioni contro Mosca alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, un punto cruciale che, come sapete, l'Italia ha sempre portato avanti. La nostra attenzione è altissima anche sul fronte delle minacce ibride, anche da parte del Ministero degli Esteri, con le nuove strutture apposite create dalla riforma che è in vigore dal 1 gennaio di quest'anno. Dagli attacchi cibernetici alle campagne di disinformazione fino alle attività di intelligence ostili che mirano a colpire infrastrutture critiche, istituzioni democratiche e la fiducia dei cittadini. Si tratta di minacce meno visibili ma non meno pericolose. L'ha sperimentato direttamente nei giorni scorsi anche il nostro paese. Come sapete, 2 settimane fa il governo ha deciso l'espulsione di 2 addetti militari russi coinvolti in attività di spionaggio sul territorio italiano. Su mia istruzione l'ambasciatore russo è stato immediatamente convocato alla Farnesina. Abbiamo ribadito con fermezza che l'Italia non tollera attività ostili sul proprio territorio e che ogni ulteriore violazione comporterà conseguenze. In risposta, lunedì Mosca ha espulso il nostro addetto militare con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia dei 2 addetti militari russi, loro sì, coinvolti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Lo voglio ribadire con molta chiarezza anche in quest'Aula, sulla difesa della nostra sicurezza, della nostra istituzione, della nostra democrazia non arretreremo mai. Continueremo a contrastare con determinazione ogni minaccia e ogni ingerenza che tenti di colpire i nostri valori e la nostra libertà. Signori Presidenti, onorevoli parlamentari, lo abbiamo sempre detto, la sicurezza euroatlantica è indivisibile e le crisi di questi mesi lo dimostrano. Non esistono minacce confinate a un solo fronte, ciò che accade sul fronte orientale può avere conseguenze sul fianco sud della NATO e viceversa. Chi ci minaccia questa distinzione non la fa, cerca il punto debole, colpisce dove trova spazio. La crisi iraniana ne è stata una dimostrazione concreta con attacchi che hanno preso di mira direttamente paesi membri dell'alleanza come la Turchia e dell'Unione Europea come Cipro. La crisi nel Golfo attraversa oggi un nuovo difficile tornante dopo la ripresa degli attacchi iraniani contro le navi commerciali e contro diversi paesi della regione. Proprio ieri alcuni droni sono stati abbattuti presso il consolato americano a Erbil. Attacchi inaccettabili che abbiamo condannato con la massima fermezza, confermando la nostra piena solidarietà ai paesi colpiti. Con i partner del Golfo condividiamo obiettivi strategici comuni: promuovere pace, stabilità e crescita. Per questo abbiamo chiesto che al vertice NATO di Ankara fossero presenti anche Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Kuwait. Un segnale importante della volontà comune di rafforzare il dialogo e di sviluppare forme sempre più strette di cooperazione. La sicurezza del Golfo è parte integrante della sicurezza dell'Alleanza. Lavoriamo per consolidare questo rapporto anche sul piano europeo. Il 13 luglio a Bruxelles ho partecipato alla riunione politica di alto livello tra Unione Europea e Consiglio di Cooperazione del Golfo. Vogliamo promuovere relazioni commerciali sempre più ambiziose e accelerare i negoziati sugli accordi di partenariato strategico e di libero scambio, a partire da quello con gli Emirati Arabi Uniti. Ne ho anche discusso con il commissario Šefčovič e con il segretario generale del Consiglio di Cooperazione del Golfo. Per questo a novembre intendo ospitare a Roma la prima riunione degli amici del gruppo degli amici del Golfo con i ministri del commercio della regione. Una grande iniziativa che ho voluto lanciare proprio per rafforzare l'export delle nostre imprese, le relazioni commerciali e gli investimenti con quei paesi. Per consolidare questo percorso serve innanzitutto un quadro regionale stabile e di fronte a una crisi che si trascina da tempo siamo convinti che la diplomazia resti l'unica strada percorribile. L'ho ribadita più riprese al ministro iraniano Arachki, l'Italia non è in guerra contro l'Iran, ma Teheran deve astenersi da ogni escalation e tornare a negoziare in buona fede per una soluzione costruttiva. Occorre ripartire dal memorandum di giugno che aveva contribuito a fermare l'escalation e a creare le condizioni per riaprire una spiraglio negoziale. La sua attuazione rappresenta oggi un passaggio essenziale per riportare il confronto sul piano diplomatico. Continuiamo a lavorare con tutti gli interlocutori regionali a sostenere la ripresa del dialogo tra Stati Uniti e Iran. Il negoziato deve assolutamente prevalere sullo scontro. Lo facciamo mantenendo un punto fermo. Il regime iraniano non deve avere l'arma atomica, non possiamo permetterlo, ne va della sicurezza della regione, dell'Europa e di tutti noi. Quello del dialogo è certo un sentiero molto stretto, ma occorre percorrerlo fino in fondo, perché non esistono alternative. Sappiamo bene quali sono le conseguenze di una crisi prolungata nello stretto di Hormuz sui mercati energetici e sull'economia globale. Hormuz deve tornare ad essere uno stretto libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio. È un principio irrinunciabile per il nostro paese, per la sicurezza della nostra economia e delle catene di approvvigionamento. Come abbiamo già avuto modo di riferire di fronte a queste commissioni, l'Italia è pronta a fare la propria parte a Hormuz nell'ambito delle iniziative multilaterali che verranno eventualmente lanciate. Un impegno coerente con il ruolo che già svolgiamo nelle principali missioni navali europee, nel Mar Rosso, nell'Oceano Indiano e nel Mediterraneo, a tutela della sicurezza marittima e della libertà di navigazione. Il nostro eventuale intervento sarà naturalmente subordinato alla previa autorizzazione parlamentare, al raggiungimento di un cessate il fuoco stabile e alla definizione di un mandato della missione chiaro e condiviso a livello internazionale. Continuiamo a seguire da vicino anche le conseguenze della crisi sulla sicurezza alimentare e sui prezzi dei fertilizzanti, che sono cruciali per i paesi che vivono di agricoltura come quelli africani sia nel Nord Africa sia nel Sahel. Lavoriamo insieme a tutti i nostri partner e con le agenzie del Polo ONU di Roma per evitare che queste crisi producano nuove instabilità nei paesi più fragili con il rischio di nuove ondate migratorie. Per questo a settembre convocherò a New York una nuova riunione della coalizione di Roma sulla sicurezza alimentare e fertilizzanti, un'iniziativa che ho lanciato insieme ai paesi europei del Mediterraneo, il Med9, e che abbiamo estesa alla FAO e a tutti i nostri partner del Mediterraneo, del Medio Oriente e dei Balcani. Signori Presidenti, onorevoli deputati e senatori, un altro fronte decisivo è quello libanese. Il Libano è oggi un banco di prova fondamentale per la tenuta degli equilibri regionali e per il consolidamento del percorso di stabilizzazione avviato con l'accordo di Washington dello scorso 26 giugno. Anche in questo ambito l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato qui a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo. È una proposta che ho fatto a suo tempo al segretario di Stato Rubio dopo averne parlato con il ministro Sarr e il presidente Aoun in occasione della mia visita a Beirut lo scorso aprile. Questa prima tornata di colloquio ha permesso di fare importanti passi in avanti nella definizione delle prime zone pilota da cui partirà il ritiro delle forze armate israeliane e l'avvicendamento con le forze armate libanesi. L'obiettivo finale è arrivare alla pace e al pieno controllo del territorio da parte delle istituzioni libanesi. Il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo, un importante risultato questo frutto di una paziente azione di politica estera che costruisce ponti e non erige mai muri. Siamo in prima linea nell'azione umanitaria con numerose iniziative della nostra cooperazione dedicate in particolare ai villaggi cristiani nel sud del paese. L'Italia guarda già anche alla fase successiva, alla conclusione del mandato UNIFIL, prevista per la fine dell'anno. Stiamo lavorando in stretto raccordo con i nostri alleati, a cominciare dalla Francia, come seguito del vertice di Antibes dello scorso 25 giugno. Altro fronte su cui continuiamo a concentrare la nostra attenzione è quello della Cisgiordania, dove la situazione continua a deteriorarsi. Per questo ribadiamo con chiarezza che l'espansione degli insediamenti illegali e le violenze dei coloni sono inaccettabili. Continuiamo a lavorare in ambito europeo affinché si possa raggiungere l'unanimità sulle proposte di sanzioni nei confronti del ministro Ben-Gvir e dei coloni responsabili di atti di violenza. Stiamo inoltre valutando con attenzione insieme ai nostri partner le ulteriori proposte avanzate dalla Commissione europea riguardanti i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali. Non dimentichiamo Gaza, dove la situazione umanitaria resta drammatica e il sostegno alla popolazione civile rimane una priorità. La priorità è proprio quella di consolidare la tregua sul terreno, garantire un accesso pieno agli aiuti umanitari e sostenere i negoziati in corso al Cairo per il disarmo di Hamas e degli altri gruppi armati. Nei giorni scorsi ho disposto un finanziamento di ulteriori 10 milioni di euro all'autorità palestinese destinato alla sicurezza alimentare, alla realizzazione di abitazioni temporanee e al recupero dei quartieri della striscia. Un contributo concreto per sostenere la fase di ricostruzione mettendo al centro i bisogni e la dignità delle persone. A riguardo voglio rassicurare i colleghi dell'opposizione che stiamo seguendo con la massima attenzione attraverso la nostra ambasciata in Israele anche il caso del medico palestinese Abu Safia detenuto nelle carceri israeliane. Insistiamo con le autorità israeliane affinché la Croce Rossa internazionale possa effettuare la visita ad Abu Safia ordinata dalla Corte Suprema israeliana. Siamo impegnati su questo caso, così come lo siamo per salvare la vita ai bambini palestinesi che facciamo curare nei nostri migliori ospedali e per dare un futuro agli studenti che accogliamo nelle nostre università. Prosegue anche il nostro impegno per sostenere e promuovere la prospettiva di una soluzione a due stati che convivono in pace e sicurezza. Insieme al ministro degli esteri saudita, il 28 e il 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto lo scorso anno. La riunione avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili e che è cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. Manteniamo operativi anche i corridoi universitari, siamo convinti che la formazione, l'istruzione e la crescita di nuove competenze siano elementi fondamentali per costruire la futura classe dirigente palestinese. Signori Presidenti, signori senatori deputati, il vertice di Ankara ha rappresentato una tappa importante nella direzione dell'unità e della coesione dell'alleanza. Un'unità che non è mai scontata, è un patrimonio prezioso che abbiamo il dovere di custodire e che dovrà basarsi sempre di più sulle responsabilità che abbiamo come paesi europei. Se la NATO vuole essere all'altezza del proprio tempo, deve affrontare tutte le sfide alla nostra sicurezza senza distinzioni tra fianco est e fianco sud. E questa è la visione che abbiamo portato ad Ankara e che continueremo a sostenere in ogni sede. In questo disegno l'Italia ha una vocazione precisa: essere sempre più un costruttore di pace. Lo dimostrano i nostri militari impegnati nelle missioni internazionali, dal Libano ai Balcani, dal Mar Rosso al Niger. Lo dimostra la nostra diplomazia, che ha fatto di Roma un crocevia del dialogo. Lo dimostra il nostro impegno umanitario in tutti gli scenari di crisi, da Gaza al Sudan, fino al più recente intervento a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma in Venezuela. Continueremo a lavorare con determinazione per la pace, forti del patrimonio di credibilità che abbiamo costruito in questi anni grazie alla stabilità del governo. La reputazione di un paese che mantiene gli impegni, che sa assumersi responsabilità e che crede nella forza del dialogo. È questa autorevolezza che ci permette di parlare a nome dell'Italia con tutti, di costruire ponti nei momenti di crisi e di contribuire concretamente alla pace e alla sicurezza internazionale. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie a lei, Ministro Tajani. Cedo ora la parola al Ministro Crosetto per il suo intervento. Prego.
4: Grazie Presidente Minardo, Gasparri, Tremonti, onorevoli deputati e senatori, per l'opportunità che anche questa volta il Parlamento e le Commissioni ci offrono per relazionare sul recente summit della NATO ad Ankara. Non mi soffermerò sugli aspetti già perfettamente illustrati dal Vicepresidente e Ministro degli Esteri Tajani. Richiamerò invece gli elementi che dal punto di vista della difesa danno al vertice di Ankara un significato sistemico e che orienteranno le nostre scelte nei prossimi anni. La prima evidenza che non possiamo più far finta di non cogliere è che la sicurezza dell'Europa non è più un elemento garantito, stabile e sicuro. Oggi pensare che qualcuno, gli Stati Uniti ad esempio, possa e voglia continuare a assicurare la nostra sicurezza collettiva mentre noi, diretti interessati, la trascuriamo, sarebbe un errore. È un errore più grave di una colpa, come diceva il marchese de Talleyrand. Il contesto internazionale cambia con una velocità e una pericolosità senza precedenti. E questo è il messaggio che Ankara affida agli alleati. Un'Europa più forte rende più forte la NATO. Non perché debba sostituirla, ma perché un'alleanza è credibile solo se ciascuno dei suoi membri è credibile. Le scelte che prendiamo ora servono a difendere e proteggere l'Italia di domani. Appartenere alla NATO significa poter contare sulla forza della difesa collettiva, assumendosi però fino in fondo tutte le responsabilità che questa scelta comporta. E l'alleanza si misura sulle capacità concrete che ogni paese mette a disposizione della sicurezza comune e dei piani di difesa collettiva. In questo concetto risiede lo stesso concetto di deterrenza, una postura che non vuole dire di volere la guerra, ma essere sempre pronti a difendersi di fronte a minacce esterne. Il presupposto indispensabile perché sia possibile un dialogo produttivo e perché la pace possa durare. Questa è la strada indicata ad Ankara. Ed è la strada che l'Italia continuerà a sostenere. Costruire un'Europa più responsabile, più capace, più consapevole del proprio ruolo all'interno di una NATO, unita, credibile e coesa. Questa visione trova riscontro nell'evoluzione che l'alleanza sta vivendo, già dalle presidenze di Obama prima e di Biden poi. La NATO resta fedele alla propria missione, ma cambia il modo in cui la realizza, perché cambia il contesto. Ogni organizzazione che voglia garantire sicurezza deve evolvere con la stessa rapidità delle minacce. Da questo punto di vista sappiamo bene che è ormai un decennio, prima e seconda presidenza Trump, che gli Stati Uniti chiedono una più equa ripartizione degli oneri finanziari tra gli alleati, specie quando si parla di dare concorrenza e concretezza ai piani di difesa del continente europeo. Gli Stati Uniti, a prescindere dal colore delle amministrazioni, si aspettano una redistribuzione delle responsabilità e dei carichi di lavoro. Fin quando restiamo dentro alleanze in cui crediamo e che 80 anni hanno difeso libertà, sicurezza e democrazia, gli impegni presi vanno rispettati. Siamo di fronte, prima ancora che una questione a un profondo cambiamento di mentalità, un processo che non nasce oggi ed è diventato però urgente e misurabile, perché gli Stati Uniti hanno un competitor che attira sempre maggiori quote delle loro attenzioni nell'Indo-Pacifico, perché l'Atlantico non è più il fulcro della sicurezza occidentale e men che meno mondiale, come dimostra ancora una volta la gravissima crisi medio orientale che sembrava finita ma è in corso, come ci ha raccontato il vicepresidente del Consiglio Tajani. Non a caso, se dal punto di vista pratico all'inizio del decennio scorso gli Stati Uniti offrirono oltre la metà delle capacità complessive della NATO, oggi tale quota è scesa sotto quel valore e le proiezioni indicano un'ulteriore riduzione nei prossimi anni fino a dimezzarsi. Per noi europei si tratta di sviluppare nuove capacità e di assumersi nuove responsabilità. Dove gli Stati Uniti riducono il proprio impegno del vecchio continente, gli alleati europei devono intervenire. È una responsabilità che molti paesi europei, insieme al Canada, hanno già iniziato ad assumere. Dalla Francia alla Germania, dalla Polonia ai paesi baltici, dai paesi nordici alla Gran Bretagna, governi di ogni colore politico stanno sostenendo sforzi economici, militari e sociali molto rilevanti. E l'Italia? L'Italia è un paese che, con una scelta di campo decisa 80 anni fa da governi democratici liberamente eletti, ha sempre contribuito alla sicurezza collettiva della NATO e dell'Unione Europea e che ha avviato con serietà il percorso tracciato dal vertice dell'AIA. All'AIA è stata stabilita come indispensabile per tutti gli alleati una contribuzione pari al 3,5% del PIL entro 10 anni, parlo di spese core, quelle strettamente relative alla difesa. È un valore che sintetizza quanto serve per rendere concreti e eseguibili i piani di difesa regionale della NATO. Ovviamente le percentuali da soli non sono in grado di raccontare e spiegare il reale contributo del nostro paese alla sicurezza collettiva. L'Italia già oggi primeggia tra i contributori dell'alleanza in termini di forze impiegate nelle operazioni delle missioni NATO, con circa 2.900 militari schierati, insieme a forze terrestri, navali e aeree, infrastrutture strategiche e capacità ad alta prontezza. Parallelamente, di fronte all'evoluzione del quadro strategico e alla progressiva redistribuzione delle responsabilità all'interno dell'alleanza, l'Italia ha rafforzato di più il proprio contributo operativo. Impegni per la missione di air policing in Romania, una batteria SAMT in Turchia, 7 aerei destinate all'Allied Reaction Force del 2027, capacità navali, supporto logistico, intelligence. Sono contributi concreti alla sicurezza collettiva, ad Ankara riconosciuti e apprezzati da tutti. Il nostro paese è infatti fra i pochi in grado di esprimere capacità credibili in tutti i domini operativi, terrestre, navale, aereo, spaziale e cibernetico. Un aspetto questo che, al di là della fondamentale dimensione quantitativa, ci rende un autentico fornitore di sicurezza a tutto tondo per l'alleanza. Un impegno che acquista ancor più significato se inserito nello sforzo complessivo dell'alleanza alla luce di uno scenario che continua a deteriorarsi. Nel 2026 gli alleati europei e il Canada stanno imprimendo un'accelerazione rilevante perché i piani di difesa collettiva non restino sguarniti o solo teorici. La media delle spese core fra gli alleati sarà, nell'anno in corso, pari al 2,53% del PIL. Gli Stati Uniti resteranno intorno al 3,17%, 5 alleati, Polonia, Lituania, Estonia, Lettonia e Grecia, supereranno già nel 2026 la soglia del 3,5%. La Germania, che lo farà nel 2029, ha avviato un profondo rafforzamento del proprio strumento militare con un bilancio della difesa superiore ai 100 miliardi, destinato ad aumentare rapidamente fino a 170 miliardi l'anno. Berlino punta a diventare la principale forza convenzionale del continente. La Polonia ha compiuto una scelta altrettanto significativa. La percezione diretta della minaccia russa l'ha portata a investire nella difesa con una rapidità e una determinazione senza precedenti che oggi la collocano tra gli alleati più dinamici e determinati. Francia e Regno Unito, non è un segreto, contribuiscono alla deterrenza nucleare di ultima istanza dell'intero continente europeo. La Francia ha appena liberato un aumento della spesa per la difesa di 36 miliardi di euro che consentirà di avere risorse aggiuntive già nel 2027 e di portare le spese core al 2,6% entro la fine del decennio. Il Regno Unito ha deliberato il più consistente aumento di bilancio della difesa dalla fine della guerra fredda, 17 miliardi di euro già nei prossimi 4 anni, di cui 6 miliardi destinati a droni e sistemi autonomi con un percorso definito verso il 3,5%. Quei numeri vanno messi in prospettiva. Quante delle capacità concrete richieste agli alleati sono questi stessi in grado di offrire oggi? Gli alleati europei e il Canada soddisfano poco più della metà degli obiettivi capacitivi assegnati, una quota destinata a salire a circa 2/3 entro il 2031. Non è un caso aver richiamato questi quattro paesi. Insieme all'Italia costituiscono il formato informale E5, sede di consultazione e coordinamento in piena complementarietà con la NATO, che sta contribuendo a definire una visione della difesa collettiva a trazione europea. Non possiamo cioè ambire a voler essere protagonisti della definizione di scelte strategiche del continente se il nostro percorso di crescita nel settore della difesa non segue i trend coerenti con quelli dei principali alleati europei e con le decisioni dell'Alleanza Atlantica. L'obiettivo non è spendere di più come fine in sé. Le risorse sono lo strumento per costruire la capacità su cui si fondano già oggi i piani di difesa dell'Alleanza. Significa in concreto difesa aerea missilistica, di cui oggi siamo praticamente sprovvisti, riserve di munizionamento e deterrenza a lungo raggio, oggi totalmente insufficienti. Significa investire in spazio, dominio cibernetico, intelligenza artificiale, capacità subacquee e logistica avanzata. Esigenze urgenti perché corrispondono a vere vulnerabilità attuali, per le quali si è scelto responsabilmente un percorso sostenibile di 10 anni. In questo quadro di necessità inderogabili, crescita complessiva, considero il raggiungimento dell'obiettivo del 3,5% del PIL destinato alla difesa del 2035 una scelta di responsabilità nazionale prima che un impegno assunto in ambito NATO. L'Italia cercherà di rispettare gli impegni presi con gli alleati, perché, come abbiamo detto, appartenere a un'alleanza significa poter contare sulla sicurezza collettiva, ma significa anche contribuire completamente a costruirla. La responsabilità verso la NATO e la tutela dell'interesse nazionale non sono due obiettivi in contrapposizione, sono lo stesso obiettivo, coincidono. Vorrei aggiungere un elemento. Il tema sono gli impegni presi con l'alleanza, ma la difesa italiana deve rispondere in primis alle esigenze del Paese, ai suoi interessi nazionali, generare cadute di know-how industriali e occupazionali, rafforzare imprese pubbliche e private, centri di ricerca, università, territori, produrre crescita tecnologica e innovazione ben oltre il comparto della difesa. Investire nella difesa non significa sottrarre risorse alla vita sociale e civile. La sicurezza è una condizione necessaria per proteggerla e insieme un moltiplicatore di sviluppo. È un concetto semplice e innegabile: senza sicurezza non esistono crescita economica, investimenti, diritti sociali e benessere duraturo. Proprio perché le risorse non sono illimitate, la sfida non è soltanto investire quanto serve, ma cercare di investire al meglio possibile. Farlo da soli è inimmaginabile. Nessuna potenza europea è abbastanza grande e coesa per farcela da solo, e la frammentazione delle nostre scelte è oggi uno dei principali ostacoli alla costruzione delle capacità di cui abbiamo bisogno. All'Europa non basta fare di più, deve farlo meglio, in modo più razionale. Per questo da tempo sostengo un cambio di paradigma: le nuove capacità vanno pensate fin dall'inizio per operare insieme. Significa concordare tra i principali partner europei i requisiti e gli standard comuni prima ancora di avviare i programmi di acquisizione. Solo sui requisiti comuni le aziende competono o creano sinergie, restituendo a prezzi più bassi e più occupazione. L'acquisizione congiunta è dunque una saggia conseguenza, ma non è il presupposto di partenza. Non possiamo permetterci duplicazioni e sistemi che non dialogano tra di loro. C'è poi un aspetto ancora più strategico che abbiamo posto ad Ankara: l'autonomia delle filiere produttive. Aumentare gli investimenti senza garantire l'accesso alle materie prime strategiche e il controllo delle catene di approvvigionamento rischia di trasformare un'opportunità in una nuova pesante vulnerabilità. Non è teoria. Abbiamo individuato 12 materie prime critiche indispensabili all'industria della difesa e per almeno 6 di esse la produzione mondiale è concentrata in un unico paese, la Cina, che in alcuni casi controlla oltre il 70% dell'offerta. Colmare i divari acquistando fuori dall'Europa sarebbe una scorciatoia che indebolirebbe l'obiettivo di lungo periodo, quello di costruire filiere resistenti e mantenere in Europa e tra gli alleati il controllo delle tecnologie strategiche senza chiudersi e continuando a valorizzare la cooperazione. Il nuovo livello di responsabilità dell'Europa che l'Europa è chiamata ad assumere nasce da una valutazione condivisa da tutti gli alleati. La Russia continua a scegliere di rappresentare una minaccia per la sicurezza dell'Atlantico. Non è una valutazione astratta, né una posizione politica. Mi limito a citare alcuni dati. Con oltre 720.000 militari schierati nel teatro operativo a fronte dei circa 300.000 soldati ucraini, Mosca mantiene una capacità offensiva pesante. In una sola settimana impiega oltre 2.200 droni, più di 1.700 bombe aeree guidate, oltre 100 missili, più della metà dei quali balistici. In una sola notte può lanciare più di 600 può lanciarne più di 600 e oltre 70, concentrando in poche ore un volume di fuoco capace di mettere sotto pressione qualunque sistema di difesa attualmente esistente al mondo. D'altronde il numero delle vittime innocenti ucraine, che aumenta di continuo, ne è l'esempio più chiaro e significativo. Ma la minaccia non si limita al

0: Anche per questo l'Ankara e gli alleati hanno ribadito, in piena continuità con l'ultimo G7, l'unità del sostegno all'Ucraina e la volontà di mantenere alta la pressione politica e economica sulla Federazione Russa, fino a quando non dimostrerà intendimenti compatibili con un percorso di convivenza pacifica. Il cambio di passo europeo non può prescindere dal patrimonio di esperienza maturato dall'Ucraina in oltre 4 anni di conflitto ad alta intensità, costruito sul campo e sulla pelle, sulla vita del suo popolo. Guerra di droni, guerra elettronica, intelligenza artificiale a supporto del comando e controllo, cyberspazio, contrasto alle minacce ibride. Lì l'osmosi tra tecnologia industriale e contesto operativo è immediata. Il nostro compito è anticipare il cambiamento, trasformando quelle elezioni in vantaggi operativi per proteggere anche il nostro paese da qualunque futuro. E la direzione in cui la NATO si sta muovendo è un esempio: la Task Force X Mediterraneo, affidata per la prima volta all'Italia, che mette in rete difesa, industria, paesi alleati per sperimentare sul campo le tecnologie emergenti e ridurre i tempi di adattamento alle minacce. Ad Ankara gli alleati ne hanno ricevuto un aggiornamento puntuale in collegamento con i nostri team in Puglia. Il segno di una NATO che passa da una postura reattiva a una deterrenza proattiva, integrata e multidominio. Concludendo, quanto discusso da Ankara trova pieno riscontro nella dichiarazione finale. Una NATO compatta di fronte alle sfide della sicurezza internazionale, consapevole che la deterrenza nasce innanzitutto dalla credibilità politica dell'alleanza. Il punto di partenza resta il valore irrinunciabile dell'articolo 5 del Trattato di Washington, che dal 1949 continua a rappresentare il fondamento della nostra sicurezza collettiva, basata sull'equilibrio tra capacità convenzionali, non convenzionali e di difesa missilistica, cui si affiancano i domini cognitivo, spaziale e cibernetico. In questo quadro l'Italia deve fare la sua parte, contribuire al rafforzamento della deterrenza sul fianco orientale ed essere protagonista nella costruzione di un pilastro europeo solido, capace e credibile, in piena complementarità con la NATO, a partire dal formato E5, al quale dobbiamo restituire segnali coerenti con l'impegno degli altri paesi e alleati. E continuare a sostenere l'approccio a 360 gradi. La sicurezza dell'Europa non si misura soltanto lungo i martoriati confini orientali, ma passa dal Mediterraneo, dal Medio Oriente e dall'Africa. La sfida non è scegliere tra sicurezza da un lato e crescita, democrazia e benessere dall'altro, e comprendere che oggi tutte le dimensioni della difesa portano la stessa responsabilità, difendere e proteggere la nostra democrazia dagli attacchi che riceve e può ricevere. Chi non se ne accorge li minimizza, non ha capito che le sfide che l'Italia ha di fronte e che nessun ministro della difesa né nessun governo può far finta di non vedere o di sottacere. Grazie.
1: Grazie a lei, ministro Crosetto. Do adesso la parola al presidente Cesa.
2: Sì, grazie presidente, grazie ai presidenti per l'invito. Saluto ai colleghi e ringrazio i ministri Tajani e il ministro Crosetto per l'ampia relazione svolta, che mette il Parlamento nelle condizioni di essere pienamente aggiornati sugli esiti del vertice di Ankara, e non solo, perché abbiamo ascoltato anche da Ankara ad oggi sono capitate tantissime di quelle cose, quindi ringrazio anche per gli aggiornamenti che ci hanno dato e soprattutto li ringrazio per aver detto in maniera molto chiara le prospettive dell'Alleanza Atlantica, quale imprescindibile garanzia della sicurezza del nostro paese e di tutto il continente europeo. Il vertice ha confermato l'unità e la vitalità della NATO, smentendo i tanti profeti di sventura che avevano scommesso sull'indebolimento della solidarietà transatlantica. Questa, non solo per me ma per tutti i colleghi che vedo qui presenti della delegazione, non è stata una sorpresa, perché quando ci incontriamo in ambito Assemblea Parlamentare NATO e abbiamo degli incontri con i colleghi americani, a partire dai repubblicani ai democratici, tutti ci dicono, ci rassicurano che sulla continuità dell'impegno degli Stati Uniti rispetto alla NATO, ma soprattutto alla postura che gli americani hanno in Europa. Ecco, vi informo che a dicembre è stata votata una legge nel congresso, che ad Ankara ci hanno informato che nelle prossime settimane voteranno in congresso una legge che prevede la presenza degli Stati Uniti d'America, così come la postura degli Stati Uniti in Europa, così come è conformata oggi. Nell'ultima sessione plenaria tenutasi a fine maggio a Vilnius, alla presenza di una numerosa e qualificata delegazione statunitense, l'Assemblea NATO ha infatti approvato una dichiarazione in vista del vertice di Ankara, che ha ribadito a chiare lettere il principio della difesa collettiva sancita dall'articolo 5

0: quale unico strumento idoneo a preservare la pace e a scoraggiare aggressioni. Lo dico anche a voi, lo dico spesso agli studenti quando vado in giro, mi invitano nelle scuole. La NATO non è uno strumento di guerra, dobbiamo metterci, è uno strumento di pace. Colgo l'occasione per ringraziare il presidente Gasparri e il collega Barcaiolo per aver posto all'ordine del giorno della Commissione Esteri e Difesa del Senato la dichiarazione che abbiamo discusso a Vilnius, che è importante anche affrontarla nelle aule parlamentari. L'Assemblea della NATO ha tenuto altresì a Istanbul un prevertice parlamentare a cui ho avuto l'onore di partecipare assieme al Presidente della Camera Lorenzo Fontana. In quella sede il Presidente Fontana ha sottolineato come il fianco orientale resti centrale a fronte dell'invasione russa dell'Ucraina, ma anche come il fianco meridionale rivesta analoga importanza strategica. La stabilità del Mediterraneo è parte integrante della stabilità euro-atlantica. Volevo farvi, cioè, noi come italiani, devo dire, Antonio, siamo tra, ministro, siamo tra i protagonisti in ambito Assemblea NATO di portare sempre al centro dell'attenzione dell'Assemblea parlamentare NATO il tema del Mediterraneo, che spesse volte viene dimenticato, perché ahimè purtroppo abbiamo uno scenario complicato in tutto il mondo e ci si dimentica spesso del tema che a noi ci riguarda invece maggiormente, che è il tema del Mediterraneo, Africa, Medio Oriente, dove veramente ci sono situazioni assolutamente complicate. Ad Ankara sono infine intervenuto assieme ai vertici dell'Assemblea della NATO ad alcuni eventi collaterali al vertice dei capi di Stato e di Governo, in cui si è messa in risalto l'esigenza di adeguare la base industriale della difesa e di cogliere tutte le opportunità dell'innovazione tecnologica per lo strumento militare. Concludo osservando come il Presidente del Consiglio dei Ministri e i nostri ministri abbiano partecipato a testa alta al vertice di Ankara ed abbiamo fatto sì che l'Italia abbia contribuito al rafforzamento dell'alleanza, mantenendo gli impegni, come ricordava il ministro Crosetto, assunti all'AIA lo scorso anno. È un patrimonio di credibilità internazionale da non disperdere, questo lo voglio dire, da non disperdere, perché è aumentata fortemente la credibilità del nostro paese in ambito Assemblea parlamentare NATO e in ambito NATO, che dovrebbe essere condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, senza indulgere a semplicistiche contrapposizioni tra spese per la difesa e spese sociali, che io non definirei spese, lo voglio dire, è una mia idea, cioè quando anche noi discutiamo la finanziaria e parliamo di interventi sulla salute della gente, per me non sono spese ma sono investimenti a tutela della salute, a tutela del sociale. Così pure parlare di spese per la difesa del paese, dobbiamo cambiare modo anche di, no, di, per me sono investimenti a difesa, a sostegno della difesa. Gli scenari di crisi che ci circondano consentono scorciatoie rispetto alla tempestiva costruzione del pilastro europeo della NATO. Ecco, per la sua storia, per la sua geografia, l'Italia deve essere protagonista attiva perché si rafforzi sempre di più il pilastro europeo all'interno della NATO, e questo è il lavoro che noi possiamo svolgere, che stiamo svolgendo, che dobbiamo svolgere con continuità. Quindi ringrazio veramente dell'invito e, insomma, andiamo avanti, c'è bisogno veramente assolutamente di sostenere sempre di più la NATO.
1: Grazie Presidente Cesa, passiamo adesso agli interventi dei colleghi, è iscritto a parlare l'onorevole Comba.
2: Grazie Presidente, mi scusi, cioè noi abbiamo ascoltato con grande attenzione e rispetto ovviamente come sempre le relazioni dei ministri, adesso l'intervento dell'onorevole Cesa, ma visto che l'inizio dei lavori dell'aula è fissato per le 9:30 e al Senato per le 10, cioè secondo, diciamo, il vostro ordine dei lavori, noi dovremmo esaurire in 10 minuti una discussione su tutte le questioni che sono state poste dai ministri e nel migliore dei casi con metà di questa assemblea, diciamo, che lo deve fare in 40 minuti. Io, diciamo, ho ascoltato anche all'inizio il suo invito a rimanere nei 3 minuti, ma anche solo questo renderebbe ridicola una discussione tra di noi su tutti questi temi. Quindi, Presidente, io penso, ma insomma questo lo dico a nome del Partito Democratico, non so gli altri gruppi, che per noi ci possiamo aggiornare ad horas, anche nel pomeriggio, a fare questa discussione, ma noi non possiamo, diciamo, esaurire in una pochi minuti una discussione di questo genere. Anche su questo io, diciamo, noi abbiamo chiesto ai ministri di venire in Parlamento, però diciamo facciamolo anche nel rispetto dei lavori parlamentari e di quello che siamo chiamati ad affrontare e a discutere. Questo non lo so, valutiamolo con gli altri.
1: Prego.
3: No, Presidente, per associarmi alla richiesta del collega Provenzano, è del tutto evidente che i ministri debbono avere il tempo per svolgere una relazione, quindi non stiamo lì a chiedergli il minutaggio, ci mancherebbe. È del tutto evidente, giustamente i ministri per quasi un'ora, l'uno dopo l'altro, poi c'è stata questa anche relazione ulteriore dell'onorevole Cesa, a cui non ero preparato, ma che ho ascoltato comunque, diciamo, con piacere di interesse, abbiamo consumato quasi un'ora. A me pare evidente, oltre al fatto che, anche qui lo dico per l'ennesima volta, è giusto ed è sacrosanto che i ministri abbiano tutto il tempo per relazionare, ma è del tutto irragionevole che gli interventi dei parlamentari siano sempre sistematicamente confinati a 3 minuti. Ora io capisco che bisogna, che non è che tutti possono parlare quanto i ministri, nessuno lo chiede, scegliamo però una modalità, assegniamo un tempo ai gruppi, cioè, perché così francamente diventa una cosa un poco ridicola, anche perché, e finisco, il ministro Crosetto si è molto concentrato sull'oggetto, il ministro Tajani ha fatto, diciamo, meritoriamente. Siano sempre sistematicamente confinati a 3 minuti. Ora io capisco che bisogna, che non è che tutti possono parlare quanto i ministri, nessuno lo chiede, scegliamo però una modalità, assegniamo un tempo ai gruppi, cioè, perché così francamente diventa una cosa un poco ridicola, anche perché, e finisco, il ministro Crosetto si è molto concentrato sull'oggetto, il ministro Tajani ha fatto, diciamo, meritoriamente un lungo excursus che attraversa un po' tutto lo scibile della politica estera, della situazione internazionale, ed è tutto evidente che un, insomma, una relazione come questa non può essere affrontata con questa tempistica rispetto ai lavori d'aula e con 3 minuti a intervento, poi che si evitino i raddoppi va tutto bene, troviamo però una modalità ragionevole, quindi anch'io proporrei un aggiornamento della seduta che ci consenta di fare la discussione in modo migliore.
1: Allora, intanto abbiamo disponibilità da parte dell'Aula ad andare avanti fino alle 10. Detto ciò, c'è la disponibilità dei ministri ovviamente a tornare per completare il dibattito. Io però direi di cominciare intanto con gli interventi e poi aggiornare ad una nuova seduta, se siete d'accordo, altrimenti perdiamo il tempo a disposizione a fare interventi su questo argomento a cui credo di aver risposto. Prego.
4: Presidente, nell'unirmi ai colleghi vorrei però sottolineare un aspetto, se ho la sua attenzione. Ci siamo già trovati altre 2 o 3 volte nella stessa situazione, quindi io credo che ci sia un difetto nella programmazione dei lavori talvolta della Presidenza, perché è del tutto legittimo che i ministri possano prendere il tempo che reputano rispetto a dei temi che sono estremamente importanti. È del tutto inappropriato che più volte ci ritroviamo in questa situazione, talvolta anche pensando a una riprogrammazione dei lavori che in passato poi non c'è stata, che non si è fatta, quindi si è esaurito quel discorso con la promessa di lavori che non si sono poi svolti. Quindi io credo che ci si debba organizzare, mi permetto, perché comunque non è la prima volta che succede, ci si debba organizzare in maniera diversa, prevedendo quello che è prevedibile semplicemente, niente di meno, niente di più. Quindi io, oltre il chiedergli una certezza di quando possiamo riaggiornarci e andare avanti nello svolgimento dei lavori, posto che è del tutto inappropriato anche il fatto lasciare determinati discorsi a metà, Cioè noi iniziamo dei discorsi, poi li riprendiamo nel pomeriggio rompendo anche il filo del ragionamento, e secondo me per discorsi di questo genere è anche inappropriato. Quindi non sono solo a chiedergli la riprogrammazione dei lavori, ma una definitiva maggiore attenzione per quanto riguarda occasioni di questo genere, nel rispetto

0: rispetto del Parlamento, ma nel rispetto anche dei ministri che sono venuti a disporre quello che pensano, ma anche ad ascoltare i punti di vista delle varie forze politiche di maggioranza e di opposizione.
1: Grazie, onorevole Della Vedova.
2: Ma grazie signor Presidente, vedi, anche a nome del collega senatore Borghi, c'è un tema che non è solo quello di avere uno spazio per gli interventi, ma io ringraziando i ministri per la loro presenza non episodica, c'è anche poi un tema di ascoltare le repliche, perché è un'interlocuzione, quindi non è che uno fa l'interventino di 3 minuti, poi se ne va in aula e ha finito il compito, quindi credo anch'io come... Sono d'accordo col collega Fratoianni e col collega Provenzano che riprogrammiamo, diamo per acquisite le relazioni. Ringrazio di nuovo i ministri, interlocuzioni con i parlamentari e replica del governo, altrimenti grazie.
1: Grazie. Bene. Raccogliamo ovviamente quanto prima la disponibilità dei ministri, gli uffici di presidenza calendarizzeranno una nuova seduta, una nuova audizione. Intanto cominciamo il dibattito per il tempo che abbiamo a disposizione.
3: La richiesta è interrompere, riprogrammare, cominciamo la discussione e la terminiamo con un unico filo di ragionamento.
1: Perché ci sono colleghi questa che vogliono proposta. Intervenire, no, facciamo intervenire, poi
3: se uno vuole intervenire io posso anche andare via, però...
4: Scusi, io non so quale rassicurazione lei ha avuto dall'aula, ma è convocata fra 4 minuti. Alcuni di noi devono tornare in aula e devono anche intervenire in aula. E quindi, diciamo, questa cosa lede le prerogative di alcuni membri di questa commissione, a partire dal sottoscritto. Io vorrei evitare che, come ricordava prima l'onorevole Silvestri, si riverifichi lo stesso precedente di prima. La richiesta delle opposizioni è quella di interrompere e riaggiornare la seduta in modo da fare una discussione seria e corretta, ma lo dico davvero con la massima tranquillità nel rispetto di ciascuno di noi.
5: Governo, noi siamo totalmente d'accordo a venire, se non riusciamo a mettere
1: Presidente,
5: insieme le nostre agende anche a dividere le audizioni.
6: Presidente, considerato che il tema... Se posso avere l'attenzione del Presidente, non dicevo a lei Presidente, dicevo al Presidente, considerato che il tema che va in discussione fra 2 minuti in aula è, come tutti voi ben sapete, un tema parecchio caro al mio partito e raccolta anche la disponibilità dei due ministri a ritornare per continuare il discorso, anche come gruppo Lega ci sentiremo di chiedere l'interruzione del discorso della seduta e una ricalendarizzazione, vista anche la gentilezza e la disponibilità dei signori ministri.
1: Grazie. Prego, onorevole Calovini.
6: Come d'accordo delle sardine Bossi D'Alema.
7: Grazie. Grazie Presidente, visto l'intervento dei colleghi io auspicherei che magari adesso si possa interrompere facendo immediatamente un ufficio di presidenza per provare a calendarizzare una nuova audizione da parte dei due ministri che hanno dato la disponibilità a esserci, grazie.
1: Va bene, visto che siamo tutti d'accordo così sospendiamo la seduta e convochiamo un ufficio di presidenza per decidere nuova data.
8: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

Radio Baccano, mondo cristiano, indù, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri 100.000 ragazzi, Radio Baccano come un terremoto, niente

non ho gabbie, dentro allo stomaco la libertà.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Buongiorno da Roberta Gentilini. Apriamo con la situazione nello stretto di Hormuz. Dopo le minacce rivolte da Trump anche contro l'Oman, paese mediatore che affaccia sul canale, Teheran ribadisce le sue posizioni. Ce ne parla Anna Mazzone.
2: Scaduta la tregua di 60 giorni, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Alcuni media riferiscono che i Pasdaran si starebbero preparando una intensificazione del conflitto. Teheran definisce irrilevante il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo con Washington sul cessate il fuoco. Stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio, e Teheran annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nello stretto, ma non ne diffonde dettagli. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace.
1: Pubblicati questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale Europea i possibili incentivi e sovvenzioni sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione di Bruxelles in deroga al patto di stabilità, attesa per ora le indicazioni del governo italiano. Ce ne parla Fabio Comini.
3: La deroga riguarda le misure che rafforzano l'efficienza strutturale del sistema energetico e accelerano la transizione dal fossile. Non sarebbero ammessi interventi provvisori come la riduzione delle tasse sui carburanti, da finanziare eventualmente in altro modo, e altri sussidi tampone. L'elenco delle 22 voci ammissibili dalla Commissione è comunque esemplificativo e non esaustivo. Si va dagli aiuti per sostituire le caldaie a gas con pompe di calore alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, ma senza incentivi per l'acquisto, dalle ristrutturazioni delle abitazioni alle sovvenzioni per le energie rinnovabili, il nucleare e l'idrogeno, fino agli investimenti per il trasporto urbano. Per l'Italia si tratta di 14 miliardi da utilizzare all'interno del triennio 2026-2028. Aggiorni la lettera a Bruxelles per sapere dove il governo intende indirizzare le risorse, che andranno anche a rendere più robusta la prossima manovra di bilancio. Prima però è necessaria il via libera delle autorità europee, previsto entro il 9 ottobre.
1: Lunghe ondate di calore, siccità, eventi estremi, tutti fenomeni che rendono urgente l'attuazione del Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici approvato 3 anni fa, un insieme di azioni concrete che necessita però di un aggiornamento e soprattutto di appositi stanziamenti. Sentiamo Leonora Belviso.
4: 1000 pagine, 361 misure specifiche. Il Piano Nazionale per l'adattamento ai cambiamenti climatici, approvato dal Ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin nel dicembre 2023, dopo la rovinosa frana che a Ischia uccise 12 persone, era stato a lungo atteso da esperti ambientalisti. Elenca una serie di provvedimenti e azioni concrete su agricoltura, foreste, risorse idriche, dissesto idrogeologico, ripristino degli ecosistemi, opere per rendere più resilienti edifici e reti. Ma a che punto è Enrico Giovannini, direttore scientifico Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
5: Purtroppo ci sono voluti quasi 2 anni per creare il comitato di coordinamento, non ci sono finanziamenti, anche se grazie ai fondi del PNRR e anche a fondi europei alcune politiche sono andate in questa direzione, ma ci manca un quadro complessivo. Sarebbe importante creare un fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici in occasione della prossima legge di bilancio e soprattutto un'intensificazione di queste azioni, perché nel frattempo la crisi climatica accelera, crea danni gravissimi.
1: Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto del 46 sulla spiaggia di Vergarolla nella più grave e sanguinosa strage della storia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni. Così la presidente Meloni in occasione dell'80° anniversario della strage in cui morirono, ricordiamo, oltre 100 persone, tra cui molti bambini. E adesso l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigrido Ranucci. Dal carcere, attraverso il suo legale Walter Lavitola, si dice pentito ed affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i quattro esecutori materiali dell'attentato. Sentiamo Arianna Di Giorgio.
4: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I quattro esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica. Dal canto suo, l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I quattro esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per Lavitola è fissata per la prossima settimana.
1: Il notiziario termina qui. Un ringraziamento va in regia ad Adriano Lippi, Roberta Gentilini vi ringrazia per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze.
0: Notiziario parlamentare. RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Vi proponiamo ora i lavori della Camera del 5 agosto scorso con la discussione della relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Delmastro Delle Vedove. Buon ascolto.
6: La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente documento. Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Delmastro Delle Vedove, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al resoconto stenografico dell'Assemblea del 4 agosto 2026. La Giunta propone di negare l'autorizzazione richiesta. Dichiaro aperta la discussione. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, deputato Pittalis. Prego, onorevole.
7: Grazie, Presidente. Mi riporto integralmente alla relazione che ho predisposto per l'Assemblea, nella quale sono illustrate in maniera analitica le ragioni giuridiche e costituzionali che hanno condotto la maggioranza a proporre il diniego dell'autorizzazione richiesta dalla Procura di Roma. Non intendo pertanto ripercorrere ogni singolo passaggio di una relazione necessariamente complessa e articolata, ma mi limiterò a richiamare i profili essenziali, quelli che consentono di comprendere perché la decisione della Giunta non rappresenti affatto un'interferenza nell'attività giudiziaria, ma costituisca il corretto e responsabile esercizio di una competenza che la Costituzione attribuisce espressamente alla Camera. Innanzitutto occorre chiarire ciò che oggi non siamo chiamati a fare. Non siamo chiamati a valutare la fondatezza dell'indagine, non siamo chiamati a formulare giudizi anticipati su responsabilità che potranno essere accertate soltanto nelle sedi giudiziarie competenti, non senza però tralasciare un dato fondamentale che nelle relazioni di minoranza finisce talvolta per essere oscurato dall'enfasi della contrapposizione politica riservata alla vicenda. L'onorevole Delmastro Delle Vedove non risulta indagato nel procedimento dal quale trae origine la richiesta. E la Camera è chiamata unicamente a verificare se la richiesta di sequestro della corrispondenza di un parlamentare soddisfi i requisiti di legalità costituzionale imposti dall'articolo 68, terzo comma della Costituzione, così come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Questa verifica non è un passaggio rituale, né può ridursi alla mera presa d'atto delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. La Costituzione affida alla Camera un controllo preventivo ed effettivo, volto ad accertare che l'impiego di uno strumento investigativo particolarmente invasivo sia sorretto da una necessità concreta, sia adeguatamente motivato e risulti determinato, selettivo e proporzionato rispetto alle finalità dell'indagine. È indispensabile che l'oggetto dell'acquisizione sia definito con sufficiente precisione prima dell'autorizzazione, ed è questo il primo fondamentale elemento di criticità. La Procura ha chiesto di acquisire tutte le comunicazioni intercorse tra l'indagato principale e l'onorevole Delmasco delle Vedove, comprese quelle eventualmente contenute in chat di gruppo. Tuttavia non è stato indicato un preciso arco temporale, non sono state individuate le applicazioni, gli account, le utenze o le singole conversazioni interessate, non sono stati definiti criteri tematici o tecnici di selezione. Un secondo profilo riguarda il requisito della necessità. La giurisprudenza costituzionale, come noto, richiede che siano illustrate le ragioni per le quali le alternative ragionevolmente disponibili risultino insufficienti, inadeguate o impraticabili, e che venga dimostrato il concreto valore aggiunto dell'atto particolarmente invasivo del quale si chiede l'autorizzazione. Nel caso in esame non è stato chiarito quali accertamenti societari, contabili, fiscali o bancari siano stati effettuati. Non è stato spiegato quali lacune tali accertamenti abbiano lasciato, né per quale ragione tali lacune possano essere colmate soltanto attraverso l'acquisizione generalizzata della corrispondenza di un parlamentare non indagato. E vi è però un terzo profilo sul quale occorre richiamare con particolare attenzione l'Assemblea, perché attiene alle garanzie fondamentali riconosciute a ogni cittadino dell'ordinamento europeo e nazionale. La richiesta sottoposta alla Camera proviene direttamente dalla Procura della Repubblica e non risulta che la stessa sia stata previamente sottoposta al vaglio di un giudice per le indagini preliminari o di un'altra autorità terza e indipendente. E non è un dettaglio procedurale. Uno smartphone non è un semplice oggetto materiale. Esso custodisce una rappresentazione pressoché integrale della vita di una persona, relazioni familiari, affettive, contatti professionali, conversazioni politiche e istituzionali, immagini, spostamenti, documenti, credenziali, dati sanitari e finanziari. E proprio per questa ragione la grande sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con una sentenza del 2024, ha affermato che l'accesso investigativo ai dati contenuti in un telefono cellulare costituisce un trattamento di dati personali assoggettato ai principi di legalità, necessità, proporzionalità e minimizzazione, e che il rispetto effettivo di tali principi deve essere garantito attraverso un controllo preventivo esercitato da un giudice o da una autorità realmente indipendente. Questo principio è stato recepito in termini altrettanto chiari dalla Corte di Cassazione con una sentenza del 2025 che ha escluso che il pubblico ministero possa essere considerato ai fini indicati dalla giurisprudenza europea un'autorità terza rispetto all'attività investigativa che egli stesso dirige. Indipendenza e terzietà, infatti, non sono la stessa cosa. E nel caso oggi sottoposto alla Camera non risulta intervenuto alcun giudice, non risulta un provvedimento del giudice per le indagini preliminari, non risulta una pronuncia del Tribunale del riesame, non risulta né prima né dopo la richiesta trasmessa alla Camera il controllo di un'autorità terza indipendente sulla necessità, sulla proporzionalità e sulla delimitazione dell'accesso. Le relazioni di minoranza cercano di liquidare la questione sostenendo che la Camera non dovrebbe occuparsi di un problema di diritto processuale comune. Ed è proprio su questo argomento che emerge un'ulteriore clamorosa contraddizione politica delle opposizioni. Quando si discute di immigrazione, di trattenimenti, di paesi sicuri o di provvedimenti adottati dal governo per regolare i flussi migratori, le opposizioni invocano continuamente il primato del diritto dell'Unione e della giurisprudenza europea. Quando invece la medesima giurisprudenza europea stabilisce che l'accesso alla vita digitale di una persona deve essere preceduto dal controllo di un giudice terzo, improvvisamente questo primato scompare. Ma il diritto europeo non può valere soltanto quando serve a contestare il governo. Non esiste un'Europa da invocare in materia di migranti e un'Europa da dimenticare quando tutela la riservatezza, la corrispondenza e i dati personali dei cittadini. E vengo ora all'altro argomento politico, ripetuto con maggiore insistenza dalle opposizioni. Negando l'autorizzazione, la maggioranza trasformerebbe una prerogativa costituzionale in un privilegio personale e utilizzerebbe l'articolo 68 come uno scudo destinato a ostacolare il lavoro della magistratura. Onorevoli colleghi, è un argomento suggestivo ma giuridicamente inconsistente e istituzionalmente pericoloso. Se per le opposizioni ogni applicazione effettiva dell'articolo 68 costituisce un ostacolo alla magistratura, abbiano almeno la coerenza di proporre l'abrogazione attraverso una legge di revisione costituzionale. Ed è proprio su questo terreno che emergono le più evidenti contraddizioni delle opposizioni. Ricordo il precedente relativo alla Fondazione Open. In quella vicenda la Procura di Firenze procedeva, secondo la propria impostazione accusatoria, per un sospetto finanziamento illecito del Partito Democratico, che sarebbe stato reso sistemico e, per così dire, istituzionalizzato attraverso la Fondazione Open, considerata dagli inquirenti un'articolazione politico-organizzativa del partito. La vicenda riguardava un ex presidente del Consiglio e autorevoli ministri di primo piano di governi a trazione Partito Democratico e investiva l'acquisizione di un numero molto consistente di messaggi di posta elettronica e di conversazioni WhatsApp rinvenuti nei dispositivi di finanziatori e di altri soggetti collegati alla Fondazione. In quel caso, tanto la Camera quanto il Senato negarono l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza, applicando principi e argomentazioni del tutto assimilabili a quelli oggi richiamati dalla maggioranza della Giunta. Un'analoga incoerenza caratterizza la posizione del Movimento 5 Stelle nella vicenda del senatore Scarpinato. Quando si trattò delle conversazioni intercorse tra il senatore e l'ex magistrato Gioacchino Natoli, acquisite nell'ambito di un procedimento pendente nei confronti di terzi, il Movimento 5 Stelle sostenne integralmente la posizione del proprio esponente, invocando l'applicazione della guarentigia prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Eppure ricordo che Natoli è coinvolto in una indagine della Procura di Caltanissetta per ipotesi gravissime, favoreggiamento aggravato dall'aver favorito la mafia e calunnia relative al presunto insabbiamento di un filone dell'inchiesta mafia appalti. In quel caso, tuttavia, la tutela delle comunicazioni di un parlamentare non indagato come il senatore Scarpinato veniva presentata dal Movimento 5 Stelle come un presidio indispensabile della funzione rappresentativa. Oggi, nel caso dell'onorevole Del Masco delle Vedove, la medesima garanzia viene descritta come un pretesto per impedire alla magistratura di svolgere il proprio lavoro. La domanda è inevitabile, signora Presidente, perché la prerogativa è sacrosanta quando tutela un parlamentare del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, e diventa invece un privilegio quando riguarda un parlamentare della maggioranza? Concludo veramente, Presidente, evidenziando che la decisione proposta dalla Giunta non impedisce all'autorità giudiziaria di proseguire gli accertamenti attraverso gli strumenti consentiti dall'ordinamento. Difendere l'articolo 68 significa difendere non tanto un parlamentare dalla legge, significa pretendere che la legge, la Costituzione e il diritto dell'Unione Europea siano rispettati integralmente e nei confronti di tutti. Per queste ragioni, onorevoli colleghi, vi invito ad approvare la proposta della Giunta e a negare, nei termini in cui è stata presentata, l'autorizzazione richiesta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
6: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Gianassi. Prego, onorevole.
8: Grazie, signora Presidente. L'increscioso caso Del Mastro, imbarazzante per le istituzioni democratiche, è ancora avvolto da una profonda oscurità, sì, una profonda oscurità, perché il partito di maggioranza, Fratelli d'Italia, è animato da un solo obiettivo: nascondere la verità a questo Parlamento e impedire alla Procura della Repubblica di Roma di accertare la verità in un procedimento penale finalizzato a contrastare la mafia. Tuttavia, l'oscurità non è totale, perché alcuni fatti sono noti. E cioè, noi sappiamo che il deputato Del Mastro, quando era sottosegretario alla giustizia con delega al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è diventato socio in affari di una ragazza appena maggiorenne che è figlia di un soggetto già allora condannato per reati gravi aggravati dall'agevolazione mafiosa, per essere stato il prestanome di un temibile, terribile, nefasto clan mafioso della capitale. Sì, proprio in quegli anni nei quali il sottosegretario accusava le opposizioni, quando gestiva il 41 bis e i detenuti mafiosi, di inchinarsi alla mafia. Mentre accusava le opposizioni di inchinarsi alla mafia, lui era socio in affari di una ragazza diciottenne, figlia di un prestanome condannato per essere responsabile dei reati di mafia. Di fronte a fatti così gravi, sappiamo che c'è in corso un procedimento penale attivato dalla Procura di Roma per i reati di intestazione fittizia di beni, di riciclaggio, aggravati ancora una volta dall'agevolazione mafiosa che ha messo sotto indagine, il procedimento penale che ha messo sotto indagine per l'appunto il Caroccia e la figlia del Caroccia, i quali si difendono dichiarando che esiste una chat tra il Caroccia e il sottosegretario Del Mastro, e in quella chat c'è la prova, dicono i Caroccia, che si stanno difendendo dal processo penale, della loro estraneità. Lì dentro ci sono gli elementi che possono provare l'innocenza degli indagati, e lì dentro ci sarebbero le prove delle movimentazioni delle somme di denaro. Dunque la Procura della Repubblica di Roma, rispettando i principi della sentenza della Corte Costituzionale del 23, non sequestra la corrispondenza, si rivolge alla Camera come deve fare e chiede alla Camera l'autorizzazione a sequestrare quella corrispondenza, e ci dice anche che quel sequestro è decisivo, è necessario, è indispensabile ai fini del procedimento penale per assicurare il diritto costituzionale di difesa degli indagati. È un tema che chi si propone come garantista dovrebbe quantomeno valutare, e per verificare la fondatezza delle accuse di riciclaggio e di intestazione fittizia dei beni. Dunque hanno rispettato i requisiti posti dalla sentenza della Corte Costituzionale: fermarsi, chiedere l'autorizzazione alla Camera e, nel rispetto dell'articolo 68, comma terzo della Costituzione, evidenziare che quel sequestro è necessario per il procedimento penale, decisivo per il procedimento penale, ed è una richiesta determinata, perché attiene a una sola chat che è stato dichiarato dagli indagati, è stata costituita per custodire le comunicazioni tra i soci della società da cui è originato il procedimento penale. E quindi dico al relatore, che certamente lo sa, non c'entra nulla il caso precedente nel quale giustamente il Partito Democratico si è opposto alla autorizzazione al sequestro, perché il caso a cui fa riferimento è un caso che originava da un sequestro senza l'autorizzazione da parte della Camera dei Deputati. Era stata violata la norma costituzionale, e la sentenza della Corte Costituzionale ci ha detto che non può la Procura sequestrare la corrispondenza, deve chiedere alla Camera, e se le procure sequestrano senza autorizzazione è doveroso che il Parlamento rigetti la richiesta. Ma se la Procura, che contrasta la mafia, fornisce una richiesta alla Camera e dice alla Camera che in assenza di quella documentazione si rischia di interrompere un processo contro la mafia, in quel caso la Camera, poiché è rispettato l'articolo 68, deve dare l'autorizzazione, a meno che questa Camera non voglia sostenere che l'articolo 68 costituisce un'immunità totale nei confronti delle persone che sono vicine alla Presidente del Consiglio. Ma questo non lo prevede l'articolo 68 della Costituzione. Dunque, dico alle deputate e deputati di questa Camera che oggi sono chiamate a assumere una decisione rispetto alla quale poi non potranno nascondersi nel Paese. O decidono di dire sì e consentono il sequestro di quella corrispondenza, consentendo alla Procura di Roma di portare avanti un procedimento contro la mafia, e dice quindi questo Parlamento che la lotta alla mafia è un principio irrinunciabile, oppure preferiscono difendere l'amico di Fratelli d'Italia, una volta sottosegretario, oggi deputato, avvocato personale di Giorgia Meloni, perché ritengono che tutelare la segretezza degli scambi tra Delmastro e Caroccia sia prevalente rispetto all'interesse costituzionale di contrastare la mafia. Questa è la questione, e su questo voto voi vi prendete la responsabilità, perché se votate contro perdete la faccia quando ci sarà da difendere la lotta contro la mafia. Come vi presenterete alle celebrazioni per ricordare Paolo Borsellino, Falcone, caduti per la mafia? Con quale faccia? Ora, le argomentazioni dunque che sono state usate sono...
6: C'è un problema col microfono. Provi ad usare quello accanto, collega Gianassi, fermiamo il tempo. Ha ancora 4 minuti.
9: È acceso?
6: Sì, adesso funziona? Dovrebbe funzionare. Prego, noi
9: funziona?
6: La sentiamo. Sì.
9: Ah. Cioè, per le opposizioni sta veramente diventando difficile. Non possiamo accedere alla documentazione, non riusciamo a...
6: A 4 minuti. Stavolta però diciamo che è la tecnologia, non possiamo. Vabbè. Prego.
9: Anche, dicevo, le argomentazioni del collega Pittalis, che tra il caso Almastro e quello Delmastro è costretto a fare lo scudo in aula e ci prova sempre con grande passione, ma avrebbe dovuto chiedercelo il GIP anziché la procura. Nell'ordinamento ad oggi il sequestro è disposto dalla procura, la legge del 2023 non riserva al GIP il potere di chiedere l'autorizzazione, perché è competenza anche della procura. Non cerchiamo cavilli, non ci sono. Il tema è un altro: ricorrono i requisiti che impongono alla Camera di concedere l'autorizzazione. Poi volevo aggiungere, Presidente, in questo secondo spezzo del mio intervento, che ad aggravare la situazione c'è stata la clamorosa violazione delle prerogative parlamentari. Ai parlamentari della Giunta è stato impedito di visionare i documenti formalmente depositati presso la Giunta. Sono stati chiusi a chiave, sono stati chiusi a chiave in cassaforte i documenti che il Presidente della Camera ha trasmesso alla Giunta per le autorizzazioni. Da 4 anni nella Giunta non è mai successo che a un parlamentare della Giunta fosse impedito il diritto di visionare quei documenti necessari per formarsi un orientamento consapevole sul caso in questione. Sul caso Almastri abbiamo, e atteneva alla sicurezza nazionale, potuto visionare i documenti segreti dell'intelligence, i documenti degli avvocati delle parti, con l'obbligo di riservatezza. Esiste un principio naturale, inconfessabile, che prevede che un parlamentare, membro di una commissione, possa esaminare i documenti presso quella commissione. È sempre stato così, tranne il caso di Delmastro, dirigente di Fratelli d'Italia, che imbarazza e terrorizza Fratelli d'Italia. Tutto questo è inaccettabile. Anzi, io ringrazio il presidente Doria, al quale rivolgo ancora la mia solidarietà, per essersi impegnato a essere presidente al di sopra delle parti, a garanzia delle prerogative parlamentari che sono state clamorosamente sconfessate. Non mi dilungo sul bluff di Delmastro. Non ci dice che è socio in affari di queste persone, lo scopriamo dalla stampa. Non si dimette finché non viene costretto a dimettersi. Addirittura ci dice: decida la maggioranza, cioè Fratelli d'Italia, per me va bene tutto, sapendo che Fratelli d'Italia vota contro. Dopo che il Caroccia manda le conversazioni, le chat in procura e la maggioranza dice che non le farà leggere, le manda anche lui. Cioè, abbiamo vissuto storie diverse nelle quali i dirigenti politici si presentavano in quest'aula e per primi chiedevano che la Camera votasse a favore dell'autorizzazione. Qui scappano e dopo, come sempre la storia ci offre, hanno detto persone ben più titolate di me, i due momenti: prima quello della tragedia, i fatti, poi quello della farsa, la difesa. È veramente inaccettabile. Di fronte a questo scenario noi dobbiamo dire con grande chiarezza che, di fronte alla possibilità di dire no e impedire il procedimento, il corso della giustizia per l'accertamento dei fatti, e dire invece sì, consentire quell'accertamento che non pregiudica le garanzie costituzionali, noi dobbiamo dire sì all'autorizzazione. Queste garanzie costituzionali sono state scritte nel tempo dai padri e le madri costituenti, e scrissero quelle regole per tutelare le libertà democratiche dei parlamentari, perché avevano conosciuto il fascismo, erano stati incarcerati al confino, sottoposti a fermi di polizia. Non hanno scritto quelle regole per aiutare un parlamentare che diventa socio d'affari della figlia appena maggiorenne di un prestanome per mafia. È inaccettabile e non possiamo lamentarci se fuori da questo palazzo gli italiani non capiscono. È così importante difendere le garanzie costituzionali che non possiamo permetterci di estenderle ingiustificatamente affermando la discriminazione tra cittadini e parlamentari. Le ragioni, il buonsenso, la tutela delle garanzie costituzionali ci impongono di votare a favore dell'autorizzazione al sequestro della politica.
6: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la relatrice di minoranza, deputata Giuliano. Non credo che i microfoni si siano ripresi, quindi usi lo stesso. Grazie, collega.
10: Sì, grazie, Presidente. Siamo giunti all'ultimo atto di una farsa che ha come protagonisti la maggioranza e un esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni. Sappiamo ormai di che cosa stiamo parlando. L'allora sottosegretario alla giustizia del Mastro delle Vedove diventa socio in affari di una ragazza appena maggiorenne che è figlia di una persona, Mauro Caroccia, poi condannata in via definitiva per essere il prestanome del clan Senese, uno dei clan mafiosi più pericolosi della capitale. La Procura di Roma apre un nuovo procedimento penale nei confronti del Caroccia per contrastare reati di stampo mafioso, i reati appunto di intestazione fittizia di beni e di riciclaggio aggravati dall'agevolazione mafiosa. La Procura di Roma, nel puntuale rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, scrive alla Camera dei Deputati per chiedere di dare l'autorizzazione a sequestrare le chat tra l'allora sottosegretario del Mastro e il Caroccia, perché altrimenti il procedimento stesso rischia di andare in fumo. Quelle chat sono decisive, rilevanti e necessarie per lo svolgimento del procedimento penale e lo sono anche a tutela dei diritti di difesa dell'indagato Caroccia. Dunque oggi la Camera dei Deputati è chiamata a scegliere se vuole tutelare la riservatezza dei messaggi tra un sottosegretario che un sottosegretario ha scambiato con una persona condannata per reati di mafia, o se invece vuole tutelare l'interesse delle istituzioni a perseguire i reati di mafia. O si tutela la segretezza di quei messaggi o si aiuta l'autorità giudiziaria che sta indagando per reati di mafia. Questa, Presidente, è oggi la posta in gioco. Se la maggioranza, in primis il partito di Giorgia Meloni, decide che bisogna tutelare ad ogni costo la segretezza di quelle chat, anche a costo di sacrificare un procedimento contro la mafia, almeno abbia il buon gusto di non andare più a celebrare Falcone, Borsellino e tutte le vittime di mafia. Almeno non si riempiano più la bocca di legalità, di trasparenza e di contrasto alla criminalità organizzata. E non vi azzardate a paragonare Del Mastro con Scarpinato, Del Mastro che ha fatto una società con la figlia di un prestanome del clan Senese, con una persona, un uomo dello Stato, Scarpinato, che ha dedicato 40 anni della sua vita alla lotta alla mafia. Questo è inaccettabile.

Che il Presidente della Camera, lui per primo, ha inviato alla stessa Giunta. Noi, Presidente, non abbiamo potuto esaminarlo. La maggioranza è pronta a tutto, è persino pronta a cambiare le regole del gioco ed è pronta a svuotare i poteri di un organo di garanzia come la Giunta Autorizzazioni, pur di impedire ai componenti della Giunta di leggere quel materiale. Ora, se la maggioranza è ricorsa ad ogni stratagemma, ad ogni indebita compressione delle prerogative dei membri della Giunta, pur di impedire la conoscenza del materiale che coinvolge Delmastro, dobbiamo dedurne che la maggioranza è il vero e proprio terrore di queste chat. Ma ieri la maggioranza ha deciso di fare un passo ulteriore. Non solo non si è consentito l'accesso alle chat, ma addirittura si è deciso di non procedere ad una integrazione dell'istruttoria. Nemmeno di fronte al fatto che la Procura di Roma nei giorni scorsi ha evidenziato che è accaduto un fatto nuovo, cioè che il legale del Caroccia afferma che in quelle chat ci sono gli strumenti a sua difesa. Ecco, neanche di fronte a un fatto di questo tipo la destra ha voluto procedere ad una integrazione istruttoria. Ed il perché, Presidente, è facilmente intuibile. Perché hanno paura e hanno bisogno di chiudere il capitolo Delmastro il più velocemente possibile. Così però, Presidente, prevale l'esigenza di tenere segrete le chat tra Delmastro e Caroccia piuttosto che l'interesse costituzionale a perseguire reati gravi commessi da persone che sono state già condannate in via definitiva per reati aggravati dall'agevolazione mafiosa. In sostanza, mentre voi difendete un parlamentare di Fratelli d'Italia, noi difendiamo i cittadini onesti che chiedono trasparenza e chiedono che la Procura possa fare il suo lavoro. Questo è il quadro in cui ci troviamo a lavorare. Oggi ognuno di noi dirà ai cittadini da che parte ha scelto di stare, dalla parte della trasparenza e della ricerca della verità o dalla parte di una ingiustificata autoprotezione del potere. Oggi non stiamo decidendo soltanto di una richiesta dell'autorità giudiziaria, stiamo decidendo quale idea di Parlamento vogliamo consegnare ai cittadini. Un Parlamento che considera le garanzie previste dalla Costituzione un presidio eccezionale a tutela della finzione parlamentare, oppure un Parlamento che finisce per utilizzare queste garanzie oltre i limiti fissati dalla Costituzione, rendendo più difficile l'accertamento dei fatti. E questa è la vera questione politica del voto di oggi. E c'è un elemento che rende questa vicenda ancora più delicata, perché qui non stiamo parlando di un parlamentare qualsiasi, stiamo parlando di chi ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla giustizia, cioè di chi, per il ruolo istituzionale ricoperto, avrebbe dovuto essere il primo a non temere alcun accertamento. Non dovrebbe esserci bisogno di muri, dovrebbe esserci bisogno di trasparenza. E invece oggi la maggioranza propone a quest'Aula di negare l'autorizzazione. Noi riteniamo che sia una scelta profondamente sbagliata sul piano giuridico, istituzionale e politico. Noi dobbiamo verificare se la richiesta della magistratura rispetti le condizioni previste dalla Costituzione. E a nostro giudizio le rispetta. Il procedimento riguarda, abbiamo detto, ipotesi di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa e nasce nel contesto delle vicende giudiziarie che hanno riguardato Mauro Caroccia, già condannato in via definitiva per intestazione fittizia di attività commerciali con l'aggravante di aver agevolato il clan senese. Al centro degli accertamenti vi è la società Le Cinque Forchette SRL, costituita nel dicembre del 2024 per l'esercizio di un'attività di ristorazione a Roma e tra i soci figurava appunto il deputato Delmastro delle Vedove. E la Procura ritiene rilevanti le comunicazioni presenti sul dispositivo sequestrato per ricostruire la gestione della società, la provenienza dei fondi, la destinazione dei proventi, l'eventuale esistenza di accordi occulti e per verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dagli indagati. Non siamo quindi dunque di fronte ad una richiesta generica o esplorativa. È in questo contesto che la maggioranza sceglie di negare l'autorizzazione. Ed è su questa scelta che si misura la responsabilità politica della maggioranza. In questa vicenda la prerogativa costituzionale invocata non può trovare applicazione, perché non è in discussione l'esercizio della funzione parlamentare. Siamo di fronte ad una vicenda imprenditoriale che è del tutto estranea all'attività legislativa e ispettiva del deputato Delmastro.
Ed è proprio questa estraneità a far venir meno il presupposto costituzionale sul quale la maggioranza fonda invece il suo diniego. La Costituzione riconosce ai parlamentari delle prerogative essenziali, ma proprio perché sono garanzie costituzionali devono essere interpretate con rigore e mai con spirito espansivo. Non sono uno scudo di

0: dietro cui nascondersi, ma sono garanzie costituzionali da esercitare con serietà e rigore. Queste garanzie non appartengono ai singoli parlamentari, appartengono al Parlamento e servono a tutelare la libertà della funzione parlamentare, non a limitare, oltre i casi previsti dalla Costituzione, l'attività investigativa. Ed è qui che a nostro avviso la maggioranza commette un ulteriore errore. Prima ancora che giuridico è un errore politico, perché trasforma quella che è una garanzia eccezionale in uno scudo personale contro un accertamento investigativo. Qui non si chiede al Parlamento di sostituirsi alla maggioranza, si chiede al Parlamento di non impedire alla magistratura di svolgere fino in fondo il proprio lavoro. Ed è una differenza fondamentale, perché ogni volta che una garanzia costituzionale viene utilizzata oltre i limiti per i quali è prevista, non si rafforzano le istituzioni, si indebolisce la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Immaginate come questa decisione viene percepita fuori da quest'Aula. Un cittadino comune che è coinvolto anche come terzo in un'indagine deve sottostare agli strumenti investigativi previsti dalla legge. Se invece quando entra in gioco un esponente delle istituzioni il Parlamento amplia le proprie prerogative, il messaggio che rischiamo di trasmettere è un messaggio devastante, e cioè che davanti alla legge qualcuno sia più uguale degli altri. E permettetemi un'ultima considerazione. La lotta alla mafia non può essere soltanto il discorso pronunciato nelle giornate delle commemorazioni. Non può essere soltanto il ricordo doveroso di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e di tutte le donne e gli uomini dello Stato che hanno sacrificato la propria vita. L'antimafia è credibile quando diventa comportamento istituzionale, quando significa consentire agli organi dello Stato di svolgere il proprio lavoro nel rispetto della legge, quando significa non frapporre ostacoli non necessari alla ricerca della verità, quando significa pretendere dalle istituzioni ancora più trasparenza di quella che pretendiamo dai cittadini. Presidente, è per queste ragioni che il Movimento 5 Stelle ha presentato la relazione di minoranza e convintamente propone all'Aula della Camera di concedere l'autorizzazione al sequestro della corrispondenza intercorsa tra il Caroccia e il deputato del Mastro delle Vedove in accoglimento della richiesta trasmessa dalla Procura di Roma. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non vedo la collega Ravetto in aula, quindi passiamo al collega Del Barba, che è iscritto a parlare per dichiarazione di voto. Prego onorevole, a 7 minuti, io le segnalo quando ne manca uno in assenza di segnali luminosi. Prego.
2: Grazie signora Presidente, onorevoli colleghi. Prima di entrare nel merito tecnico della questione è doveroso premettere che la nostra valutazione e il nostro voto non rispondono a una logica politica precostituita né a una posizione di principio a favore o contro lo strumento delle autorizzazioni in sé. Non si tratta inoltre in alcun modo di una valutazione ad personam. Le nostre critiche politiche alla condotta dell'onorevole Del Mastro sono note e cristalline, ma restano rigorosamente separate dalla valutazione dei presupposti giuridici del procedimento in esame. La nostra analisi si muove esclusivamente sul piano della legalità costituzionale e del corretto bilanciamento tra i poteri. A differenza di casi passati, come il caso Open, citato ieri sera in aula dal collega onorevole Iaia e citato poco fa dal relatore onorevole Pittalis, in cui non venne chiesta la necessaria autorizzazione preventiva alle Camere da parte della Procura di Firenze, e quindi appare anche veramente maldestro l'accostamento a quel caso, in questa fattispecie la Procura di Roma ha seguito un percorso procedurale ineccepibile. In conformità con la prassi costituzionale, peraltro ribadita autorevolmente dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 170 del 2023, gli inquirenti hanno correttamente sospeso l'estrazione e l'esame dei dati non appena emersa la natura di corrispondenza dei messaggi con un parlamentare rinvenuti sul dispositivo di un terzo, investendo preventivamente la Camera della richiesta. Questo iter garantisce che la prerogativa parlamentare non sia violata da acquisizioni unilaterali dell'autorità giudiziaria. Sotto il profilo tecnico, poi, la richiesta è suscettibile di ulteriori valutazioni a causa della mancanza di un elenco analitico di parole chiave o di un perimetro temporale estremamente circoscritto. Ma tali elementi non ne inficiano la validità, come invece avvenne nel caso ricordato. Come osservato nelle relazioni di minoranza, la Procura non può indicare preventivamente il contenuto analitico di messaggi di cui, per legge, non ha ancora potuto prendere cognizione proprio per rispettare l'articolo 68 della Costituzione. Il punto decisivo a questo punto risiede nella natura dell'oggetto dell'indagine. Il sequestro, infatti, riguarda esclusivamente comunicazioni inerenti alla gestione ordinaria di un ristorante e a una specifica vicenda societaria, quella nota delle 5 forchette SRL. Non vi è evidenza di alcun tentativo di investigare l'attività politica, parlamentare o di governo del collega deputato, né di ricostruire la sua rete di relazioni istituzionali. Il sacrificio della garanzia parlamentare è minimo, poiché l'atto non investe l'intero patrimonio digitale del deputato, ma si limita a una chat specifica legata a un'attività imprenditoriale privata. In conclusione, negare l'autorizzazione significherebbe trasformare l'articolo 68 della Costituzione in un privilegio personale, anziché in una garanzia funzionale, creando un'area di opacità attorno a scelte d'affari private che nulla hanno a che vedere con il libero esercizio del mandato. Per tali ragioni si dichiara il nostro voto contrario alla relazione della Giunta per le autorizzazioni.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, anche lei ha 7 minuti. Prego onorevole.
3: Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favorevole alla proposta del relatore Pittalis, che ringrazio per la ricostruzione offerta sia alla Giunta che all'Aula. Conviene però delimitare subito l'oggetto della deliberazione. Non è in discussione la fondatezza dell'ipotesi investigativa né il merito di un'inchiesta che riguarda altri soggetti che proseguirà indipendentemente dal voto di quest'Aula. È in discussione soltanto la sussistenza dei requisiti di legalità costituzionale della richiesta secondo la formula della sentenza 188 del 2010. Va aggiunto che forse sfugge, ma l'onorevole Del Mastro delle Vedove non è persona sottoposta ad indagine. La sua corrispondenza è richiesta a fini di riscontro rispetto a fatti riferibili ad altri. Il parametro di riferimento è consolidato. La sentenza 390 del 2007 assegna alla Camera un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare, finalizzato ad assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei parlamentari e a scongiurare l'impiego di strumenti invasivi per finalità di condizionamento. La sentenza 38 del 2019, ripresa da ultimo dalla 111 del 2026, precisa che la questione non è il maggior valore della riservatezza di chi siede in questi banchi, ma l'idoneità del mezzo a incidere sul libero esercizio della funzione, e avverte del rischio che l'accesso alla sfera comunicativa dischiuda squarci di conoscenza sui rapporti del parlamentare, in specie istituzionali, eccedenti le esigenze della specifica indagine e coinvolgenti soggetti terzi. La sentenza 170 del 2023 completa il quadro sul piano tecnico. La magistratura istantanea rientra La messaggistica, scusate, istantanea rientra nella nozione di corrispondenza tutelata dagli articoli 15 e 68 della Costituzione, e i messaggi già ricevuti non degradano automaticamente a documenti. Il dispositivo del terzo può quindi essere acquisito come contenitore, ma l'estrazione dei messaggi scambiati con un parlamentare va sospesa fino all'autorizzazione della Camera, poiché il vero oggetto del sequestro è il contenuto comunicativo. Su questo l'ufficio requirente si è comportato correttamente e va riconosciuto, proprio perché la garanzia opera in via preventiva. Però la richiesta deve essere formulata in termini che rendano possibile una valutazione anch'essa preventiva di necessità e proporzionalità. È su questo piano che la richiesta non regge. Essa ha ad oggetto tutte le comunicazioni intercorse tra l'indagato e il deputato, comprese quelle contenute in chat di gruppo. Non indica un termine iniziale né un termine finale, non distingue tra costituzione della società, gestione dell'attività e rapporti finanziari, non individua applicazioni, account, utenze o singole chat, non fornisce parole chiave nei criteri di selezione. L'assenza di delimitazione temporale è tanto più significativa in quanto agli atti trasmessi risultano due date certe: la costituzione della società il 17 dicembre 2024 e la cessione integrale delle quote il 24 novembre 2025, nessuna delle quali è stata utilizzata come riferimento. Vi è inoltre una contraddizione interna. La procura giustifica l'ampiezza della richiesta affermando che i rapporti tra i due sarebbero stati riconducibili esclusivamente alla vicenda societaria. Se l'esclusività è il presupposto, essa dovrebbe tradursi in un perimetro corrispondente circoscritto, non in un'acquisizione temporalmente illimitata. Ne risulta un atto di portata sostanzialmente esplorativa, incompatibile con il criterio del sacrificio minimo indispensabile della funzione parlamentare. Manca poi ogni indicazione sugli strumenti alternativi. Non è precisato se documentazione societaria, contabile, bancaria e fiscale, analisi dei flussi finanziari e audizione dei soci siano state già esperite, con quali esiti e quali lacune conoscitive residuino, colmabili soltanto attraverso l'accesso alla corrispondenza. Poi c'è la sentenza 188 del 2010 che non pretende la dimostrazione dell'impraticabilità assoluta di ogni altra attività investigativa, ma esige che la necessità sia illustrata in modo concreto e verificabile, tanto più puntualmente quanto più ampio è il materiale da acquisire. Che si tratti di un onere minimo e non di un'asticella costruita a protezione del Parlamento lo conferma la giurisprudenza di legittimità riferita a soggetti del tutto estranei all'articolo 78. Le sentenze della Corte di Cassazione, sezione sesta, numero 17.677 del 25 e 17.312 del 24, impongono al decreto di sequestro di disposizioni digitali di indicare le caratteristiche di informazioni ricercate, i criteri di selezione e, ove possibile, l'arco temporale, perché solo così è verificabile la proporzione tra le esigenze dell'indagato e il sacrificio imposto. Un rilievo autonomo riguarda le chat di gruppo, cui avrebbero partecipato altri soggetti attivi in ambito politico e istituzionale, tra i quali alcuni consiglieri regionali piemontesi. La loro presenza non estende ad essi la garanzia dell'articolo 68, ma l'acquisizione integrale del flusso consentirebbe l'accesso a interlocuzioni riferite a terzi e mai indirizzati al parlamentare, restituendo un quadro di relazione più ampio di quello necessario ad accertare la gestione di una società. Insomma, in conclusione, Presidente, vedo dai suoi segnali c'era altro da aggiungere, ma il diniego attiene dunque ai termini in cui la richiesta è stata formulata, non alla sua riproponibilità. Una richiesta delimitata nel tempo, nei calani, nell'oggetto e motivata sugli strumenti meno invasivi già esperiti. Troverà quindi la Camera disponibile nel quadro della leale collaborazione tra i poteri dello Stato quando questi criteri verranno rispettati. Per queste ragioni il gruppo di Noi Moderati vota a favore della proposta del relatore. Grazie.
1: Grazie onorevole anche per aver interpretato i segnali. Adesso è iscritta a parlare la deputata Piccolotti, anche lei ha 7 minuti. Prego onorevole.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi e colleghe. Ebbene, ieri in quest'Aula l'onorevole Iaia di Fratelli d'Italia si è indignato perché una collega ha detto che l'onorevole Del Mastro faceva affari con la camorra. Una frase gravissima, ha detto lui, un'accusa infamante. E allora ragioniamo insieme con la logica classica, quella di Aristotele, che tanto piace a chi ama definirsi conservatore. Se questa affermazione è falsa, il suo contraddittorio, e cioè l'onorevole Del Mastro non faceva affari con la camorra, dovrebbe essere necessariamente vera. Si chiama principio di non contraddizione, lo insegnano al liceo, più o meno al terzo anno. Peccato che nessuno in quest'aula, nemmeno l'onorevole Iaia, nessuno in procura, nessuno tra i cittadini di questo paese sia oggi in grado di fare questa affermazione con certezza assoluta. Nessuno. E allora, onorevoli colleghi e colleghe, con tutto il rispetto per Aristotele, siamo costretti a scomodare la fisica quantistica. State infatti cercando di trasformare l'onorevole Del Mastro nel gatto di Schrödinger, quella della politica italiana, quello contemporaneamente innocente e colpevole, contemporaneamente vivo e morto, finché non si apre la scatola e non si effettua la misurazione. È così infatti che funziona l'esperimento: finché non si guarda dentro la scatola, le due possibilità coesistono, sospese e comode per Del Mastro e per tutti gli altri dirigenti di Fratelli d'Italia coinvolti. Ebbene colleghi, la misurazione esiste, ha un nome e cognome, si chiama accesso alle chat. È da giorni che la maggioranza di questo Parlamento sta facendo di tutto, letteralmente di tutto, pur di impedire alla magistratura di aprire quella scatola. Non ve lo dobbiamo dire noi, perché lo sapete da soli. Questa è una vergogna assoluta. Siete persino arrivati ad impedire al presidente della giunta per le autorizzazioni, l'onorevole Davis Dori, a cui va tutto il nostro ringraziamento per aver salvato l'onorabilità di questo Parlamento con la sua ineccepibile postura istituzionale, di consultare i documenti su cui la giunta è chiamata ad esprimersi. Allora rivediamo la scena: il presidente della giunta per le autorizzazioni bloccato davanti ad un CD chiuso in cassaforte, in spregio a tutti i precedenti. Se questa scena non è imbarazzante, allora colleghi, spiegateci voi che cos'è l'imbarazzo. Il procuratore della Repubblica ha scritto nero su bianco che quelle chat sono indispensabili per accertare i reati di riciclaggio e di intestazione fittizia aggravati dall'agevolazione mafiosa. E badate bene, indispensabili non solo per accusare, ma anche per difendere gli imputati del processo. E allora eccoli i garantisti italiani che da decenni ci fanno la morale. Sono garantisti solo quando serve a difendere se stessi, ma mostrano la faccia indifferente e arrogante di fronte al bisogno di verità e giustizia di tutti gli altri. È la faccia del potere che

0: Cosa avete da nascondere, colleghi? Di cosa avete paura? E perché fate gli azzeccagarbugli in quest'aula? Concludo, Presidente. Sant'Agostino, nel De Civitate Dei, scriveva: se si toglie la giustizia, cosa sono i regni se non grandi bande di ladroni? E raccontava di un pirata catturato da Alessandro Magno che alla domanda perché infesti il mare rispose: per lo stesso motivo per cui tu infesti il mondo intero, solo che io lo faccio con una piccola nave e mi chiamano ladro, tu lo fai con una grande flotta e ti chiamano imperatore. Allora, Presidente, noi sosteniamo che non sia possibile chiudere gli occhi agli italiani. Non si può bendare l'Italia. No, aprite la scatola in cui avete chiuso il gatto.
1: Assistenti parlamentari, chiedo di rimuovere le bende. Colleghi, aprite, aiutate gli assistenti parlamentari.
0: Fate.
1: Grazie, collega Piccolotti. Colleghi, per cortesia, collaborate con gli assistenti parlamentari. Grazie.
0: Allora,
1: aiutateli a fare il loro lavoro, che sono qui da giorni che ci aiutano. E ovviamente non possono toccarvi, quindi aiutateli a rimuovere le bende dai vostri occhi. Vi ringrazio. Dategli una mano, collega Grimaldi, collega Ghirra. Collega Bonelli, grazie, grazie mille. Concluda, ha esaurito il suo tempo, collega Piccolotti, concluda.
0: Grazie Presidente, ma credo che se davvero questa maggioranza ha così paura del risultato, allora dovrebbe dire con onestà, invece di nascondersi dietro un cavillo sull'arco temporale, per quale motivo ha paura? Perché se hanno paura, allora se ne devono andare il prima possibile da quest'Aula.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Richetti, anche lei ha 7 minuti, collega, prego.
2: Grazie, grazie Presidente. Il voto contrario del mio gruppo alla relazione di maggioranza e quindi a favore dell'utilizzo delle chat in oggetto mi consente di fare 3 considerazioni a lei e a quest'Aula. Perché voteremo a favore dell'utilizzo delle chat? Lo avremmo fatto la settimana scorsa. Ho proposto in conferenza dei capigruppo che dopo la lettera del procuratore Lovoi la giunta per le autorizzazioni fosse nuovamente coinvolta. L'ho potuto dire direttamente al presidente Dori. Votiamo per l'utilizzo di queste chat perché c'è qualcosa da chiarire? Sì, secondo me c'è più di qualcosa da chiarire. Siamo in una situazione di fumus, siamo in una situazione di persecuzione, siamo in presenza di elementi che fanno riferimento alla specificità del deputato? No, siamo in presenza di fatti oggettivi. Io, a differenza di molti colleghi, preferisco non aggettivare in nessun modo e non dare giudizi su nessuno dei miei colleghi. Non credo che ci sia qualcuno che fa affari con la camorra, come non credo che ci sia nessuno che collabora con i terroristi perché va a trovare cospito. Io penso che quest'Aula debba ritrovare il rispetto che troppo spesso manca e farò un riferimento anche al nostro gruppo parlamentare. Voterò e voteremo a favore di queste autorizzazioni perché il sottosegretario alla giustizia non può costituire, senza saperlo, società con la figlia di un prestanome già condannato in via definitiva. E per chiarire questo aspetto, per me tutti gli strumenti si utilizzano, altrimenti diciamoci che la negazione dell'utilizzo delle chat è un automatismo. E allora non mettiamola più in votazione. La prerogativa del parlamentare è non avere accesso a questo. Lo dico perché avete scomodato la sentenza Renzi. Giustamente c'è un parallelismo. Voi avete parlato per 4 giorni di intercettazioni, non sono intercettazioni, a corrispondenza. Ci porta in quella fattispecie nella quale non fu richiesta l'autorizzazione in presenza della quale siamo questa volta. E su questo ci esprimiamo. Seconda considerazione. Più volte si è detto Delmastro non è indagato. Di cosa stiamo parlando? È vero. E perché si è dimesso Delmastro? Ma se non è indagato, chi l'ha cacciato via Delmastro? Se

0: avuto rilevata una condizione sulla quale fare chiarezza. E io mi fermo qui, perché non faccio il giudice, perché non siedo in un tribunale e perché faccio un altro mestiere. Terza considerazione. Colleghi, o riportiamo in quest'Aula l'autorevolezza di questo Parlamento, oppure diamoci dei camorristi e degli amici dei terroristi. Diamoci anche, come ho letto questa mattina, che i calendiani votano con le destre sull'ex sottosegretario, cosa mai accaduta, mai accaduta. Devo riconoscere a tutti i colleghi, con il collega Bonelli ho avuto un chiarimento personale, a tutti i colleghi di non aver strumentalizzato una vicenda, ma fatevi e facciamoci una domanda. Un collega assente da 2 giorni, che non ha partecipato a un voto perché è chiamato ad uscire, non chiamato ad uscire volontariamente, chiamato da un problema personale, di fronte al quale io non vi chiedo di sapere come sta, o il rispetto, ma di non costruire una baggianata sul nulla, perché Azione ha votato e vota ancora oggi con chiarezza. Se il collega D'Alessio fosse stato in quella giunta per il regolamento, nella mattinata io e il collega Dore avevo espresso tutte le perplessità sul fatto che non venisse messa a disposizione della giunta per le autorizzazioni quel materiale. Avremmo avuto una situazione di pareggio e il presidente della Camera sarebbe stato decisivo nel dirimere quella questione. Tutta questa ricostruzione per cui abbiamo salvato il mastro è ignobile, e aggiungo però una cosa: non si scarica sul presidente della Camera e non si crea un conflitto col presidente della Camera. Noi abbiamo una responsabilità e lo sapete tutti, noi eravamo di fronte ad un precedente, alla costruzione di un precedente che non c'era. Non c'è un caso analogo nel trascorso di questa Camera. Non è assimilabile il caso della Fondazione Open e non è assimilabile mai la richiesta puntuale per tutelare un diritto di difesa. E abbiamo creato il precedente sbagliato, perché quando si dice la Giunta per le autorizzazioni non visioni quel materiale, è un precedente sbagliato e ve ne prendete la responsabilità tutti, a partire dalla maggioranza. Primo, di aver messo in difficoltà il presidente della Camera. Secondo, di avere limitato una prerogativa di un organismo di questo ramo del Parlamento. Terzo, di aver affrontato per l'ennesima volta, con una modalità di parte, una questione che non doveva essere nel contenzioso politico, nel conflitto tra le parti. Servire le istituzioni vuol dire lasciarle meglio di come le si è trovate, più forti, più autorevoli, meno partigiane possibilmente nella sua accezione deteriore. E in questo modo il precedente sarà che ogni volta che la maggioranza di questo organismo dirà non si accede, non si accede. E guardate, se mettiamo l'orologio a qualche anno fa, il presidente si chiamava Roberto Fico e il presidente dell'autorizzazione si chiamava Del Mastro. E allora il punto non è più la parte che rappresentiamo, ma come facciamo funzionare, che forza e autorevolezza diamo a questa istituzione. Motivo per cui voteremo in questo modo, ma io credo che ancora una volta insieme abbiamo perso una bella occasione. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare l'onorevole Conte, prego, ne ha facoltà. A 10 minuti.
2: Signora Presidente, onorevoli colleghi, qui dobbiamo accertare innanzitutto un fatto inaspettato. Non c'è un ministro o un sottosegretario che rappresenti il governo. Che succede? Il governo non ci mette la faccia, non è previsto, come? Eppure stiamo parlando di un fatto molto importante. Giorgia Meloni, il presidente, non ci mette la faccia. Parliamo del suo partito, della sua idea di giustizia.
1: Scusi, parliamo... collega, mi spiace, la devo interrompere perché si tratta di un'interna corporis e quindi non è previsto che i banchi del governo siano occupati. Mi scuso, ma... devo... colleghi! Collega Lo Perfido, la richiamo all'ordine! Colleghi! Qui l'ordine lo mantiene la Presidenza. Io sono stata costretta a fare questa precisazione. Ora, collega Conte, prosegua, ovviamente. Prego. Colleghi, nel silenzio dell'Aula.
2: Presidente, prego. La mia non era una valutazione tecnica. La mia è un giudizio politico. Sono o non sono molti di loro deputati di quest'Aula? Giorgia Meloni è deputata? Perfetto. Allora abbiamo accertato che Giorgia Meloni è deputata e qui si sta parlando di Delmastro, responsabile giustizia. Ecco, beh, meno male che qualcuno ha la dignità di venire. Vedo che il questore allontana i membri di governo.
1: Prego,
2: stiamo assistendo a una sceneggiata,
1: per cortesia,
2: incredibile.
1: Nell'aula ascoltiamo il collega Conte che sta cercando di svolgere il suo intervento. C'è un rumore insopportabile. Colleghi, mi perdoni ancora, collega Conte, prego.
2: Vorrei che rimanga agli atti che un questore ha richiamato i membri di governo e li ha fatto allontanare le banche. A futura memoria, così Fratelli d'Italia governa le istituzioni di governo. Allora vorrei però recuperare anche il tempo dell'interruzione, gentile Presidente.
1: Assolutamente.
2: Dicevo, Giorgia Meloni si parla di Delmastro che è responsabile giustizia del suo partito, ma qui si parla anche dell'idea di giustizia che ha questo governo e anche Giorgia Meloni. Mi chiedo se fosse stata qui che cosa avrebbe detto oggi, cosa avrebbe detto ai cittadini che ci seguono. Cari cittadini, qui oggi parliamo di uno scudo contro il caro vita? No. Di uno scudo contro il crollo degli stipendi? No. Di uno scudo contro il calo della produzione industriale? No, nemmeno. Di uno scudo contro il boom delle ore di cassa integrazione? Neppure. Carburante? Neppure. Qui parliamo di uno scudo degli amici di partito. Prima è stata scudata la Santanchè. Oggi è la volta di Delmastro. E allora diciamolo, queste sono le priorità vostre rispetto ai bisogni dei cittadini. In questo modo voi dimostrate di essere anni luce dai bisogni dei cittadini, ma anche anni luce dall'onore delle istituzioni. Ricapitoliamo la vicenda brevissimamente. Delmastro, quando era sottosegretario alla giustizia, membro di governo, importante ministero, decide di fare affari, di fare profitto e costituisce una società, chiamando altri tre amici di partito, la costituisce con i familiari di un prestanome, di un clan mafioso. E oggi perché siamo qui? Perché la magistratura vuole indagare. E ha chiesto correttamente dal punto di vista procedurale l'autorizzazione ad acquisire le chat e quindi le comunicazioni tra Delmastro e Caroccia, il prestanome del clan mafioso. È in gioco l'articolo 68 della Costituzione? Direi proprio di no. Ma perché no? Chiariamolo a tutti i cittadini che ci seguono a casa. L'articolo 78 è stato concepito dai nostri costituenti come uno schermo di libertà di espressione per i parlamentari quando esercitano le funzioni parlamentari, quando dichiarano, quando votano. È uno schermo di libertà. Attenzione. Quando Delmastro fa una società con i familiari, quando scambia le informazioni con Caroccia, prestanome del clan mafioso, esercita funzioni parlamentari? No! E allora di che cosa parliamo? Aggiungo, la procura e gli atti anche acquisiti nel fascicolo stanno puntualizzando un aspetto su cui tutti i garantisti della domenica dovrebbero un attimo interrogarsi. Qui è in gioco il diritto di difesa di Caroccia, perché il difensore di Caroccia ha consegnato nel fascicolo processuale quelle che sono ovviamente le intercettazioni e la disponibilità di Caroccia e ha detto che sono importanti a fini difensivi per poter esercitare il diritto costituzionalmente riconosciuto alla difesa del suo assistito. Quindi oggi questo Parlamento si sta apprestando, e questo mi sembra il clima, la maggioranza di governo, a scudare un amichetto di partito comprimendo irrimediabilmente il diritto di difesa di un cittadino che fino a condanna è innocente, fino c'è la presunzione di innocenza. Quindi vi infischiate anche dei diritti costituzionali. In un famoso video, lo ricorderanno i deputati di Fratelli d'Italia, perché era da Treio la vostra festa di partito, Giorgia Meloni dichiarava, si rivolgeva ai giovani con la sua veemenza in tono enfatico, quando si trasforma un po' e trascolora, dichiarava: aiutatemi a combattere la mafia. Ecco, oggi voi state aiutando a combattere la mafia Giorgia Meloni e tutto il vostro partito, vero? E questo il vostro obiettivo. Allora ci permettiamo, lo diciamo umilmente, ma con fermezza, smettetela di invocare Paolo Borsellino, è insopportabile. Smettetela di richiamarvi alle sue idee,
3: collega Chinali,
2: e al suo pensiero. E smettetela anche di riempirvi la bocca del concetto che la sovranità appartiene al popolo, perché il popolo si è espresso. 15 milioni di voti vi hanno detto basta a fare riforme per tutelare la vostra casta, offriteci un migliore servizio per la giustizia, hanno detto i cittadini. Ma qui vedete c'è anche di più, c'è l'idea di giustizia, ci stiamo confrontando sull'idea di giustizia. Qualche giorno fa sempre Giorgia Meloni, che oggi diserta quest'aula, in un roboante video ha comunicato all'Italia: chi sbaglia paga, pure se minorenne. E fatemi capire, chi sbaglia paga, ma se hai compiuto una truffa Covid ti chiami Santanchè, però vieni scudata da questo Parlamento. Chi sbaglia paga, ma se sei il governo che metti su un aereo, volo di Stato, un criminale di guerra come Al-Smarzi, lo sottrae alla giustizia internazionale, va tutto bene. Chi sbaglia paga, ma se sei in maggioranza fai una legge per avvertire i tuoi amichetti prima dell'arresto e così tutti possono dileguarsi all'estero, va tutto bene. E ancora, chi sbaglia paga, ma se sei in una regione di centrodestra, accuse di peculato, accuse addirittura di corruzione, scambio di mazzette per la sanità, stiamo parlando della regione Sicilia, i vostri amici li tenete lì a governare la Sicilia. Insomma, la vostra idea della giustizia, l'idea di Giorgia Meloni è vostra, è la giustizia del Marchese del Grillo. Noi siamo noi e voi non contate nulla, cari cittadini italiani, per non dire altro, la citazione originaria è più pesante. Quindi la vostra idea di giustizia è questa: maglio inflessibile, severissimo, con gli studenti, con gli operai che perdono il lavoro, con i minorenni che vengono criminalizzati, però invece con i vostri amici e amichetti, ecco lì invece costruite uno statuto privilegiato, un regime scudato. Loro devono sottrarsi, devono potersi sottrarre alla giustizia. Io non ho molto da chiedervi oggi, perché avete già macchiato con disonore le istituzioni. E allora, vedete, più che a voi, perché credo che il vostro voto è bello annunciato e segnato, lo scudo ormai vi appartiene, perché vi appartiene per mentalità, è chiaro, quindi non cambierete idea. Però voglio qui dire ai cittadini che ci seguono a casa, ai rappresentanti delle associazioni varie che si battono per la legalità, a coloro che combattono ogni giorno il racket, a coloro che si battono contro il pizzo per cercare di sopravvivere, di poter continuare a alzare la saracinesca, ecco, a tutti voi dico: non perdete la speranza. Le cose possono cambiare, c'è un'altra Italia e toccherà a noi tirare fuori le istituzioni dalle sabbie mobili in cui le avete precipitate. Toccherà a noi restituire all'Italia un'altra idea e un'altra pratica di giustizia. Lo faremo anche con persone competenti, i veri eroi dell'antimafia, quelli che hanno combattuto il clan dei Casalesi, coloro che sono stati a fianco realmente a combattere antimafia di Falcone, con Falcone e Borsellino. Lo faremo cancellando tutte le norme che avete scritto che sono vergognose. Su via, io ci provo, un po' di dignità. Fuori queste chat, tirate fuori i cellulari, forza.
1: Grazie, onorevole, grazie, grazie. Adesso, con lei vi chiedo ovviamente di riporre i telefoni. A questo punto è iscritto a parlare il deputato. Colleghi, non si possono fare foto in aula, video, inutile che c'è... Sì. Colleghi, gli ho detto di riporli, ovviamente nessuno può togliergli i loro dispositivi. Colleghi, adesso però silenzio! Voi riponete i cellulari per cortesia, io posso solo chiedervi la cortesia di farlo e come vedete lo stanno facendo. Evitiamo di fare video e diamo la parola al collega Bellomo che ne ha facoltà come tutti gli altri. A 10 minuti, collega Bellomo, prego.
3: Grazie signora Presidente. Onestamente sono basito di sentire un avvocato, un presidente del Consiglio dire tante nefandezze dal punto di vista giuridico. In questo momento noi non stiamo svolgendo una disquisizione politica, stiamo svolgendo una funzione giurisdizionale. E quando si esercita una funzione giurisdizionale dobbiamo fare in modo che le norme e i regolamenti governino la nostra decisione. Oggi dobbiamo decidere se la corrispondenza, perché tale è, e non perché lo dice l'onorevole Bellomo, ma perché lo dice la sentenza della Corte Costituzionale del 2017, del 2023, ci dice che noi dobbiamo verificare attentamente i requisiti posti a base della nostra decisione. La Corte Costituzionale ci dice che si può acquisire una corrispondenza solo attraverso un sequestro e il sequestro lo si può avere soltanto se abbiamo determinati elementi, il fumus commissi delicti, una pertinenza della cosa sequestrata a reato, necessità della misura, principi di determinatezza, proporzionalità e adeguatezza. Qualcuno oggi li ha chiamati cavilli. Queste sono norme del codice di procedura penale. Bravo. E nessuno, dico nessuno, ha letto la richiesta del pubblico ministero. Mi rivolgo a chi è avvocato, dove la prima cosa che si fa è si legge la richiesta del pubblico ministero. La richiesta dice, nel caso di specie, è probabile che nel dispositivo sotto sequestro siano rinvenibili forme scritte di comunicazione intercorse tra le persone indagate ed un membro del Parlamento. Solo per tali ragioni richiede di fare copia del dispositivo integrale sottoposto a sequestro e delle intere comunicazioni memorizzate sul dispositivo. Questo dice la richiesta del pubblico ministero, null'altro. Tutto ciò che avete detto sono chiacchiere da bar, in un bar in cui la cultura non alberga, in cui il diritto non alberga, e noi oggi avete fatto una brutta figura. Perché il nostro codice non consente sequestri indiscriminati, non consente sequestri esplorativi. L'autorità giudiziaria non può chiedere l'acquisizione dell'intero contenuto di un archivio digitale, confidando che al suo interno possa emergere qualche elemento utile alle indagini. Una simile impostazione invertirebbe la logica del processo penale. La prova deve essere ricercata perché già individuata o almeno individuabile, non perché eventualmente rinvenibile all'esito di un'acquisizione indiscriminata. Non lo dice l'onorevole Bellomo, lo dice la Suprema Corte di Cassazione. Perciò, prima ancora di domandarci se trovi applicazione la tutela prevista dall'articolo 68 della Costituzione, dobbiamo porci una domanda logicamente precedente. La richiesta della Procura soddisfa i presupposti che il codice di procedura penale pretende per consentire il sequestro della corrispondenza di un qualsiasi cittadino? La risposta è evidentemente e oggettivamente no. La richiesta è indeterminata nell'oggetto. L'autorità giudiziaria deve sapere che cosa cerca e deve dirlo. Qui non si chiede di acquisire determinate comunicazioni, ma l'intera corrispondenza intercorsa tra persone, rinviando un momento successivo l'individuazione di ciò che potrebbe risultare utile all'indagine. Il codice non consente di sequestrare tutto per vedere se all'interno del tutto vi sia qualcosa di utile. La seconda criticità riguarda la finita probatoria. La Procura indica il tema investigativo, ma non dimostra la necessità probatoria delle singole comunicazioni. Non viene dimostrata l'indispensabilità della misura, né spiegare perché la prova non possa essere acquisita diversamente. Il sequestro dei telefoni cellulari e dispositivi informatici non può trasformarsi nell'acquisizione indiscriminata dell'intero patrimonio informativo contenuto al loro interno, perché il mezzo di ricerca della prova non può diventare uno strumento di esplorazione della vita privata del cittadino. In sostanza, la richiesta oggi sottoposta alla Camera non individua una prova da acquisire, ma un archivio da esplorare. Se fosse stata formulata nei confronti di un qualsiasi cittadino, senza alcun coinvolgimento di un parlamentare, sarebbe censurabile per le stesse ragioni. Solo dopo aver superato tale vaglio potrebbe trovare applicazione il diverso e ulteriore livello di tutela previsto dall'articolo 68 della Costituzione, che non attribuisce una posizione di favore rispetto agli altri cittadini, ma tutela la funzione stessa del Parlamento. La protezione della corrispondenza del parlamentare non è finalizzata a garantire la sua riservatezza, bensì a preservare l'autonomia del Parlamento rispetto a ogni possibile interferenza esterna. E questo è il principio affermato dalla Corte Costituzionale. La Procura non chiede l'acquisizione di una specifica conversazione, non individua un determinato messaggio e non delimita il contenuto della richiesta. Domanda invece di poter accedere all'intera corrispondenza intercorso tra un parlamentare e altri soggetti, riservandosi solo successivamente di individuare ciò che riterrà eventualmente rilevante. E proprio questa impostazione ha posto in contrasto con la funzione di garanzia affidata dall'articolo 68 della Costituzione, perché consentirebbe inevitabilmente di accedere all'intero patrimonio relazionale e istituzionale di un parlamentare, comprendente rapporti con colleghi, governi, amministratori pubblici e cittadini. Consentitemi infine una riflessione che va oltre questa vicenda. In questi anni ho assistito troppe volte a un fenomeno che considero pericoloso. Le garanzie processuali vengono difese con passione quando riguardano i propri esponenti e diventano improvvisamente un fastidio quando riguardano gli avversari. È accaduto nel caso Scarpinato. Un senatore della Repubblica, non indagato, come non indagato è l'onorevole Del Mastro, ha visto proprie conversazioni intercettate nell'ambito di un procedimento penale di mafia, riguardando altri soggetti, essere trasmessi alla Commissione parlamentare antimafia senza che il Senato fosse preventivamente chiamato a pronunciarsi sull'esercizio di una prerogativa prevista dall'articolo 68 della Costituzione. Il Movimento 5 Stelle, che oggi agita i telefonini, secondo la mia personale opinione, giustamente si è opposto all'utilizzabilità di quelle conversazioni, perché violative delle prerogative di un senatore, ritenendo pienamente applicabile l'articolo 68 della Costituzione e quindi chiedendo che non fossero acquisite le conversazioni attraverso le quali c'erano delle intercettazioni. Se avessimo seguito il ragionamento odierno, avremmo potuto dire che l'opposizione all'utilizzo di quelle captazioni serviva a nascondere eventuali condotte penalmente rilevanti o comunque non in linea con la funzione rivestita all'epoca dei fatti. La questione, piaccia o no, esiste ed è seria. Eppure chi per anni ha considerato il garantismo quasi un ostacolo all'azione della magistratura ha giustamente invocato il rispetto di quelle garanzie quando hanno riguardato un proprio esponente. È una contraddizione che dovrebbe indurre tutti a una riflessione, ma la risposta non può essere applicare un doppio standard. Se crediamo davvero nello Stato di diritto, dobbiamo difendere le garanzie costituzionali a prescindere, perché il garantismo non è un favore che si concede agli amici, è un principio che si applica sempre. Questo ve lo dovete ricordare. Oppure cessa di essere un principio. Le prerogative costituzionali non possono valere a geometria variabile. Lo abbiamo visto con argomenti diversi anche nel dibattito politico sul caso Open, sul presidente Renzi e sull'onorevole Boschi. E noi ci siamo comportati sempre nella stessa maniera. Proprio per questo noi oggi non rispondiamo dell'applicazione di una norma di legge addirittura di rango costituzionale. Le garanzie sono il rispetto della legalità nel senso più alto del termine e non hanno colore di politico. Non sono di destra, non sono di sinistra, non appartengono a nessuno. Sono dei cittadini. Consentitemi anche una riflessione con sincero rispetto agli amici del centrodestra. Forza Italia spesso, anche in solitudine, ha sostenuto per anni questa battaglia. Riteniamo che il garantismo sia una risorsa da difendere e non un nemico da battere. Ma spesso ed in molti hanno liquidato le nostre idee come la difesa di singole persone. Oggi invece credo che questa vicenda dimostri che non si trattava di difendere qualcuno. Si trattava di difendere un principio, perché i diritti fondamentali, le garanzie del giusto processo e il rispetto rigoroso delle prerogative costituzionali non appartengono a un partito, non appartengono alla democrazia. Mi auguro ora anche chi in passato ha guardato con diffidenza a queste battaglie comprenda che esse non servivano a proteggere un imputato, un indagato, un parlamentare.
4: Concluda.
3: Impediscono che il potere diventi libero arbitrio. Questo è quello che ha fatto sempre Forza Italia e quello che farà oggi.
4: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Cavando. Linea facoltà. Prego, onorevole.
5: Grazie Presidente, oggi parliamo di un'autorizzazione, una richiesta di autorizzazione ad acta che riguarda un deputato, riguardo il quale la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto di accedere e prendere cognizione delle sue comunicazioni memorizzate su un telefonino in uso a un soggetto indagato. Questo soggetto risulta già condannato per reati legati alla criminalità organizzata. Si tratta di messaggistica WhatsApp che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale 170 del 2023, più volte richiamata, viene equiparata alla corrispondenza e pertanto si tratta di una richiesta ai sensi dell'articolo 68, lo sottolineo perché l'ho sentito pronunciato male prima, terzo comma della Costituzione, dell'articolo 4 della legge 140 2003, quindi prevede l'autorizzazione preventiva da parte della Camera di appartenenza. Il deputato in questione non risulta essere indagato. Agli atti della Giunta non risultano riferimenti a reati della criminalità organizzata né l'interessamento della direzione distrettuale antimafia. Queste sono le premesse, infatti. Ricordo che le richieste di autorizzazione ad acta postulano in capo alle Camere un controllo sulla legittimità dell'atto da autorizzare. Il nostro compito, colleghi, non è solo la protezione di un interesse tutelato dalla Costituzione, ma anche di assicurare il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri del Parlamento. Questo non lo dico io, lo dice la Corte Costituzionale nel 2007 e nel 2010 lo ha ripetuto. E sempre la Corte Costituzionale spiega che si vuole porre al riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo. E cioè che strumenti investigativi, cito la sentenza sempre, possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione. Quindi il compito del Parlamento è di verificare nella richiesta della magistratura la sussistenza dei requisiti di legalità costituzionale, partendo dal presupposto della particolare carica intrusiva delle intercettazioni o del sequestro della corrispondenza,

senza dover temere l'azione della magistratura. E questo, sempre la Corte Costituzionale, ci pone vari requisiti, no? Perché queste intercettazioni devono rivestire il carattere dell'estrema ratio, il requisito della necessità, e questi requisiti devono ricorrere in fatto e non devono essere semplicemente inseriti nella richiesta di autorizzazione, come in questo caso, Presidente, senza nessun supporto istruttorio adeguato che giustifichi questa grave intrusione. E poi serve che l'autorità giudiziaria spieghi, sempre nella domanda di autorizzazione ad acta, perché si debba procedere con questa intrusione e perché si debba andare nel verso dell'articolo 68 della Costituzione. Inoltre è previsto che questa intrusione deve rispondere a un sacrificio minimo indispensabile dei valori di libertà e indipendenza della funzione parlamentare. E qui, devo dire, siamo tutti uguali. Nella domanda di autorizzazione ad acta della Procura della Repubblica si chiede quindi l'accesso a una corrispondenza intrattenuta fra l'indagato con, con il deputato, che si definisce, cito le parole della richiesta, necessaria ai fini delle indagini, trattandosi di acquisire dati indispensabili per verificare la versione offerta dalle persone sottoposte alle indagini. E quindi praticamente quello che mi viene in mente è che la Procura forse ha descritto la sua ipotesi accusatoria, ma questa sua istanza richiama più una pesca a strascico, cioè invece di descrivere ciò che è stato fatto nel frattempo chiede datemi le chat, che così vediamo come procedere e vediamo se quello che l'indagato ci ha detto è vero. E invece devo dire la sentenza 170 del 2023 nel decidere un caso simile impone quello che doveva essere fatto, l'immediata sospensione dell'attività della Procura, se si scopre, se si vede che nell'analisi delle conversazioni salvate sul dispositivo c'è qualcosa che coinvolge un parlamentare, proprio perché bisogna istruire davanti alla Camera di appartenenza che debba valutare l'autorizzazione ad acta. In questo caso la Procura ha già sequestrato la corrispondenza e sa che questa corrispondenza coinvolge un deputato in carica, ma ci assicura che non l'ha aperta. E infatti così ci dice l'articolo 68 nella, diciamo, interpretazione costituzionalmente orientata della Corte Costituzionale. Però quello che manca nuovamente, e ribadisco, nella richiesta di autorizzazione ad acta è la determinazione oggettiva, cioè nella richiesta doveva specificare quali sono le chat, quali sono la messaggistica, quali tipologie di messaggio, quale app è stata utilizzata, e questo non c'è. Ma soprattutto ciò che manca è la delimitazione temporale, cioè secondo la giurisprudenza costituzionale serviva il perimetro temporale da quando a quando la Procura può leggere queste chat. E qui devo dire che la Procura ha detto non mi interessa dare questo riferimento, io voglio qualunque conversazione intrattenuta fra l'indagato e il deputato. E ribadisco, mi pare tanto una intercettazione, una richiesta a strascico. C'è poi un altro aspetto che è in dubbio, cioè che il collega deputato non è indagato, e questo significa che l'onere motivazionale che vi ho appena raccontato è rafforzato, perché la Procura, proprio perché si tratta di un soggetto innocente e non indagato, deve rafforzare lo suo onere motivazionale. E qui, Presidente, mi fermo nel dire che per tutti questi motivi procedurali il Gruppo Lega voterà a favore della proposta del relatore di maggioranza, proprio perché c'è nella richiesta della Procura capitolina una grave carenza motivazionale. Ma concordo anche con quanto ha detto il relatore di maggioranza, cioè che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito un principio immediatamente applicabile a tutte le giurisdizioni e a tutti i parlamenti, cioè che senza la valutazione di un giudice terzo, di un'autorità amministrativa indipendente, la Procura, che secondo la nostra Costituzione esercita l'azione penale, non può fare questa richiesta, non può interessare la Camera d'appartenenza per avere accesso alle chat. E questa è una tutela che dà la Corte di Giustizia UE nella funzione rappresentativa del parlamentare. Aggiungo, Presidente, sperando di averne il tempo, in merito alla irritualità della produzione documentale da parte della Procura.

0: Restante avvenuta giovedì scorso, dopo che la Giunta per l'autorizzazione aveva già votato a favore della proposta del relatore di maggioranza e con l'Aula già calendarizzata per votare su questo procedimento. Sì, Presidente, dai miei studi giuridici, ho studiato sul Martinez, esiste una tripartizione dei poteri dello Stato e l'indipendenza dell'attività parlamentare è piena rispetto a quella della magistratura e questo lo decide la Costituzione io la difendo sempre, non la corrente alternata come fanno a volte da lati dell'opposizione, e in questo caso credo che questa produzione documentale fatta dalla Procura senza alcuna richiesta da parte della Giunta, che già prima aveva interloquito, è stata sicuramente irrituale, ma anche poco corrispondente a quei principi di indipendenza fra i poteri dello Stato. Credo che la magistratura non possa intervenire per modificare i lavori di un'aula parlamentare. Ringrazio il Presidente Fontana che correttamente ha tenuto un rispetto istituzionale e mantenuto un comportamento degno della sua carica, rimandando la decisione alla Giunta, che ha votato per l'irrilevanza, ma soprattutto anche per la inopportunità e indeterminatezza del materiale trasmesso. Sì, lo abbiamo letto tutti sulla stampa, ci è stato trasmesso quello che la difesa ha prodotto alla procura, che asseritamente da parte della difesa e asseritamente da parte della procura, che ha ripreso quello che ha detto alla difesa, faceva riferimento alla messaggistica intercorsa fra il deputato e l'indagato, ma non nessuno ha potuto verificare, come del resto prevede la norma, quella che era la vera corrispondenza, cioè che questa documentazione fosse reale. Sarebbe stato meglio che la procura ci avesse fornito la messaggistica, il backup del telefonino dell'indagato, almeno lì sapevamo che proveniva dall'indagato, ma questo non ha fatto e pertanto credo che la procura nemmeno avesse dovuto acquisire questo materiale se si seguisse pedissequamente ciò che dice la Corte Costituzionale. E quindi sembra quasi voler far ricadere sulla Giunta o comunque sulla nostra Camera quell'onere di vederle queste chat, di vedere questa messaggistica, non avvedendosi che così facendo noi avremmo dovuto entrare nel merito della vicenda, compito che non spetta al Parlamento. Così come non spetta, diciamolo Presidente, quella brutta brama di voyeurismo che abbiamo sentito in questi giorni, che continuiamo a sentire ancora oggi nelle dichiarazioni di voto.
1: Concluda.
0: E quindi torno all'inizio, Presidente. Il compito di questa Camera è il controllo della legittimità dell'atto da autorizzare e verificare la legittimità dell'operato della magistratura. Ce lo dice la Corte Costituzionale e questo è quello che dobbiamo fare senza brave politiche e con tanta responsabilità. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Schlein. Ne ha facoltà. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente. Ci sono delle giornate come questa in cui il Parlamento è chiamato a prendere una decisione che va molto oltre il caso concreto su cui deve pronunciarsi. Perché il voto che stiamo per dare non è un voto soltanto che dirà molto rispetto alla vicenda che coinvolge l'onorevole Del Mastro, ma anche e soprattutto sul rapporto tra Parlamento e magistratura, sul modo in cui si intendono le prerogative previste dalla Costituzione e quelle dei parlamentari della Giunta per le autorizzazioni, più profondamente dell'idea che della legalità ha la maggioranza che in questo momento governa il Paese e che mette in pratica quando essere coinvolto è uno dei suoi esponenti. Due pesi e due misure, giustizialisti con gli avversari e ipergarantisti sempre con i propri colleghi di partito. Avete in questi giorni creato un precedente gravissimo, perché avete impedito ai parlamentari della Giunta per le autorizzazioni di prendere visione di documenti che erano stati inviati dalla Procura alla Camera proprio perché la Giunta li valutasse insomma la situazione con piena consapevolezza. L'ex sottosegretario alla giustizia Del Mastro ha deciso di creare una società con la figlia diciottenne di Mauro Carroccia, già condannato per aver fatto da prestanome del clan Senese. Non poteva non sapere che questi processi erano già in corso. Oggi il Carroccia è accusato di reati gravi, come l'intestazione fittizia di beni e il riciclaggio, aggravati dall'agevolazione mafiosa. Ecco, nessuno, vorrei essere chiara, sta chiedendo a quest'Aula di fare un processo. Non è il nostro mestiere, non è il nostro mestiere nemmeno anticipare sentenze di condanna o di assoluzioni. Noi stiamo chiedendo solo di far fare il mestiere ai magistrati, il loro mestiere, di far fare ai parlamentari della Giunta per le autorizzazioni il loro mestiere. Questo stiamo chiedendo, non certo di anticipare un processo. La domanda che è arrivata dalla Procura di Roma è molto più limitata, è proprio per questo che è incomprensibile respingerla. Si chiede di acquisire le conversazioni tra i soci di quella precisa società. Non certo di tutti i contatti, di tutte le chat e le conversazioni di Delmastro con chi che sia. Si chiede quindi di acquisire elementi specifici e delimitati che gli inquirenti considerano necessari per verificare dichiarazioni, ricostruire rapporti, accertare i fatti, accertare anche fatti che sono stati consegnati dalla difesa, ma pure a quanto dice da Delmastro stesso. Si chiede in sostanza di non far saltare un processo per fatti connessi alla mafia. È su questo che oggi noi dobbiamo votare. Perché quando una Camera autorizza un'acquisizione di questo tipo, non è che certifichi la fondatezza di un'accusa, lo sappiamo. Consente semplicemente a chi ha il compito di indagare di farlo, di svolgere fino in fondo il proprio dovere, e è il giudice poi eventualmente a stabilire quale valore abbiano quegli elementi. In questo caso inoltre è l'avvocato della difesa di Carroccia che sostiene che quei documenti, quelle chat, siano fondamentali per la difesa, per il diritto alla difesa dell'imputato. Ed è poi il processo, eventualmente, a dire se le ipotesi accusatorie reggono oppure no. E in questo caso l'onorevole Delmastro non è nemmeno indagato. Il Parlamento, invece, è chiamato a un'altra valutazione, verificare se esistano le condizioni per impedire questa acquisizione. Ed è proprio qui, colleghi della maggioranza, che la vostra posizione mostra la sua debolezza. Perché la relazione di minoranza del collega Gianassi ha dimostrato con grande precisione il quadro costituzionale, l'ha ricostruito, ha dimostrato come la richiesta della Procura rispettasse i requisiti previsti dalla legge. Vengono indicati il procedimento, i soggetti interessati, il periodo temporale, le finalità investigative e il nesso tra quelle conversazioni e i fatti che si intendono accertare. Non c'è una richiesta generica e non c'è una richiesta indiscriminata, c'è una domanda motivata, circoscritta, collegata ad un procedimento specifico. E allora, se mi consentite, la domanda diventa inevitabile. Per quale ragione questo Parlamento dovrebbe negare questa autorizzazione? Qual è l'interesse pubblico che viene tutelato impedendo ai magistrati di acquisire conversazioni che ritengono indispensabili per il proprio lavoro e che l'avvocato di Carroccia ritiene indispensabili per la sua difesa? Sono interrogativi a cui oggi non avete dato risposta. Le prerogative parlamentari hanno una funzione altissima. Sono state previste perché il Parlamento possa svolgere il proprio compito con piena autonomia, senza pressioni esterne, senza intimidazioni e senza il rischio che l'azione giudiziaria venga utilizzata come uno strumento di condizionamento politico. Ma quelle garanzie, colleghi, conservano la loro autorevolezza solo e soltanto finché vengono esercitate per proteggere la funzione parlamentare. Se vengono utilizzate oltre il proprio scopo, si tradisce la loro funzione costituzionale. Ed è un danno che pesa su questo Parlamento, su tutti noi, perché il Parlamento vive della fiducia dei cittadini. Vi chiediamo di non trasformare quindi una legittima prerogativa in uno scudo. Se lo stesso Delmastro ha detto più volte che non ha nulla da nascondere, perché lo state nascondendo voi? Questa è la domanda a cui tanti italiani cercano risposta. La Presidente del Consiglio aveva scelto parole molto nette, aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno. Perché la Presidente del Consiglio sta facendo il contrario? Consentite l'acquisizione di quelle conversazioni, lasciate che emerga la verità. E lasciate anche dissipare i dubbi, perché non è bello accompagnarsi dopo questo voto ai dubbi che rimarranno in molte teste. Permettete invece che ogni dubbio venga finalmente chiarito. La trasparenza produce esattamente questo effetto. Chiude le polemiche, rafforza la credibilità delle istituzioni e restituisce fiducia ai cittadini. Perché per anni abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d'Italia, dai banchi dell'opposizione, sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica. Perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio ha cambiato improvvisamente i destinatari e i confini. La trasparenza continua ad essere invocata, però riguarda sempre qualcun altro, mai se stessi. E io mi chiedo perché le regole cambino ogni volta che essere coinvolto è qualcuno che appartiene alla stretta cerchia della Presidente del Consiglio. Il governo dovrebbe occuparsi dei problemi degli italiani, non dei propri. In un paese che ha una crescita allo zero, un calo della produzione industriale che va avanti da 3 anni quasi consecutivi, tante vertenze aperte, le preoccupazioni di lavoratrici e lavoratori di ex Ilva, Electrolux, Natuzzi, stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, continua a dirlo l'Istat, non il PD, e al contempo le bollette che sono, come sapete, tra le più care d'Europa. E invece tutte le vostre energie sono concentrate a salvare voi stessi. Noi, colleghi, vi chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo, perché la memoria dei servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita nel contrasto alle mafie appartiene a tutti, appartiene alla Costituzione, e oggi suggerirebbe di votare tutti insieme per far fare il proprio lavoro ai magistrati che contrastano le mafie. Grazie.
1: Grazie. Onorevole, allora, prima dell'ultimo intervento un chiarimento ai fini del regolare svolgimento dei nostri lavori e anche per evitare fraintendimenti. I deputati che siano anche membri del governo, come noto, possono votare da qualsiasi postazione che sia attiva. In ogni caso, se lo ritengono più agevole, possono comunque recarsi anche presso i banchi del governo al momento della votazione per partecipare alla stessa, quando si sarà conclusa la fase della discussione. Così almeno questo è chiarito. Adesso do la parola al deputato Bignami. Prego, onorevole.
3: Grazie presidente. Mi perdoni, spero che non lo conteggi nel tempo che mi ha assegnato, ma devo farle una domanda interessata. Lei da qui può spegnere, da lì può spegnere questo microfono?
1: Mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
3: Grazie Presidente, glielo chiedo perché ho la sensazione che alcune cose che dirò non saranno molto piacevoli per i colleghi a sinistra, ma questa non è proprio una novità. E la ringrazio perché ne ha. Però iniziamo male, ragazzi. Iniziamo male. Noi abbiamo ascoltato
1: in silenzio
3: le vostre contumelie e noi non possiamo dire neanche quello che pensiamo, ma quello che diremo. E non vi preoccupate perché non dirò cose peggiori di quelle che avete fatto. A partire, la ringrazio Presidente, dal richiamo che lei ha fatto al professor Conte, che si lamentava del fatto che il governo non era presente, evidentemente dimenticando che il governo non deve essere presente, e anche rispetto al fatto che ha citato l'articolo 78 della Costituzione, che è quello della dichiarazione di guerra. Onorevole Conte, lei mi cade sull'articolo 78. Ma ci sta. Colleghi, spezziamo una lancia, ci sta, perché il professor Conte è esperto in diritto privato e in diritto pubblico, si occupa di intermediazioni, magari immobiliari, o magari delle mascherine, chi lo sa. Però non le chiederemo l'uso delle chat con il suo amico Zappoli per la vendita dei palazzi. Capisco che lei sia di cattivo umore, visto che pare evaporato un affare da 300 milioni per la sua famiglia, ma visto che è così generoso, magari se avesse voglia di dare le chat intercorse con Arcuri, con Minenna, con Di Donna, che erano tutti soggetti indagati, le produca fuori le chat di Conte sugli affari delle mascherine. E siamo arrivati all'incredibile versione, colleghi di Fratelli d'Italia, per summit della Presidenza, che l'avvocato Conte, pur di attaccare Giorgia Meloni, difende i mafiosi, cita il diritto alla difesa dei mafiosi pur di attaccare Giorgia Meloni. Però vabbè, abbiamo preso atto da che parte state dalla storia ed è la parte sbagliata. No, per cortesia. E mi permetto anche a riguardo di entrare, anche se devo ammettere che i colleghi sono intervenuti prima, ringrazio il relatore aggiunto, il collega Iaia per primo, il collega Pittalis e gli altri intervenuti che hanno ben spiegato le ragioni a livelli istituzionali. Qua è evidente, sono due livelli, uno istituzionale, l'articolo 68, e uno di natura politica. Quella di natura istituzionale è già stato detto tutto, la procura non ha indicato le indagini svolte, le attività compiute, il periodo di tempo per il quale voleva acquisire le chat, ed è la Corte Costituzionale ad aver detto che non si possono produrre, non si potrebbero neanche richiedere. Ve l'abbiamo spiegato, non l'avete capito, la cosa non ci sorprende. Però dovremmo anche comprendere, mi permetto questo quesito, il perché, quando invece le chat sono quelle di Scarpinato, che chiede di non aprire le chat, che chiede di rimandare alla procura di Caltanissetta, che le chiede di non produrre, e tutti zitti. Quando sono quelli di Del Mastro, invece, il vostro voyeurismo è particolarmente spiccato. Però c'è poi il piano politico. E anche qui mi tocca farvi una domanda prima. Quello che voi chiedete è farina del vostro sacco o è farina dei mafiosi che avete incontrato quando siete andati a trovare Cospito al 41 bis? È farina vostra o è farina loro? Perché voi avete messo Andrea Del Mastro delle Vedove nel mirino da quando ha rivelato quello che voi avete fatto con Cospito.
4: Onorevole Serracchiani.
3: Presidente, faccio notare, Presidente, che non ho fatto i nomi dei colleghi che andarono a trovare, perché sono consapevole della responsabilità che si realizzerebbe a citare i nomi. E non farò neanche i nomi dei colleghi del 5 Stelle, è bene che però l'opinione pubblica lo sappiano, che sparano da quei banchi e poi vengono qua piagnucolando a chiedere scusa invocando che non vengano querelati. Lo dico perché è quello che capita, e se qualcuno ha voglia di vedersi i filmati di ieri si renderà conto di chi parlo. Al contempo però mi permetto a riguardo di voler ricordare che proprio per quello che capitò ad Andrea Del Mastro, i mafiosi hanno detto che Andrea Del Mastro andrebbe fatto saltare in aria, e io non so come ragionate voi, anzi lo so, però per noi gli amici non vengono fatti saltare in aria come accade per voi con Ranucci e la Vitola. Chi trova un amico trova un tritolo. Per noi i mafiosi che dicono di far saltare in aria sono una minaccia seria, e Andrea Del Mastro delle Vedove è sotto scorta per questo. E lo dico perché, onorevole Schlein, vede la differenza? Andrea Del Mastro delle Vedove, per aver inconsapevolmente e incolpevolmente aver incontrato dei mafiosi che non erano ancora condannati a titolo definitivo e non erano mafiosi,
4: colleghi,
3: si è dimesso e ha chiesto scusa. I suoi parlamentari che sono andati a trovare dei mafiosi al 41 bis,
4: colleghi,
3: già commessi,
4: colleghi,
3: già condannati, non hanno mai chiesto scusa, e lei non li ha mai fatti dimettere. Impari le lezioni invece che darli.
4: Colleghi,
3: vada a chiedere.
4: Dovete stare in silenzio.
3: Perché non chiedete le chat delle amministrazioni di Castellammare, di Torre Annunziata sciolte per mafia, di Portici, di Ercolano sotto ispezioni, amministrazioni per le quali voi avete chiesto il voto, voi avete garantito il voto e avete fatto eleggere i camorristi. Il vostro doppio pesismo. E mi permetto anche, onorevole Conte, oltre a invitarla a leggere il ricorso formulato per il conflitto di attribuzione da parte dell'onorevole Scarpinato, di chiederle una cosa. Vedo, onorevole Conte, lei cita spesso Paolo Borsellino. Io glielo devo dire con grande franchezza. La destra italiana si assume la responsabilità delle vittorie e delle sconfitte. E glielo dico con grande franchezza. Per noi fu una sconfitta il fatto che il Movimento Sociale Italiano nel maggio del 2000 e nel 1992 non riuscì a fare eleggere Paolo Borsellino Presidente della Repubblica. Lo votò e non venne eletto, e per noi quella è una sconfitta, perché se fosse diventato Presidente della Repubblica Paolo Borsellino sarebbe qui con noi a combattere le battaglie buone, a combattere le battaglie giuste, a combattere le battaglie per l'Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro, che un anno dopo liberò 300 mafiosi al 41 bis. La storia della destra italiana.
4: Colleghi, dovete stare in silenzio. Collega, si rivolga con rispetto, ovviamente.
3: Ho citato.
4: La richiamo all'ordine, colleghi.
3: Ho citato dei fatti.
4: Collega Cuperlo, adesso parlo io. Colleghi, collega Bignamo, ovviamente le chiedo il rispetto per un Presidente della Repubblica emerito.
3: Perdoni però.
4: Colleghi, a voi chiedo di stare in silenzio, perché ho fatto dei richiami all'ordine e a questo...
3: Certo.
4: Collega,
3: ma scusi,
4: collega,
3: però
4: l'ho già richiamato. Collega Bignami,
3: scusi però, Presidente,
4: Bignami, la prego,
3: per carità,
4: con rispetto, naturalmente,
3: massimo rispetto,
4: altrimenti devo richiamare anche lei all'ordine.
3: Massimo
4: stiamo
3: rispetto
4: delle alte, anzi della più alta carica del nostro Stato.
3: Certo, Presidente.
4: Collega Bignami, prosegua. Colleghi, silenzio.
3: Mi permetto di ricordare che Scalfaro, forse ricordo male,
4: silenzio,
3: fu eletto proprio a seguito delle dimissioni di Cossiga Presidente della Repubblica, per il quale la sinistra chiede l'impeachment. Non capisco perché, se il Presidente della Repubblica piace a voi, allora va bene, se invece non piace a voi si può anche chiedere l'impeachment. Però voglio anche ricordare che quei 300 mafiosi liberati da Oscar Luigi Scalfaro, per la battaglia vinta dalla destra italiana, furono riportati in galera dall'allora ministro Conso.
4: Sono costretta a richiamarla all'ordine. Colleghi, l'ho appena richiamato, però se voi non ascoltate, non sentite neanche che l'ho richiamato all'ordine. Quindi adesso sedetevi. Collega, non lo ripeta ancora, perché la dovrò richiamare di nuovo.
3: La ringrazio.
4: Non può offendere la più alta carica dello Stato.
3: No,
4: prego.
3: Io era... un'espressione nei confronti... Guardi, Presidente...
4: A un minuto residuo, colleghi,
3: sì, certo.
4: È impossibile sentire quello che dice il collega.
3: Mi permetto di dire questo, per la Presidenza Repubblica massimo rispetto... Per la Presidenza Repubblica massimo rispetto, mi sono permesso di ricordare un fatto, ma non dico altro perché capisco che la mette in difficoltà e mette in difficoltà i colleghi di sinistra.
4: Collega!
3: Però...
4: Colleghi, non mette me in difficoltà, ovviamente non lo può dire.
3: Certo. Però, dicevo... che la destra italiana ha perso delle battaglie, ma le ha anche vinte, perché grazie a Giorgia Meloni quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni Matteo Messina Denaro è stato arrestato. Grazie a Giorgia Meloni abbiamo asciugato i giovani dalla mafia, perché come insegna Paolo Borsellino, se anche i giovani le toglieranno consenso, la mafia sparirà. E a voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
4: Ragazzi,
3: sappiate che
4: all'ordine.
3: Prima di arrivare a Giorgia Meloni dovrete attaccare tutti noi e perderete ancora una volta.
4: Onorevole, colleghe e colleghi, devo darvi un annuncio. Dobbiamo procedere a una votazione delicata, quindi sedetevi per cortesia. Avverto che è stato richiesto dai gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra lo scrutinio segreto sulla deliberazione in oggetto. Poiché la deliberazione che la Camera si accinge ad adottare incide sulla libertà e sulla segretezza delle comunicazioni di cui all'articolo 15 della Costituzione, la richiesta può essere accolta. Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto sulla proposta della Giunta di negare l'autorizzazione al sequestro di corrispondenza nei confronti del deputato Andrea Del Mastro delle Vedove. Preciso che chi intende negare l'autorizzazione deve votare sì, mentre chi intende concederla deve votare no. La votazione è aperta. Votanti 339, favorevoli 206, contrari 133. La Camera approva. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 18:30 per lo svolgimento delle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia sul decreto legge recante misure urgenti in materia di giustizia. La seduta è sospesa.
5: RAI GR Parlamento. La radio delle istituzioni.

0: RAI, GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
1: Sedici e sette minuti, ancora un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento. Vi trasmettiamo adesso l'audizione di rappresentanti di gruppi sportivi militari sulle condizioni degli atleti con disabilità e le prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Audizione che si è svolta il 30 luglio scorso di fronte alle commissioni esteri e cultura del Senato. Buon ascolto.
2: L'audizione di oggi si svolge nell'ambito dell'affare assegnato sulle condizioni degli atleti con disabilità e prospettive di aggiornamento della normativa per l'accesso ai gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Do il benvenuto al generale di divisione Eugenio Martis, vice capo reparto dello Stato Maggiore della Difesa, quinto reparto e gruppo sportivo paralimpico della Difesa, al colonnello Claudio De Rosa, comandante e presidente del gruppo sportivo militare dell'Esercito, al generale di brigata aerea Urbano Floreani, presidente del gruppo sportivo militare dell'Aeronautica Militare, al contrammiraglio Roberto Bottazzi Schenone, presidente del gruppo sportivo militare della Marina Militare, al colonnello Andrea Desideri, presidente del gruppo sportivo militare dei Carabinieri, al colonnello Gabriele Di Paolo, vicecomandante tecnico agonistico del centro sportivo Guardia di Finanza, e al maggiore Alberta Gavasso, capo drappello reclutamento ufficiale dell'ufficio reclutamento e addestramento del primo reparto del comando generale della Guardia di Finanza. Comunico che il generale di divisione Eugenio Marti svolgerà un intervento introduttivo a nome dell'intero comparto delle forze armate. Seguirà l'intervento del colonnello Gabriele Di Paolo della Guardia di Finanza. È stato concordato che entrambe le relazioni non supereranno i 20 minuti in modo da consentire ai componenti della commissione di rivolgere delle domande. Le risposte saranno fornite per quanto di rispettiva competenza dai rappresentanti delle forze armate e del corpo di appartenenza. Passo quindi la parola al generale di divisione Eugenio Martis.
3: Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, intanto ringrazio per l'opportunità data alla Difesa di poter contribuire in questa analisi su un tema che riteniamo di particolare rilevanza, anche in quanto, come tutti potrebbero immaginare, per la Difesa lo sport è un'attività istituzionale di particolare importanza, perché ha rappresentato sia nel corso della storia ma tutt'oggi un elemento fondamentale per la preparazione del militare stesso. In più, attraverso lo sport riusciamo a costruire dei valori tipici delle forze armate: lo spirito di corpo, la capacità di sofferenza, insomma tutta una serie di attività che rendono lo sport fondamentale per le forze armate. Quindi la rilevanza dello sport di difesa però non è al momento soltanto un'implicita esigenza di operatività, ma è anche un supporto al sistema paese. Ricordo che circa il 70% delle medaglie nelle competizioni sportive nazionali, internazionali e olimpiadi poi afferiscono ai gruppi sportivi militari, nonché ai gruppi sportivi dei corpi armati e non dello Stato. Proverò a descrivere l'intervento dividendolo prima in due parti: quello del gruppo sportivo paralimpico della Difesa, che rappresentando una novità, in particolare una legge abbastanza recente, mentre i gruppi sportivi militari sono una cosa che ormai abbiamo già dal secolo scorso ben consolidata. Nel gruppo sportivo paralimpico della Difesa, GSPD, costituisce oggi una realtà più che consolidata, tra l'altro un modello riconosciuto nel panorama nazionale dello sport paralimpico. Nato da un'iniziativa promossa dal Ministro della Difesa nel 2013 in collaborazione con il Comitato Paralimpico della Difesa, è stato poi formalmente istituito in ambito di Stato Maggiore della Difesa nel 2014. L'obiettivo principale in quel caso era trasformare la pratica sportiva in uno strumento di recupero fisico, psicologico e sociale. Parliamo che in quel momento erano militari che avevano perso la piena idoneità al servizio militare incondizionato e che quindi dovevamo in qualche modo recuperare. In poco più di un decennio siamo passati da 14 iscritti a 88 iscritti, in cui compaiono sia militari, sia civili, sia quell'istituto, che poi dirò qualcosa in più, dell'atleta che volgarmente chiamiamo contrattualizzato, perché passa attraverso un contratto specifico per l'assunzione. Siamo affiliati a 17 federazioni sportive, in più partecipiamo anche agli Invictus Games, che hanno una rilevanza internazionale, pur non essendo dal punto di vista sportivo forse il top di quella che è la competizione. Quindi i risultati conseguiti in tutto questo periodo confermano la validità del progetto. Ai giochi paralimpici, per esempio di Parigi, hanno conquistato 11 medaglie gli atleti paralimpici, 3 ore, 2 argenti e 6 bronzi, e hanno, ai giochi paralimpici invernali hanno aggiunto ulteriori 3 medaglie, 2 oro e una d'argento. Questa evoluzione è culminata, come stavo accennando prima, nel decreto legislativo 36 del 2021, che ha consentito appunto di aprire l'adesione ai gruppi sportivi militari e civili agli atleti paralimpici, introducendo quindi innovativa disciplina specifica e riconoscendo loro un percorso autonomo di accesso fondato sul valore sportivo e sulla pari dignità professionale. Quindi, attraverso questa norma, il gruppo sportivo paralimpico della difesa instaura, a seguito di procedure selettive mediante procedura pubblica per soli titoli, un rapporto di lavoro sportivo a tempo determinato. Questo è, diciamo, l'aspetto che peraltro stiamo già migliorando, della durata di 3 anni, rinnovabile in presenza dei requisiti tecnico-agonistici. La selezione di atleti avviene sulla base di discipline sportive paralimpiche di interesse istituzionale, nei limiti del 5% dell'organico globale di tutti i gruppi sportivi, e che siano atleti, quindi concorrenti che siano tesserati con una federazione sportiva e con il più alto livello tecnico-agonistico riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, in possesso di valido certificato di idoneità all'attività agonistica rilasciato ai sensi della vigente normativa. Gli atleti civili del gruppo sportivo percepiscono un compenso mensile fisso esattamente pari allo stipendio degli atleti normodotati dei gruppi sportivi militari e beneficiano di una copertura totale dei costi logistici attraverso la fornitura dell'abbigliamento sportivo, l'assegnazione di attrezzature specialistiche laddove ce l'abbiano, ausili necessari, hanno il rimborso per le spese di viaggio e tutte le spese di iscrizione per la partecipazione ai vari tornei. Questo rapporto quindi permette loro di concentrarsi esclusivamente sull'attività sportiva agonistica. Questo ritengo che sia il passo fondamentale, in particolare vedendolo dal punto di vista del sistema paese, che al di là di un aspetto anche umano che ovviamente rimane sempre nel sottofondo, però parlando e immaginandolo solamente dal punto di vista sportivo è probabilmente l'unico modo in cui riusciamo ad avere degli atleti che siano competitivi a livello internazionale. Un ulteriore sviluppo alla legge del 36-2021 è stato introdotto con la legge di bilancio 2026, che consente agli atleti contrattualizzati con almeno 3 anni di esperienza, divenuti non più idonei all'attività agonistica per la specialità per la quale erano stati assunti, di transitare a tempo indeterminato nel ruolo del personale civile del Ministero della Difesa. Siamo alla scrittura del decreto attuativo. Adesso i tempi non li so dare, qua sono meno esperto, ma mi sto rivolgendo a persone che sanno come funziona l'argomento. Comunque penso che non tarderà molto ad essere approvato. Quindi si tratta di una misura di particolare valore sociale e organizzativo, che valorizza le competenze maturate durante la carriera sportiva e garantisce continuità professionale. È attualmente in corso, come dicevo, la predisposizione del decreto amministrativo. Mi fa piacere evidenziare, questa un po' a margine, che nell'ambito del gruppo sportivo noi abbiamo istituito anche una figura che non è di vero atleta, ma addirittura lo utilizziamo come forma terapeutica. All'interno della difesa c'è il centro veterani, questi veterani, persone che hanno avuto un'attività, quindi parliamo principalmente di militari, che non hanno delle disabilità particolarmente evidenti e in particolare sicuramente non hanno quelle disabilità che consente di iscriverli nel mondo paralimpico, dove per poter partecipare devi avere una disabilità e poi classificato in base al danno che ti dà dal punto di vista sportivo quel tipo di disabilità. Noi abbiamo permesso di partecipare, quindi di convivere col gruppo sportivo, a degli atleti che a volte non sono neanche dei grandissimi atleti e che però la sola permanenza all'interno del gruppo ha un beneficio dal punto di vista psicologico, e quindi li utilizziamo come forma di recupero psicofisico delle persone. Quindi stanno all'interno del gruppo ma in effetti non ne fanno parte, e questa è una cosa che ha riscosso successo tra le persone, quindi la cerchiamo di utilizzare il più possibile, compatibilmente però con gli impegni più tipicamente sportivi. Quindi il gruppo sportivo paralimpico rappresenta una struttura di eccellenza sportiva ma anche un importante presidio di welfare organizzativo e valorizzazione del personale della difesa, a testimonianza della completa applicazione dei valori fondanti della cultura militare, che è quella che nessuno viene lasciato indietro. Passando ai gruppi sportivi militari delle Forze Armate, che come dicevo rappresentano una realtà ormai consolidata, 100 anni, quanto siete vecchi poi, tanto, no? Non mi ricordo neanche 60, più. 61. Quindi insomma. Allora, ne ho già accennato l'estrema rilevanza che hanno sia per le singole forze armate ma anche per il sistema paese, perché grazie a loro il paese porta a casa un bel bottino di medaglie. La loro nascita risale al secolo scorso, non sto dicendo cose sbagliate, quando le forze armate iniziarono a promuovere la pratica sportiva come strumento di preparazione fisica, disciplina e formazione del personale. Nel corso degli anni tale struttura ha assunto un ruolo sempre più rilevante, contribuendo in maniera significativa allo sport agonistico nazionale. Ai gruppi sportivi continua ad applicarsi integralmente la disciplina prevista per il reclutamento del personale militare volontario, che avviene mediante procedure selettive pubbliche disciplinate dalla normativa vigente e dai bandi emanati dalle singole amministrazioni. I concorsi sono rivolti ad atleti che abbiano conseguito risultati di rilievo a livello nazionale e internazionale nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalle rispettive federazioni. La selezione avviene attraverso procedure selettive con procedura pubblica per soli titoli di atleti che siano in possesso alla data di scadenza del bando di risultati agonistici di rilievo certificati dal CONI, riconoscimento ufficiale di atleta di interesse nazionale, inclusione nelle graduatorie di merito nazionale o internazionale relativi alla propria specialità, appartenenza a discipline regolamentate dai bandi specifici. Trattandosi a tutti gli effetti di un arruolamento nelle forze armate, oltre ai risultati sportivi richiesti dal bando, la normativa speciale del reclutamento degli atleti, contenuta negli articoli 957 e seguenti del testo unico dell'ordinamento militare, richiama infatti i requisiti generali stabiliti dall'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, tra i quali figura l'idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato. Gli atleti arruolati non firmano un contratto di lavoro sportivo privato, ma aderiscono ad una ferma prefissata, assumendo lo stato giuridico ed economico di militare di professione. Quindi tutti i gruppi sportivi, sia il gruppo sportivo paralimpico che i gruppi sportivi militari, sono diventati un punto di riferimento per numerosi atleti di alto livello, offrendo loro, ribadisco questo concetto, la possibilità di conciliare l'attività sportiva con una carriera nell'amministrazione di appartenenza, carriera che consente peraltro la piena affermazione anche al termine della carriera sportiva. Quindi la difesa assicura sin da ora, ma da sempre, la volontà di approfondire nelle sedi ritenute opportune ogni possibilità di allargare anche ad atleti con disabilità non classificabili nel mondo paralimpico l'opportunità di dedicarsi pienamente allo sport attraverso il reclutamento in appositi gruppi sportivi, mettendo a disposizione le competenze che l'amministrazione ha maturato in questo periodo, sia anche degli organismi sanitari militari che hanno un'esperienza specifica in quelle che sono, chiamiamoli, vincoli che ci impone la normativa. Proprio in tale ottica sono allo studio diverse iniziative. Concludo, signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, l'esperienza del gruppo sportivo paralimpico da difesa dimostra come sia possibile coniugare inclusione, valorizzazione del talento e tutela professionale nel pieno rispetto delle priorità ordinamentali della difesa. Quindi la difesa tutta guarda pertanto con favore a ogni iniziativa volta a migliorare il sistema, nella consapevolezza che l'obiettivo debba essere quello di ampliare le opportunità offerte agli atleti, preservando al tempo stesso i requisiti di efficienza, sicurezza e funzionalità che costituiscono presupposti imprescindibili dell'organizzazione militare. E quindi con questo spirito rinnovo la piena disponibilità a fornire ogni ulteriore contributo tecnico che le commissioni riterranno utili ai fini del proseguo dell'attività conoscitiva. Vi ringrazio per l'attenzione, avrei terminato. Credo di dover cedere la parola.
2: Sì, adesso diamo la parola al generale Martis, prego.
4: Allora. No, Martis. Sì, ha già parlato. Buongiorno a tutti, onorevole Presidente. Opportunità come Guardia di Finanza di essere qui e di raccontarvi sinteticamente quello che la Guardia di Finanza fa in ambito sportivo per il mondo paralimpico. La nostra amministrazione ha iniziato a contrattualizzare atleti paralimpici nel 2022 con 5 atleti l'inquadramento normativo di questi atleti è parificato a quello del quadro appuntati a finanzieri della nostra amministrazione, hanno gli stessi lo stesso retribuzione, gli stessi scatti contributivi, non hanno gli emolumenti accessori, vale a dire straordinari e emolumenti di questo tipo. Il contratto è un contratto di lavoro sportivo e ha durata quadriennale, rinnovabile ovviamente nel caso in cui i risultati agonistici degli atleti siano appunto tali da poter consentire il rinnovo. Chiaramente è un'attività che mira alla valorizzazione degli atleti, diciamo, di vertice del mondo paralimpico, quindi degli atleti, essendo un concorso per titoli, esclusivamente per titoli, ovviamente, diciamo, è mirato ad acquisire quelli che sono gli atleti che hanno già effettuato naturalmente dei risultati di eccellenza in ambito nazionale ed internazionale. Le categorie, diciamo così, dal punto di vista dell'età, noi abbiamo un requisito minimo di 17 anni per l'accesso e massimo di 35, il problema, tra virgolette, della contrattualizzazione, della durata della contrattualizzazione soltanto per 4 anni, come diceva il generale Martins, è superato, speriamo che sia superato anche con, diciamo, l'emanazione delle norme attuative, per il transito di questi atleti al termine della loro carriera agonistica nei ruoli civili del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dicevo del concorso, il concorso è un concorso per titoli, è aperto tutto l'anno, scade il 30 giugno, ovviamente noi abbiamo una forza limitata, relativa anche, uguale a quella del mondo della difesa, per il 5% rispetto alla forza organica dei gruppi sportivi, quindi ci attestiamo nell'ordine dei 12, 13, massimo 15 atleti paralimpici come forza organica. E al momento noi abbiamo come organizzazione interna una sezione paralimpica che coordina tutta l'attività e gli atleti sono invece, diciamo, tesserati e svolgono la loro attività sportiva come nelle società sportive che sono ovviamente affiliate alle diverse federazioni. Al momento noi abbiamo 10 atleti paralimpici contrattualizzati e 2 tesserati. E in qualche maniera abbiamo sempre cercato di implementare il discorso sportivo e tecnico attraverso anche, diciamo, un'implementazione della nostra struttura, della nostra organizzazione che vada incontro a questo modello. Quindi abbiamo iniziato a mettere a disposizione dei tecnici specializzati nell'ambito dell'attività paralimpica e abbiamo iniziato anche a produrre delle attività sportive relative ai raduni con le diverse federazioni di attività paralimpica, soprattutto nelle discipline naturalmente che vedono i nostri atleti protagonisti, quindi nell'atletica leggera, soprattutto nel judo e nella scherma. E questo un po' è il quadro normativo e la situazione organizzativa che ci contraddistingue. Ovviamente anche noi vediamo assolutamente con favore non solo questo tipo di attività, che ci vede coinvolti con grande impegno per cercare di migliorare e implementare il contributo che la Guardia di Finanza può dare a questo particolare tipo di attività, ma anche assolutamente disponibili a qualsiasi forma di miglioramento, di ampliamento di quella che può essere la collaborazione e ovviamente in un quadro normativo definito che ce lo permetta di incrementare il numero e la tipologia degli atleti paralimpici. Io mi ero fermato, diciamo, all'aspetto paralimpico. Per quanto riguarda i gruppi sportivi non c'è molta differenza, noi siamo abbastanza vecchi, l'attività sportiva della Guardia di Finanza risale al 1911, abbiamo festeggiato un paio di centenari, quello dell'atletica nel 2023 e quello dello sci nel 2025, e svolgiamo la nostra attività sostanzialmente in parallelo a quello che già il generale Martins ha detto, e quindi non mi dilungherei ulteriormente su questo, salvo poi essere a disposizione per eventuali approfondimenti e per eventuali domande.
2: Ringrazio il Comello di Paolo e abbiamo già delle richieste di intervento, cominciare dalla senatrice Versace, molto impegnata sul tema.
5: Te Intanto buongiorno a tutti, volevo ringraziare innanzitutto tutti i rappresentanti delle forze armate che sono venuti oggi in audizione. Io sono stata, diciamo, la promotrice di questo affare assegnato e l'ho fatto principalmente con l'obiettivo anche di coinvolgere e aiutare pure i colleghi che comunque fanno parte delle nostre commissioni e che hanno pure dimostrato anche attenzione al tema, dagli la possibilità di ascoltare attraverso pure la vostra voce e la vostra esperienza quello che io da anni comunque cerco di trasferire. Oggi noi intanto io registro questa apertura e questa disponibilità che già conoscevo, ma sono felice che insomma in forma ufficiale sia stata pure confermata in commissione, perché nella scorsa legislatura io sono quella che ha stalkerizzato, nel senso buono del termine, tutti i colleghi e ministri competenti affinché si aprissero le porte formalmente con una legge agli atleti paralimpici nei gruppi sportivi militari e corpi civili dello Stato. Questo è stato possibile con la riforma dello sport. Confesso che non era proprio come l'avevo immaginata, nel senso che oggi le forze di polizia assumono, arruolano in realtà a tempo indeterminato, nel mondo militare vengono appunto contrattualizzati con dei contratti di lavoro rinnovabili. Io auspico che si possa sempre migliorare, arrivare comunque a un contratto a tempo indeterminato anche per la loro attività, ma soprattutto che si superi pure la soglia dei 35 anni. Lo dico perché questo sarà un pilastro su cui io batterò. Io ho perso le gambe in un incidente stradale a 28 anni. Ho fatto le Paralimpiadi di Rio che ne avevo 40, ho fatto 3 europei, 2 mondiali, a 30 anni mi dicevano lascia perdere, non lo fa nessuno. Ho dimostrato che comunque la soglia di età è relativa, spesso le persone diventano disabili nel corso della vita per incidenti o malattie, quindi non sempre si nasce. La possibilità appunto di offrire anche ai paralimpici o comunque agli atleti con disabilità di avere la stessa opportunità degli altri nasceva anche principalmente dal fatto che c'è questo regio decreto del 36 che comunque in qualche modo disciplina quelle che sono i requisiti e le regole di accesso ai gruppi sportivi e che meriterebbe un aggiornamento ulteriore, e già un primo passo è stato fatto con la riforma dello sport. Faccio questa piccola premessa anche per come dire, anche illuminare i colleghi che magari conoscono meno la materia. L'affare assegnato nasce principalmente però non solo per registrare lo stato dell'arte di questo aggiornamento, la possibilità di aprire le porte anche a quegli atleti cosiddetti nel limbo, che sono gli atleti, io faccio l'esempio degli atleti con diabete perché sono quelli che maggiormente insomma fanno rumore e chiedono questa possibilità, ma se noi parliamo di patologie croniche compensate abbiamo visto anche nel tennis quello che ha fatto Zverev, che è un atleta con diabete, mentre il nostro italiano prendeva gli integratori tra un set e l'altro, lui faceva la punturina di insulina, niente di scioccante nel 2026, però ha dimostrato che si può arrivare a dei livelli altissimi. Loro perché sono nel limbo? Perché non sono paralimpici, sono atleti con disabilità, ma quella disabilità, quella cronicità che li porta ad avere un'invalidità gli consente paradossalmente di accedere alle quote di categoria protetta per i bandi di assunzione nella pubblica amministrazione, ma non gli consente di avere quei requisiti per accedere ai gruppi sportivi, perché anche per loro c'è la sana e robusta Costituzione che evidentemente non hanno. Non sono sotto il cappello del CIP perché non è una disabilità classificata dal mondo paralimpico, quindi gareggiano ad altissimi livelli sotto il cappello del CONI, sono atleti, gareggiano con gli atleti cosiddetti normodotati, però hanno una disabilità che gli impedisce di accedere ai gruppi sportivi. Questo finché non troviamo la convergenza per modificare la legge e ascoltare pure la vostra voce, era anche per registrare la vostra disponibilità nel proseguire in questa direzione. Io avrei giusto una domanda, oltre che ringraziarli, Presidente. Gli atleti contrattualizzati nelle forze armate e comunque nei gruppi militari, al termine della carriera possono essere, dunque, perché prima se non sbaglio il generale Martis l'ha detto, assunti a tempo indeterminato con un ruolo civile all'interno delle amministrazioni competenti è un'opzione, è in qualche modo una regola già scritta, dettata in qualche modo, c'è la possibilità di rafforzare la normativa, o forse ritenete anche che possa essere utile coinvolgere anche per un confronto formale qualcuno della direzione del personale della difesa per capire se si può, se c'è la possibilità di utilizzare il termine di atleta civile da poter reinserire al termine della carriera agonistica, così come avviene con gli altri nelle forze, nell'impianto dell'organico delle amministrazioni. Questa era la domanda, perché non so esattamente, non credo di averla chiara, e se può tornare utile, io come dire avanzerei anche la proposta di audirli se può tornare utile, se non è già così. Detto questo, vi ringrazio non solo per la disponibilità che avete offerto e approfitto anche per dire che il garante, lo dico per i colleghi che non sono al corrente, il garante delle persone con disabilità, l'avvocato Borgo, che a sua volta ha ricevuto diverse segnalazioni da atleti sordi che segnalavano delle situazioni di discriminazione rispetto all'accesso ai gruppi sportivi, ha avviato un tavolo di confronto ristretto con i ministeri competenti, con i gruppi sportivi, e devo dire anche con un gesto di fair play mi ha coinvolto anche in questo tavolo, dove di fatto abbiamo trattato il tema e abbiamo registrato la disponibilità di tutti i ministri a collaborare proprio per aggiornare la normativa. Volevo approfittare di questo momento per condividere l'informazione e porre questa domanda. Grazie.
6: Grazie Presidente, grazie ai rappresentanti delle forze armate e sportive qui convenuti. Ho anch'io un quesito da porre rispetto a mio pregresso. Io sono tesserato sportivo da oltre 50 anni, dirigente sportivo da oltre 40, e ho vissuto sulla mia pelle questo rapporto con le associazioni sportive militari, perché io sono dell'atletica leggera, e l'atletica leggera è uno degli sport bandiera dei gruppi sportivi.

0: perché ha consentito in un sistema unico al mondo di creare uno staff di sostegno anche economico, ma non solo, con strutture, con personale di assistenza ad atleti di vertice, che è stata un po' una base, come avete detto voi, per ottenere dei risultati a livello internazionale, ma ha anche consentito, e questo va detto, di creare dei soggetti che poi sono venuti a lavorare nelle forze di polizia o anche nell'ambito militare, con una formazione anche fisica probabilmente più adeguata di altri. Ricordo qualche tempo fa l'episodio di un ex velocista della nazionale che ha inseguito uno scippatore, ovviamente accappandolo perché era più veloce dello scippatore. E quindi è evidente che, insomma, porta vantaggio essere stati atleti. La mia domanda è questa. C'è una certa difficoltà, io non ho mai visto statistiche in questo senso, nel capire quanti degli atleti che arrivano nei gruppi sportivi militari, sto parlando dei normodotati, poi sui paralimpici potremmo fare un ragionamento simile ma più complesso. Quanti di questi atleti arrivati nel gruppo sportivo militare migliorano per raggiungere poi risultati di eccellenza a livello internazionale, e quanti invece non ci riescono, e quindi l'accesso al gruppo sportivo militare diventa sostanzialmente un punto d'arrivo che poi li porterà anche a essere degli eccellenti cittadini in divisa e portare un loro contributo in divisa alla comunità, ma magari trascorrono alcuni anni nel gruppo sportivo, qualche volta anche diversi anni, ottenendo risultati che non sono particolarmente migliori di quelli che ottenevano prima, e quindi in questo modo, tra virgolette, portando via il posto ad altri che invece potrebbero migliorare, magari. Capisco che sto facendo ragionamenti un po' complicati, no? Perché non si può sapere a priori, ma in corso d'opera queste cose si vedono. Ecco, io volevo chiedere se rispetto a questo tipo di riflessione c'è la volontà di provare a porre degli step successivi, dei risultati di miglioramento da raggiungere, per mantenere l'atleta nel gruppo sportivo militare, o se non riesce a migliorarsi entro un certo tempo, in misura ragionevole, dirgli: amico, magari rimani in divisa, ma il tuo posto nel gruppo, il privilegio di far parte del gruppo sportivo militare, lo diamo a qualcun altro che magari se lo merita di più. Questa è la domanda. Grazie.
1: Sì, anch'io ringrazio tutte le persone presenti e anche i non presenti che rappresentate. Io ho una domanda. La senatrice Versace ha già fatto quelle che avevo in mente, pensavo, noi abbiamo udito. No, no, no, abbiamo udito la dottoressa Arnaudo con diabete 1 che denunciava il fatto di non poter accedere appunto ai gruppi sportivi in quanto normodotata ma con diabete e quindi non sana robusta costituzione e quindi discriminata nella sostanza. Il generale prima ha detto che avete un'aliquota, anche il colonnello, un'aliquota del 5% rispetto ai gruppi sportivi destinata ai paralimpici, ma c'è un tetto massimo di, siccome è parametrata al 5%, se c'è un tetto massimo di atleti che potete ospitare, avere, assumere, contrattualizzare oppure no, perché se c'è un tetto massimo, quel 5% diventa fisso e di conseguenza non si apre ad esempio a nuove discipline. E a nuove opportunità per altri atleti. Il limite d'età dei 35 anni, io penso a discipline, non so, il tiro a segno piuttosto che tiro con l'arco, che anche in età più avanzata possono portare atleti ad avere prestazioni eccezionali al maturare. Quindi, come è stato definito il 35 anni come limite massimo per entrare nei gruppi sportivi? Grazie.
2: Grazie, innanzitutto mi unisco al ringraziamento per tutti coloro che stamattina partecipano e danno un segnale molto importante a tutti noi per capire anche il pensiero e le posizioni. Io ringrazio anche Giusy Versace perché è da molto tempo che sta facendo questa battaglia con sicuramente grande passione e grande competenza. Ritengo anche che andare avanti e poter finalmente cambiare questa legge sarebbe un

0: passaggio importante per la nostra nazione, perché sarebbe un rispetto. Noi poco tempo fa, come già ricordava il collega, abbiamo udito delle atlete che avevano un problema di diabete, che ci hanno raccontato la loro storia, le loro possibilità, i loro successi, i loro traguardi, le loro difficoltà. Io credo che proprio perché le forze armate sono da sempre, e credo che possiamo essere tutti d'accordo, un simbolo di quello che rappresenta il merito e l'inclusione, perché siete stati esempio da questo punto di vista, sia per merito che per l'inclusione. Allora la domanda che volevo porre è questa: voi non credete che poter far vestire, no? Poter che questi atleti con disabilità, anche se il concetto di disabilità dovremmo forse fare una parentesi perché è cambiato nel tempo, siamo ancora ancorati a dei concetti che secondo me sono fortunatamente passati, che sono diventati obsoleti, perché oggi grazie al progresso, alla medicina, a tutto quello che comporta, diciamo che ciò che era forse, visto che se ne parla da tantissimi anni, poteva essere veramente una disabilità, oggi non lo è più, o comunque è enormemente ridotta, direi, grazie a Dio. E questo è stato un passaggio molto importante che si è riuscita a ottenere. Proprio anche alla luce di questo bisognerebbe ripensarlo, e credo che qua non c'è una posizione partitica o ideologica su queste tematiche, perché credo che siano proprio il grado di civiltà della nostra nazione, il rispetto soprattutto tra di noi, tra noi esseri umani. E quindi quello che vi chiedo è proprio questo, che se voi pensate che poter permettere a questi atleti di poter mettere il vostro vestito sarebbe, credo, un passo molto in avanti su quella che è la civiltà della nostra nazione. Grazie.
1: Io la girerei ai gruppi sportivi, perché hanno dati più cose. In generale, comunque, dico che quando un atleta non è più in grado di fornire prestazioni di alto livello, viene dimesso da atleta e quindi ha la possibilità o di continuare come militare oppure di rescindere il contratto, perché era una ferma temporanea, e quindi andare nella vita privata e fare. Poi loro daranno qualche risposta magari più dettagliata su quanti arrivano, quanti non arrivano a risultati di prestigio, penso intendesse, no? Quindi vittorie, medaglie che arrivano. Quindi torno invece alla prima domanda dell'onorevole senatrice Versace, che a parte che ci incontriamo nel tavolo di lavoro di cui ha fatto cenno. Allora, la difesa ha fatto partire una serie di studi. Ovviamente ci sono vari settori che stanno facendo questi studi, e quindi chiaramente anche la direzione che lei ha citato ha avviato uno studio in tal senso, perché io qui non sono un esperto, le normative a volte si intrecciano e una complica l'altra, cosa potrebbe non servire nessun intervento normativo, così come invece magari qualche intervento normativo, peraltro ritengo non di altissimo livello, potrebbe bastare un decreto, non lo so, però ci stanno studiando per vedere se la possibilità di assumere come civile un atleta lo si può fare in maniera piuttosto semplice, oppure bisognerà fare quello che lei ha definito aggiornamento normativo che consenta di farlo. Adesso mi leggo, se non so se ho risposto in maniera compiuta, non è l'unico settore dove lo studiano, ma sicuramente la direzione del personale civile, ipotizzando un'assunzione nel mondo civile, sicuramente è coinvolta in questa attività di studio. Mi collego, sempre se posso non andare con l'ordine, alla domanda che ha fatto la senatrice Santanchè, perché mi è parso che nella richiesta ci fosse un qualcosa di più. Come ho provato a sottolineare nel corso dell'intervento, l'elemento che io ritengo fondamentale, quindi ha un valore molto limitato, è che quest'atleta, che questa persona che ha delle capacità da atleta, l'esempio Zverev, se noi facessimo il tennis, io ho la possibilità di prendermi Zverev nel mio corso, che faccio, non lo piglio perché c'è il diabete, lo piglio. Ma poi se Zverev, vabbè, era ricco di famiglia, lui ha potuto fare quello che voleva, però ipotizziamo uno Zverev povero che non riesce quindi a praticare il tennis 8 ore al giorno, e quindi Zverev non sarebbe diventato Zverev. E quindi quello che ritengo elemento fondamentale è che in qualche maniera noi gli diamo la possibilità di avere uno stipendio che non lo rende ricco, che non debba pensare a come portare la pagnotta a casa, però altrimenti lui si deve trovare un lavoretto e quindi va a fare, se atletica, dalle 5 alle 7 fa un po' d'atletica. Questo è quello che io ritengo fondamentale, quindi dare una cosa. Per l'inserimento, e quindi se il nostro vestito, io l'ho inteso come uniforme, quindi se per l'uniforme, lì le leggi attuali lo inseriscono come militare. Per quanto il diabete sia una patologia oggi posso usare la parola facilmente controllabile, non sono medico, però so che la punturina, il dosatore automatico ci sono, però assume un carattere diverso quando parliamo di un militare che potrebbe andare in operazione. La mancanza dell'insulina durante un'operazione potrebbe condurre alla morte della persona, quindi diventerebbe la necessità di avere un qualcosa che assiste. Zverev giocava al centrale di Parigi, è la cosa, quindi con tutte le strutture mediche che una nazione può fornire in operazioni, la difesa ovviamente ha delle capacità di supporto medico, ma che dedica di solito al ferito in operazione. Qui si tratterebbe di prevedere, peraltro, non sono un esperto di norme, lo ripeto, nuovamente, sicuramente le norme attuali non lo consentono, però sto in un posto dove si scrivono le norme, quindi ora, per cambiarle, secondo me, da quella che è la mia esperienza, bisogna passare attraverso uno studio particolarmente approfondito, perché sono previste nel COM, nel TUOM, leggi specifiche che elencano i gradi di disabilità. Credo che sia un qualcosa di impegnativo, ovviamente disponibili anche a fare studi in tal senso, e quindi non è assolutamente una chiusura. Quello che invece, tornando alla prima domanda e quindi riferendomi al mondo civile, ho l'impressione che sia molto più snello il corpo normativo che dovrebbe essere cambiato. Addirittura ci potrebbe anche non essere bisogno di intervenire sulle norme. Quindi siamo su due piani differenti. Poi, come ho detto all'inizio, lo ribadisco, aperti a studiare qualsiasi forma e cosa. Poi si arriverà a delle conclusioni.
2: Come, scusi? L'età.
1: Allora, sull'età dei 35 è una scelta fatta. Allora, noi abbiamo assunto un atleta che lei credo che conosca, la Trigilia, che quando l'abbiamo assunta aveva 47 anni, se non mi sto sbagliando. Quindi noi, ovviamente non in tutti i sport lo si può fare, l'atletica è più difficile farlo, però lei fa scherma, la Trigilia, qualcuno ha citato, mi sa, tiro con l'arco, tiro, dove quasi, non so bene perché, non sono un esperto di quello sport, quasi l'età più avanzata favorisce il rendimento sportivo. Abbiamo avuto atleti anche nei normodotati che hanno un'età avanzata su questi tipi di sport. Difficile incontrare il 100 metrista a 45 anni, però sopra i 30 lì comincia a diventare già molto complesso. E quindi credo di aver risposto più o meno a queste due domande. Prima di girare, no, c'era l'età.
2: I limiti del
1: 5%. Che è una cosa stabilita per norma, però penso che la domanda, oltre a sapere perché il 5%, questo è stato stabilito, e anche, ma questo 5% io lo posso riferire a 10 o certo, posso riferirlo a 1 milione? Se fosse su 1 milione avremmo un numero esagerato. Ovviamente sono numeri che derivano da dei calcoli, perché noi andiamo a sottrarre queste persone dall'operatività, cioè il numero dei militari è quello stabilito per norma e ne andiamo a sottrarre un certo numero che dedichiamo allo sport.
3: Presidente, sulla quota del 5% l'avevo studiata io, nel senso che il reinserimento degli atleti paralimpici va a toccare le quote di categoria protette nella PA, cioè anche nella PA c'è una quota di capienza, cioè nel PA, la pubblica amministrazione, insomma, la 6899 è la legge che consente alle persone con disabilità che hanno i requisiti per accedere alle cosiddette categorie protette, c'è una quota. Nei privati è uno ogni 15 dipendenti, insomma adesso nel pubblico non mi ricordo quanto, l'avevamo studiato, e la quota destinata ai diciamo non tanto ai gruppi sportivi, ai cappelli dei ministeri pure competenti, era, metti 10, noi sapendo che non la riempiono, cioè non viene riempita quella quota, avevamo battezzato questo 5% di quella quota, perché nel momento in cui tu li reinserisci, con la loro disabilità vanno a coprire quella quota destinata alle cosiddette categorie protette che ti consente la legge 6899. Da lì nasce quel 5%, che però, come ha detto il generale, può essere il 6, può essere il 7, era una quota della quota prevista per l'inserimento delle persone, diciamo, cosiddette categorie protette, brutto da dire, ma nasce da lì, però sì, non è quello il limite, perché poi alla fine...
4: Grazie, sono Urbano Floreani, presidente del Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare. Bene, la domanda è pertinente, assolutamente corretta. Quanti arruolati poi raggiungono i risultati? Sicuramente questa è un'azione di scouting sulle discipline. E poi, essendoci un concorso pubblico per titoli e per esami, per requisiti, naturalmente si punta sull'atleta che in quel momento dà una garanzia di risultato. Ora, rimaniamo sul fatto che l'atleta che entra nel gruppo sportivo non ci rimane per sempre. Noi arruoliamo militari, non arruoliamo atleti. Allora, non c'è nulla di più vicino alla vita militare di quella dell'atleta. Disciplina, rispetto della regola, rinunce, sacrificio. Ma noi arruoliamo militari, non stiamo arruolando atleti, anche perché non tutti gli atleti rimangono atleti. Sì, qualcuno è più longevo, qualcuno meno longevo. Il parametro nostro sono che innanzitutto diamo la possibilità all'atleta arruolato di continuare ad allenarsi dove e come vuole. Noi viviamo, per quanto riguarda l'aeronautica militare, del regime di distacco. Quindi l'atleta viene arruolato al centro sportivo, ma poi continua. Noi abbiamo degli atleti che si allenano all'estero. Fabri, getto del peso, fa 3 mesi in Sudafrica. Non è obbligato a vivere, quindi lui si sceglie il tecnico, si sceglie dove allenarsi, si sposta, quindi vive di distanza. Poi vale la regola dei 2 anni. Se lui per 2 anni non trova o non porta a casa dei risultati, lui viene dismesso dal centro atleti, lascia il posto a qualcun altro e lui continua la sua vita, se vuole, all'interno della compagine militare. Quindi non è che il posto dell'atleta è un posto riservato per sempre, lo deve dimostrare che se lo merita per lasciare spazio agli altri. Naturalmente gli diamo un biennio, perché può succedere, poi questo biennio viene considerato se c'è un infortunio pesante. Per esempio, nella disciplina dell'equitazione non si guarda solo il biennio dell'atleta, che è uno sport longevo, ma anche il biennio dell'altro atleta, che per legge italiana l'unica al mondo è considerato atleta, che è il cavallo. Quindi bisogna creare un binomio, quindi si è un filo elastici. Però se l'atleta risulta non meritevole di rimanere al centro sportivo, per un periodo assolutamente congruo viene dismesso, mantiene, decide dove andare a lavorare, gli viene fatta un'audizione e continua la sua vita all'interno della Forza Armata e lascia al posto un altro atleta. Ma quanto sono i suoi risultati? I risultati sicuramente dipendono da lui e dal suo impegno, perché noi non forziamo l'atleta assunto a allenarsi con un tecnico dell'aeronautica in un centro specifico, quindi roviniamo le sue capacità sportive o il suo progresso. Tra l'altro noi abbiamo dei tecnici dell'aeronautica che allenano degli atleti dell'esercito, abbiamo dei tecnici della Guardia di Finanza che allenano degli atleti, quindi la maggior interforza. Abbiamo dei tecnici militari che allenano degli atleti civili, che sono di società, perché sono tecnici federali che vivono nel regime di distacco. Spero di avere risposto alla domanda per quanto riguarda la parte dell'arruolamento.
5: Per brevemente integrare, perché ovviamente la medaglia o il successo internazionale può avvenire o anche no, ma quello che conta è il miglioramento della prestazione dell'atleta. Se l'atleta migliora, ha senso e ha avuto senso assumere un gruppo sportivo militare e ha senso mantenerlo. Se non migliora, evidentemente no. Questo è un po' lo spirito, no? E allora la mia domanda era volta a capire se vi siete dati dei parametri temporali e di risultato per questo.
4: Sì, se posso solo completare la risposta con un breve riattack, noi parliamo dello sport di eccellenza, non parliamo solo dello sport olimpico. La medaglia per noi non è il risultato olimpico e basta, i campionati italiani, i campionati europei, i campionati regionali, quindi il progresso viene sempre monitorato. Stiamo parlando di sport di eccellenza.
3: Soltanto sì, a conclusione, perché ci hanno avvisato che è iniziata l'aula, volevo ringraziarli di nuovo tutti, però a completezza pure da lasciare al verbale, lo dico al collega, i gruppi sportivi militari di polizia arruolano e assumono solo i migliori. Fanno già uno scouting a monte, non è che fanno il bando e assumono uno che ha vinto la garetta regionale, per quanto importante vincere la gara regionale. E la possibilità di averli nel gruppo, oltre a portare lustro al corpo, all'Italia, e anche l'atleta stesso si inorgoglisce pure di quello che riesce a fare, hanno questa preziosissima possibilità, al di là del titolo, di avere contributi, stipendi, tutte le sanitarie che diversamente non avrebbero. Ricordiamoci della Vezzali, che anche passata da questi banchi, per lo Stato era una dilettante, perché la sua disciplina era una dilettante. Se non avesse avuto il gruppo sportivo, mi pare che lei Fiamme Oro, probabilmente avrebbe mollato prima, come anche il mio amico Paolo Pizzo dell'aeronautica, che ha portato medaglie importantissime. Cioè, la possibilità di offrire anche a chi vive con una disabilità le stesse opportunità degli altri, questo era il cuore della legge, il cuore delle audizioni, fatto salvo che abbiamo registrato la disponibilità in maniera trasversale, come anche ha detto l'amica e collega Santanchè. Non è una questione né ideologica né di partito, deve essere una cosa davvero che tutti noi vogliamo per aiutare il processo di adeguamento della legge, che consente di accedere ai gruppi sportivi in veste civile, in veste militare, in veste di poliziotto. Cioè loro, lo dico proprio chiaramente che resti a verbale, interessa sì, ma relativamente. Cioè per loro è importante avere l'opportunità di avere quelle tutele sanitarie, contributive e retributive che gli altri hanno e che loro non hanno. Grazie Presidente.
6: Preso il limite di minimo, quello per legge dei diciamo cosiddetti sì, normodotati, e il massimo che era 35 anni, sempre come riferimento diciamo temporaneo. È chiaro che poi anche nelle discipline normo in qualche maniera noi abbiamo delle differenziazioni. La vera, possiamo arruolare della gente molto più anziana rispetto all'atletica, e anche sotto questo punto di vista c'è assolutamente la disponibilità ad allargare e rivedere il limite massimo.
7: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.

0: RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. Notiziario parlamentare.
1: Sono le 17, un buon pomeriggio dalla redazione di GR Parlamento in studio Francesca Rinaldi. Apriamo con la situazione in Medio Oriente. È stallo sul piano di pace per Gaza. Hamas conferma l'impegno a rispettare l'accordo sostenuto dagli Stati Uniti e accusa Israele di sabotarlo. All'inviato di Trump, Kushner, Netanyahu ha ribadito il suo no al ritiro delle truppe da Gaza. Torna intanto a salire la tensione in Cisgiordania, soprattutto dopo l'arrivo di Louis Reed, palestinese americano, che ha issato sul tetto della sua casa una bandiera americana. La corrispondente da Gerusalemme, Maria Gianniti.
2: Stiamo tornando nel villaggio di Kusra, dove in questi giorni ci sono 3 abitazioni palestinesi che sono assediate dai coloni, ma una zona che però è stata dichiarata zona militare, perché ieri sera è arrivato addirittura, pensate, ha fatto un lungo viaggio dall'Ohio agli Stati Uniti il proprietario di una di queste case, perché ovviamente vuole manifestare tutta la sua solidarietà. Adesso lui è dentro con la sua famiglia. 2 giorni fa sono arrivati degli aiuti, è arrivata anche dell'acqua, ma benché ci sia la presenza dei militari, come ha raccontato lo stesso Luai Ridi, continua però ad esserci di fatto l'assedio degli stessi coloni. Quanto sta accadendo anche qui continua a avere una importanza anche su tutto il resto, su anche le mosse di questo governo. Vedete, Netanyahu, appunto, c'è stato l'incontro ieri con Kushner, che però si è concentrato particolarmente sulla striscia di Gaza, ma c'è la questione Cisgiordania che sicuramente sta avendo un peso molto importante. La linea può tornare a te.
1: Ed è ancora muro contro muro sullo stretto di Hormuz dopo le minacce rivolte da Trump anche contro l'Oman, paese mediatore che affaccia sul canale. Teheran ribadisce le sue posizioni. La corrispondente da Istanbul, Anna Mazzone.
3: Scaduta la tregua di 60 giorni, si accendono i timori per una nuova escalation nel Golfo Persico. Alcuni media riferiscono che i Pasdaran si starebbero preparando una intensificazione del conflitto. Teheran definisce irrilevante il memorandum d'intesa con gli Stati Uniti e lega il destino della guerra al conflitto a Gaza. Il ministro degli esteri Araghchi accusa Israele di sabotare la diplomazia e dice che Tel Aviv è il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo duraturo con Washington sul cessate il fuoco. Stanotte è stata colpita una nave durante un transito in uscita da Hormuz, ferito un membro dell'equipaggio, e Teheran annuncia che l'Iran e l'Oman hanno raggiunto un accordo per regolamentare le rotte nello stretto, ma non ne diffonde i dettagli. Il capo negoziatore Ghalibaf domani sarà in Iraq e avverte: Hormuz resterà chiuso finché l'America non rispetterà l'intesa. E il presidente turco Erdogan ha avuto un colloquio telefonico con Donald Trump in cui ha sottolineato l'importanza di sfruttare al massimo gli strumenti diplomatici. Erdogan auspica che i negoziati proseguano e ribadisce che la Turchia continuerà a sostenere tutti gli sforzi per la pace.
1: Nuovi scambi a fuoco tra Ucraina e Russia. Centinaia di droni hanno sorvolato la frontiera in una direzione e nell'altra. Kiev dispone nuove evacuazioni nella regione orientale di Dnipropetrovsk. Tra i civili raggiunti dall'ordine di abbandonare le proprie abitazioni esposte ai raid di Mosca, 2200 bambini. In un attacco missilistico russo nella regione di Kharkiv hanno perso la vita almeno 10 persone. La corrispondente Caterina Doglio.
4: Le forze ucraine hanno lanciato ieri notte 791 droni contro il territorio russo, colpite ancora una volta Belgorod, Bryansk, Mar Nero, Mar d'Azov, e ora RIA Novosti dice, citando il Ministero della Difesa, che sono 1671 i droni intercettati nelle ultime 24 ore, è un record assoluto. Sale la tensione con il Regno Unito, che fornisce droni britannici all'Ucraina. Mosca accusa Londra di puntare all'escalation, promette ritorsioni. E sale anche con la Moldavia, che accusa la Russia di sconfinamenti volontari dello spazio aereo moldavo. La pressione sta dunque aumentando da entrambi i lati del fronte. L'Ucraina accusa la Russia di aver lanciato oltre 1000 attacchi nella regione di Zaporizhia. Ci sono delle vittime, mentre il leader ucraino denuncia l'attacco russo su Kharkiv. Un attacco che definisce brutale. 10 le persone uccise, molti feriti. Ancora una volta Zelensky chiede il sostegno dei partner, esortandoli a fiancare gli ucraini.
1: Pubblicati questa mattina sulla Gazzetta Ufficiale Europea i possibili incentivi e sovvenzioni sull'energia considerati ammissibili dalla Commissione di Bruxelles in deroga al patto di stabilità, attesa ora per le indicazioni del governo italiano. Fabio Comini.
5: La deroga riguarda le misure che rafforzano l'efficienza strutturale del sistema energetico e accelerano la transizione dal fossile. Non sarebbero ammessi interventi provvisori come la riduzione delle tasse sui carburanti, da finanziare eventualmente in altro modo, e altri sussidi tampone. L'elenco delle 22 voci ammissibili dalla Commissione è comunque esemplificativo e non esaustivo. Si va dagli aiuti per sostituire le caldaie a gas con pompe di calore alle colonnine di ricarica per le auto elettriche, ma senza incentivi per l'acquisto, dalle ristrutturazioni delle abitazioni alle sovvenzioni per le energie rinnovabili, il nucleare e l'idrogeno, fino agli investimenti per il trasporto urbano. Per l'Italia si tratta di 14 miliardi da utilizzare all'interno del triennio 2026-2028. Aggiorni la lettera a Bruxelles per sapere dove il governo intende indirizzare le risorse, che andranno anche a rendere più robusta la prossima manovra di bilancio. Prima però è necessario il via libera delle autorità europee, previsto entro il 9 ottobre.
1: L'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Siffredo Ranucci dal carcere attraverso il suo legale Walter Lavitola si dice pentito e affranto per aver arrecato danni al suo amico giornalista. Intanto presto potrebbero essere di nuovo sentiti dai magistrati i quattro esecutori materiali dell'attentato. Arianna Di Giorgio.
6: Lavitola attende l'udienza al Tribunale del Riesame sperando negli arresti domiciliari. I quattro esecutori materiali del piano criminale attendono di poter parlare con i PM. È il binario su cui corre ora il caso Ranucci, il conduttore di Report vittima di un attentato il 16 ottobre scorso a Pomezia. Una scelta solo mia, pentito per i guai arrecati ad un amico, dice il faccendiere attraverso il suo legale. Gli investigatori ricostruiscono incontri, rapporti, affari di chi è dietro una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Così l'incontro tra Lavitola e Ranucci del 7 settembre diventa cruciale. Il faccendiere ha detto che in quella data avvertì Ranucci del rischio attentati. Anche sul movente restano tanti dubbi. Per la Procura di Roma, Lavitola avrebbe pianificato un'azione dimostrativa per aumentare la visibilità del giornalista, spalancandogli così le porte del mondo della politica. Dal canto suo, l'ex direttore dell'Avanti ha dichiarato di voler solo far potenziare la scorta al giornalista. I quattro esecutori materiali dell'attentato, dopo mesi di silenzio, forse hanno qualcosa da dire, mentre l'udienza al riesame per Lavitola è fissata per la prossima settimana.
1: Oggi l'Italia onora la memoria dei connazionali uccisi il 18 agosto 1946 sulla spiaggia di Vergarolla, nella più grave e sanguinosa strage nella storia repubblicana. Una carneficina caduta nell'oblio per decenni e che è stata restituita alla memoria collettiva grazie all'impagabile impegno della comunità italiana di Pola, degli esuli, dei loro discendenti e delle associazioni. Così in un messaggio la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell'ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla, in cui morirono oltre 100 persone, tra cui molti bambini. Ed era la nostra ultima notizia, il notiziario termina qui, terminano anche le trasmissioni di GR Parlamento che riprenderanno domani mattina alle 10. Io ringrazio Adriano Lippi alla parte tecnica e tutti voi per averci seguito, vi auguro una buona serata.
0: Notiziario parlamentare. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni. RAI GR Parlamento, la radio delle istituzioni.
7: Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira. Aia!

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

16ª posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: 12ª posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in 12ª posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si

proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi buon vento a tutti voi, qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti Alfa, ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, il programma delle radio digitali dedicato alla scoperta dei nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Angelo, che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo con Fantastiche, un podcast in 6 puntate condotto da Manila Nazzaro e Roberto Alessi. Ascoltiamone subito un trailer.
3: Andiamo con le palette, signori.
4: Devo dire la Rai. Io sono venuta a Grado.
5: Devo dire che sono proprio felice di aver debuttato in un momento di televisione che rimarrà per sempre nella storia.
6: Ambra!
7: Io non ho mai visto l'orchestra buttare gli spartiti.
8: Ogni giorno vediamo tantissime persone in televisione. Molte le dimentichiamo, altre ci rimangono impresse. Ma solo alcune ci fanno esclamare fantastiche. Io sono Manila Nazzaro e insieme a Roberto Alessi vi racconterò le grandi donne, protagoniste non soltanto della televisione, ma anche del nostro immaginario collettivo. Attrici, showgirl, cantanti, conduttrici. In una parola, fantastiche!
2: Raffaella Carrà, Mili Carlucci, Ambra Angiolini, Lorella Cuccarini, Ornella Vanoni e Antonella Clerici. Fantastiche ci racconta le storie incredibili di alcune delle grandi donne del piccolo schermo. Ne abbiamo parlato con Manila Nazzaro.
8: Raccontiamo la storia di 6 fantastiche. Sono le grandi, le icone della televisione, a cui io, poi è stato un po' il mio desiderio, il mio sogno, che è stato accolto dal direttore Zinzilli. E attraverso le storie di queste icone della televisione che hanno rivoluzionato intere generazioni, noi raccontiamo in qualche modo la storia del nostro paese, che passa anche attraverso la TV, gli show, il costume e anche il coraggio e la libertà di essere quello che sono state. E parliamo di Raffaella Carrà, della Vanoni, della Carlucci, della Clerici, della Cuccarini, di Ambra Angiolini e poi tante tante altre che arriveranno.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Continuiamo con Spiritual Lab, Oltre il Visibile, un podcast di Elisabetta Lupano realizzato da Arianna Biagi e Federica Mura. Ascoltiamone un trailer.
9: Non tutto ciò che esiste può essere visto,
10: ma forse può essere sentito.
11: Se anche voi avete percepito almeno una volta nella vita che c'è qualcosa oltre il visibile, siete nel posto giusto.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off. Allacciate le cinture e fissate nei tubi di gomma.
11: Mi chiamo Elisabetta Lupano e sono una medium. Siete a bordo di Spiritual Hub, Oltre il Visibile, un podcast original Rai Play Sound realizzato insieme ad Arianna Biaggi e Federica Mura. Un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
10: A bordo Federico Faggin, fisico, padre del microprocessore, da quasi 40 anni in volo sopra uno dei territori più enigmatici dell'umano, la coscienza e il libero arbitrio.
13: Ci saranno anche Simone Cristicchi e padre Guidalberto Bormolini, monaco e teologo, in viaggio tra spiritualità e domande essenziali.
11: Poi sciamani di diverse tradizioni, come Selene Calloni Williams e molti altri passeggeri.
10: Perché questo non è un volo qualunque, è un attraversamento dell'invisibile.
14: Noi siamo esseri quantistici, non classici. Il classico è uno strumento.
15: Quando senti che la spiritualità non è solo una chiacchiera, una moda, ma davvero ci sono delle cose misteriose intorno a noi e sono la maggior parte, allora è bello perché senti che la strada che hai preso era quella giusta.
16: La bellezza non è soltanto nelle albe, nei tramonti o nei fiori che sbocciano, ma negli occhi delle persone che è vicino a te. Chi è vicino a te è made in God.
17: Tutto ciò che accade, accade per un ottimo fine. Non accade a me, accade per me.
10: Io sono curiosa, buon viaggio.
1: Spiritual Hub è un viaggio nella spiritualità intesa come ricerca interiore tra intuizione, medianità e coscienza. Grazie al contributo di numerosi ospiti, questo podcast offre un racconto corale che apre uno spazio di ascolto e riflessione sull'esperienza umana oltre il visibile. Ce ne ha parlato proprio Elisabetta Lupano.
6: Questo è un podcast nato per esplorare i grandi temi dell'esistenza, come ad esempio la medianità, la coscienza, il viaggio dell'anima, l'energia, i doni spirituali e tutto ciò che ancora oggi è motivo di sfida per le convinzioni e ci aiuta e ci spinge a guardare oltre. In ogni episodio incontreremo persone che hanno dedicato la propria vita alla ricerca, allo studio, all'esperienza. Scienziati, medici, ipnoterapeuti, professionisti, artisti, cantanti, ricercatori e condivideranno con noi le loro conoscenze, le loro storie, il loro punto di vista, offrendo prospettive diverse su ognuno dei più grandi misteri dell'esistenza. Qui non troverai verità imposte, perché non esiste una verità assoluta. Troverai domande, riflessioni, testimonianze e strumenti per costruire il tuo personale percorso di consapevolezza. Perché ricorda che ogni risposta inizia da una domanda. E un viaggio inizia sempre con il coraggio di andare oltre ciò che è visibile.
2: Tra i numerosi ospiti, ad arricchire il racconto anche il fisico inventore Federico Faggin.
14: Il campo è uno spazio di esperienza, ma non è uno spazio fisico, è lo spazio della conoscenza, del conoscere. La soggettività è in come l'informazione prodotta dal corpo è esperita dal campo. Perché è il libero arbitrio, cioè la scelta di quello dell'azione da compiere è sempre fatta dal campo, non è fatta dal corpo. Il corpo prende gli ordini dal campo.
2: L'archivio di podcast original dell'app RaiPlay Sound è davvero enorme e oggi ve ne proponiamo uno del 2025.
1: Rabbia 3.0 è un podcast ideato e scritto da Federica Mura, realizzato con Luca Franco, dedicato, come suggerisce il titolo, ad una delle emozioni più complesse e potenzialmente devastanti che la nostra mente può esperire.
18: Sei tu che sei venuto a venire qua.
19: Andiamo.
20: Oh.
21: Benvenuti nel nostro stanza.
22: Vi do le ultime indicazioni e poi vi lascio liberi di spaccare tutto.
23: È l'anno 1932. L'uomo di scienza Albert Einstein scrive una lettera al professor Sigmund Freud, domandandogli:
24: c'è un modo per liberare gli uomini dalla fatalità della guerra?
25: Me sa de no.
23: Ma perché?
26: Cantami, o diva, del pelide Achille, lira funesta.
23: Menin, ira, è la prima parola greca scritta da Omero nell'Iliade. È la rabbia a mettere in moto il pensiero occidentale. Sul noi buoni contro loro cattivi è stata scritta la storia della letteratura e forse dell'umanità.
26: Che infiniti addusse lutti agli Achei.
27: Voi fate delle cose stranissime, le ho viste. Chissà cosa ci mettete dentro, dei gatti, dei cani, degli elefanti.
23: No. Avere qualcuno contro cui combattere sembra essere un bisogno umano universale. Ogni tempo, ogni luogo, ogni guerra costruisce il suo. Trova il contenitore di quel male che ci abita dentro, ma che preferiamo proiettare all'esterno.
28: Vi ho cacciato un urlo e basta!
29: Che cosa c'è dietro questa rabbia? Cos'è questo grido dentro di me? Cosa mi sta dicendo? Che ho bisogno di essere riconosciuto, perfetto. E questo riconoscimento, la pretesa che sia il mondo esterno a darmelo, o io riesco a riconoscermi?
23: Luca, siamo sicuri che i nemici siano fuori? Quando arriva la rabbia, prova a rispondere a questa domanda. Quale dolore non vuoi sentire, vedere o accettare?
25: Puoi ripetere la domanda, scusa, non ho capito.
29: Chiedilo alla rabbia. Chiedilo alla rabbia cos'è la rabbia. Chiedilo alla rabbia cosa ti vuole insegnare. Chiedilo alla rabbia.
23: Per mezzo secolo mi sono cullata nel ruolo di vittima. Poi ho cominciato a capire che le emozioni non mi informano solo su cosa provo, ma su come guardo, e che la rabbia, indicandomi cosa degli altri mi dà fastidio, mi svela cosa di me non riesco a vedere. Io sono Federica Mura e questo è Rabbia 3.0, un podcast original Rai Play Sound realizzato con il mio collega Luca Franco.
25: Ma è brutto, collega Luca Franco.
23: Hai ragione, realizzato con il mio collega.
25: Meglio.
2: Con questo podcast dal nostro archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i contenuti delle radio digitali e i nostri podcast original scaricando l'app Rai Play Sound. Vi ringraziamo di averci ascoltato, alla prossima.
0: Sì, tu camacire in un garrien da vicino da lontana, ma una caccia poi ritorna in un mastrigna.

0: ma sono matta.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e che...

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di quello.

0: ore 19. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, quindi, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana, Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso con Per una canzone, scritto insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo. Prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che sia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri affetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, ma quando camminate, quando andate a correre, oppure quando siete in spiaggia, in montagna, potete ascoltare tutta una serie di podcast originali proprio sulla nostra piattaforma Rai Play Sound. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

i bebè così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo, i bebè così, sembra che il paradiso

Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una

sì, sarà sempre così. Ehi ma, è vero che chi è più forte ha più ragione di me, e sì, sarà sempre così.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica dei dischi caldi e siamo proprio all'apice dell'estate 2026 con questa classifica che inizia il 15 agosto ma vi terrà compagnia in tutta questa settimana, che dovrebbe tra l'altro traghettarci verso temperature più umane, mentre ci traghetta anche verso la fine di questa estate, dove verrà poi decretata la canzone vincitrice dell'estate 2026. E allora iniziamo con la classifica dei dischi caldi. Non so se anche voi siete in finte ferie più o meno come me, però insomma parliamo di musica e sono molto felice di farla qui su Rai Radio Tutta Italiana, anche perché appunto coltiviamo, amiamo, promuoviamo quella che è la musica italiana, che ovviamente in estate si caratterizza per essere musica di un certo tipo, anche se per questa stagione ci sono stati delle eccezioni anche molto interessanti. Allora, prima di arrivare alla 20ª posizione come al nostro solito, vediamo anche che cosa è successo dalla 25ª posizione in su. E allora, stabile in 25ª posizione America di Gianna Nannini, Marrakech. Tra l'altro il progetto di Gianna Nannini verrà appunto presentato nei primi giorni di settembre, quindi siamo molto molto curiosi di capire come vuole festeggiare la sua carriera. In 24ª posizione sale una canzone secondo me molto bella di quest'estate, che è l'ultima canzone di Giuri con Biagio Antonacci, e visto che ha una vena anche molto malinconica probabilmente prenderà piede proprio a fine estate. 23ª posizione stabile Carmela di Cioffi, 22ª posizione in discesa Romantica di Ultimo, 21ª posizione per Tuca Macarena di Baby K, e arriviamo finalmente alla 20ª posizione in salita, pensate un po', una canzone uscita il 5 giugno della nostra Dito nella Piaga, è Businessman.

0: E siamo alla 19ª posizione. Iniziamo a parlare di Giovanotti perché ne parleremo molto durante questa classifica. Siamo DNA con Gabri Ponte. Gabri Ponte che lo ha accompagnato nella prima data del tour. Tra l'altro sapete che è stata sospesa la data di Barletta, poi ne parleremo. Ma sui social, se vedete, ci sono delle immagini molto divertenti di Gabri Ponte in console e Giovanotti che balla. Insomma, è stata un'imitazione poi riproposta dallo stesso Giovanotti sui suoi social. Insomma, seguiremo un po' la storia di Giovanotti perché insomma sta raccontando diverse cose e ne parleremo quando più avanti incontreremo altri brani di Giovanotti in classifica. 19ª posizione dei dischi caldi, DNA, Gabri Ponte con Giovanotti.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: DNA.
1: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: E siamo alla 18ª posizione della classifica dei dischi caldi di questa settimana di Ferragosto. Allora scendono Fabio Rovazzi con Arisa e Nino D'Angelo con La costiera amalfitana, una canzone pubblicata il 3 luglio, decisamente estiva, e quindi visto che l'estate sta finendo, più o meno insomma scende in 18ª posizione.

17esima posizione, è in discesa, ma diciamo una delle canzoni che sta resistendo di più nelle 20 canzoni più trasmesse dalle radio italiane, è arrivata in 17esima posizione, Maledetto Me di Fulminacci, canzone pubblicata il 1° maggio, quindi un ottimo risultato per Fulminacci.

salita. Lo dicevo che verso la fine d'estate generalmente le canzoni un po' più malinconiche prendono piede, lo è anche La città degli angeli del nostro Achille Lauro in 16ª posizione.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Questa canzone invece è un po' un unicum di questa estate, no, è partita, è stata pubblicata in primavera, pensate, il 27 marzo, è ancora in classifica, scende e invece questa settimana risale in quindicesima posizione e quindi dura ancora questa testa gira di Fred De Palma con Anitta e Amy Schilla, che è uno dei veri fenomeni di questa stagione, ma insomma iniziata molto ma molto presto, quindi quindicesima posizione per La Testa Gira.

dalla 14ª posizione in su abbiamo tutte posizioni stabili, e questa cosa è abbastanza incredibile perché insomma non succede in maniera così continuativa, ma abbiamo ben quattro posizioni stabili dalla 14ª in su, e quindi ripartiamo da Madame con Mama non Mama.

13ª posizione dei dischi caldi della settimana di Ferragosto con Irama, un brano pubblicato il 15 maggio. Siamo con Cabana.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Dodicesima posizione per un artista che sarà uno dei protagonisti della Notte della Taranta, probabilmente uno dei più attesi, perché nella sua musica, che sembra in qualche modo ammiccare al latinoamericano, in realtà ci sono suoni mediterranei e temi molto importanti. Insomma, vanno ascoltate bene le canzoni di questo artista, quindi è uno dei più attesi di questa Notte della Taranta in Puglia. Parlo di Saif, in questo caso, in dodicesima posizione dei dischi caldi c'è Parlar d'amore.

Siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, undicesima posizione per Jovanotti con questo duetto insieme ad Alfa, che sta caratterizzando la sua estate ed anche il suo tour. Ovviamente parlo di Buon Vento. Allora, ci sono due o tre cose che volevo dire su Jovanotti. La data saltata di Barletta, il concerto del 17 agosto, veramente qualche ora prima del concerto è saltato tutto perché l'ARPA ha rilevato delle particelle di amianto subito dietro il palco che stavano allestendo, ma era una ricerca che stava facendo già la Trident, che è la società che produce il tour di Jovanotti. Quindi è un anno che si è scelta quell'area e pensate, tutti i controlli poi sono andati a buon fine soltanto qualche giorno prima. I biglietti verranno totalmente rimborsati, certo non si possono rimborsare le prenotazioni negli hotel qualora non fosse possibile per voi disdire gli hotel, e quindi questo sicuramente è un danno, però non voluto, perché in questo modo si preserva comunque la salute di tutte le persone che volevano partecipare a questo concerto. Non è stato ancora riprogrammato, prima all'inizio si parlava di Bari, ma probabilmente non verrà proprio riprogrammato. Devo dire insomma che Jovanotti, che sta raccontando tutto il suo tour anche col Giova Giro, perché sta raggiungendo le varie tappe del tour in bicicletta con alcuni amici, colleghi, con dei professionisti oppure con dei fan che lo raggiungono, insomma era abbastanza amareggiato dopo la data di Monte Silvano. Mentre io vi invito a seguirlo proprio sui social, proprio per questo racconto che sta facendo, una sorta di linea Giova, molto interessante, perché è molto diretto ed è un tuffo nella vita, e quindi nei momenti in cui si parla di grandi numeri, di grandi location per la musica, è interessante che lui vada a cercare il contatto umano one to one anche con questo Giova Tour. Secondo me è un messaggio molto bello. Mi dispiace che ci siano state delle bruttissime critiche sui social, anche in un articolo insomma molto lungo, sul fatto che Jovanotti proponga una festa nel momento in cui nel mondo non si festeggia assolutamente nulla. E beh, io mi ricordo mio padre che mi raccontava che durante la Seconda Guerra Mondiale ogni scusa, anche sotto i bombardamenti, per fare un minimo festa c'era, e si cercava proprio per superare questo terrore e questa angustia e questo dolore che il tempo portava. Quindi Buon Vento a tutti voi. Qui finisce la classifica dei dischi caldi con Jovanotti e Alfa. Ci ritroviamo tra brevissimo sempre su Rai Radio Tutta Italiana per la top 10 della settimana di Ferragosto, qui per la Top Week con Maria Cristina Zoppa. Ogni bene.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Ma bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Allora qui dovrei fare proprio squillo di trombe, parta la top 10 della settimana di Ferragosto. Beh, insomma, una top 10 molto importante. Vi dirò che ci saranno colpi di scena come non ci sono stati in queste settimane, no? È sempre stata una classifica molto movimentata, ma la canzone regina di questa settimana non ce la saremmo mai aspettata, non per l'artista, ma perché insomma non era nelle prime posizioni in queste settimane. Allora partiamo da due posizioni stabili, la decima posizione per Francesco Gabbani, al quale mandiamo un grandissimo abbraccio e bacio, perché insomma questa settimana durante una tappa in Sicilia si è sentito male e ha dovuto abbandonare il palco. Devo dire che gli artisti stanno soffrendo tantissimo il caldo, perché si ha sempre l'idea che l'artista sia un privilegiato che faccia una vita così super fica, tranquilla, in posti bellissimi. In realtà insomma soprattutto il live richiede un fisico bestiale, direbbe Luca Carboni, non da poco, e insomma Gabbani, dopo vari spostamenti e sbattimenti, come ha detto lui, ovviamente è crollato, ma è tornato subito sul palco, quindi siamo tutti tranquilli insomma per lui, però è veramente una stagione complicata, perché comunque come i lavoratori che sono sotto il sole e a un certo punto devono sospendere il lavoro, anche nel mondo della musica purtroppo ad esempio le prove si fanno il pomeriggio, e ne so qualcosa perché anch'io mi sono cotta e lestata tante volte sui palchi in Italia, e quindi ci vuole veramente tanto fisico e tanta pazienza anche. Però insomma è sempre nelle prime 10 posizioni della classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, quindi grande soddisfazione quest'estate per Francesco Gabbani con Summer Funk.

E siamo alla nona posizione, una bossa nostra per la nostra Gaia, firmata anche da Riccardo Zanotti, che è il cantante dei Pinguini Tattici Nucleari, e quindi rimane stabile nona posizione Gaia.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Ottava posizione per una canzone pubblicata il 19 giugno, White Girl Wasted con Anna.

settima posizione, ecco qui una delle poche canzoni in controtendenza che non scendono ma che salgono nella top 10 di questa settimana: Emma con Fabi Fibra per Antidroga.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E dalla sesta posizione di questa classifica delle top ten iniziano una serie di discese, in realtà di pochissime posizioni, ma che vanno a delineare poi una risalita incredibile della primissima posizione, quindi un po' di suspense in questa classifica. Comunque scende di pochissimo Canto d'amore in sesta posizione di Angelina Mango e Marco Mengoni, per me insomma una delle canzoni più belle, se non la più bella di tutta quest'estate, pubblicata il 12 giugno. Questo è Canto d'amore.

quinta posizione, una delle posizioni preferite da questo artista, che è Samurai J, una canzone pubblicata il 22 maggio. Vi invito sempre ad andare ad ascoltare l'album, che è Amatore, che è poi il vero cognome di Samurai J, che si chiama Genaro Amatore, e questa è Flamenco Paranoia.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Altra discesa in quarta posizione, l'abbiamo trovato anche in prima posizione nelle scorse settimane, però scende, anche se di pochissimo, Tommaso Paradiso per una canzone scritta insieme a Davide Simonetta, che è autore di tantissimi grandi successi nella musica italiana, e questa è Agitare Coca-Cola.

e siamo finalmente sul podio della classifica delle top 10 di Ferragosto, quindi classifica importantissima per quest'estate 2026. Insomma, non sono usciti dal podio per pochissimo, anche perché è dall'inizio di quest'estate che li troviamo sempre sul podio, quindi resistono per almeno per questa settimana in terza posizione i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

Allora, adesso potete iniziare con la seconda posizione a farvi un calcolo, perché scende in seconda posizione, era prima la scorsa settimana, Partenope, la canzone di Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, quindi va in seconda posizione, canzone pubblicata il 5 giugno, per molti è già la canzone dell'estate 2026, ma attenzione, iniziate a fare i calcoli, quale può essere la posizione numero uno. Noi nel frattempo ascoltiamo Partenope e poi andiamo alla vetta di questa top 10 della Top Week di Ferragosto.

ci siamo, prima posizione, ecco, è una cantante che se l'è meritato proprio, diciamo così, sul campo questa prima posizione, anche perché tornerà proprio in questi giorni in tour, e tra l'altro anche vicinissimo a casa mia, a casa dove sono in questo momento, quindi credo che farò un salto a salutare la nostra Noemi, che insomma ha avuto un brutto incidente più di un mese fa ormai su un palco, cadendo proprio dal palco, quindi l'abbracciamo virtualmente e l'abbracciamo anche con questa prima posizione della top 10 delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Tu cosa fai questa sera? Effettivamente la sento ovunque, nei locali, insomma nelle piazze, nei balli che si fanno anche nelle varie feste, insomma rionali, e quindi ci piace che Noemi abbia riacquistato questa ennesima vita musicale, ci piace che stia anche in prima posizione in questa settimana di Ferragosto, quindi a lei ogni bene, a ogni bene a tutti quanti voi, anche se siete in finte ferie, godetevi quelli che sono i vostri effetti e i vostri amori. Quindi chiudiamo prima posizione Noemi con Tu cosa fai questa sera, e poi vedremo cosa succederà la prossima settimana anche qui su Rai Radio Tutta Italiana. Continuate ad ascoltare la nostra buona musica, ci sono in questi giorni le repliche di Disco Rai il mercoledì e il venerdì, e poi ogni giorno anche un assaggio di quelli che sono i podcast originali pubblicati appunto da Rai Play Sound. Ve ne mettiamo qualcuno anche

0: più.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
2: Rai Radio Tutta Italiana, le nostre note.

Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio Tutta Italiana.
1: Che bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.

qualcuno che sa fare una puntura, non nel braccio ma nel culo della natica. La faccia bene, dottore, che ho paura, e ho mal di schiena che non mi passa più. Lo sai che a guardarti bene sei bella sadica, con tutte le catene sembri un cancello che non si apre mai. Io l'anno scorso ero un DJ, quest'anno sono un po' più grasso da quando non sto più con lei.

0: casa.
1: Fa strano lo sguardo perso di chi vuole convincermi che ci sia qualcosa per cui valga la pena preoccuparsi.

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Radio tutta italiana.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Mi ritorni in mente un anno in 60 minuti, i successi dalle classifiche di ascolto e di vendita in Italia e poi naturalmente i fatti. Cerchiamo di riassumere questo 1986, tra gli avvenimenti più importanti purtroppo si ricordano le vicende tristi. Era il 28 gennaio, lo Space Shuttle Challenger esplodeva durante il decollo, il bilancio purtroppo era terribile, 7 gli astronauti morti. Il 20 febbraio l'imprenditore milanese Silvio Berlusconi acquista l'associazione calcio Milan. Nella notte tra il 10 e l'11 febbraio, questo lo ricordiamo in molti, cadevano a Roma circa 30 centimetri di neve, la nevicata più abbondante degli ultimi 100 anni, anche più abbondante di quella del 56, decantata anche in tante, tante canzoni. E poi tra gli avvenimenti, il 26 aprile dell'86, la tragedia di Chernobyl, esplodeva la centrale nucleare, la nube radioattiva contaminava buona parte d'Europa. In Italia viene proibita la vendita, ricorderete, di ortaggi e latte. E poi per la musica, il 27 luglio i Queen si esibiscono a Budapest, diventando il primo gruppo occidentale ad esibirsi in un paese dell'est comunista. Frank Sinatra, grandissima The Voice per eccellenza, si esibiva in Italia, esattamente a Milano, il 27 di settembre. Mancava da 24 anni. I film più famosi, alcuni dei più famosi usciti nel 1986, Il nome della rosa, Speriamo che sia femmina, Top Gun, un altro dei colossal americani indimenticabili, e poi ancora Il colore dei soldi, Mr. Crocodile Dundee, un film di avventura, e Star Trek, il quarto episodio della saga. Personaggi celebri che ci lasciarono quell'anno: Adolfo Celi, il celebre attore, era il 19 di febbraio, il pilota di Formula 1, il romano Helio De Angelis, moriva, e Cary Grant, l'attore americano, si spegneva il 29 di novembre, mentre Helio De Angelis moriva il 15 di maggio. Per quanto riguarda i nati, tra i personaggi noti, il 3 giugno del 1986 nasceva Rafael Nadal, il tennista, e anche nell'86, il 15 settembre, Miss Italia 2004, ovvero Cristina Chiabotto. A Sanremo quell'anno vinceva Adesso tu di Eros Ramazzotti, al secondo posto Il clarinetto di Renzo Arbore e al terzo posto Marcella con Senza un briciolo di testa. Abbiamo introdotto la musica e adesso ci lasciamo con 60 minuti circa dei successi del jukebox e della classifica italiana del 1986.

La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa.

0: Mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Se io fossi un angelo.

I potenti che mascalzoni, e tu cosa fai?

avete ascoltato Mi ritorni in mente ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.